0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
2: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone, Iago da tre! In transizione, Iago dos Santos! Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan, che sbaglia, rimbalzo Toscano Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra! Paiola, in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola! E trova i due punti, Alessandro Paiola!
1: Domani in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
0: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 2 e 3 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari, presentato da
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
3: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
4: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
6: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
5: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
6: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
7: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione. Leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
2: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone Iago da tre. In transizione Iago dos Santos. Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan che sbaglia, rimbalzo Toscano Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra. Paiola in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola e trova i due punti, Alessandro Paiola.
1: Domani in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
6: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
5: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
6: Wow, è proprio quello che mi serve.
5: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames

0: certificati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
3: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
2: E cosa fanno? Magie?
3: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
2: Funziona! Incredibile!
3: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
2: Per info, emilianamacchineufficio.com.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello
4: e da parte di Filippo Cotti.
2: Domani alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari, presentato da
5: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Sul web villafrancia.it.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Ciao, come stai?
8: Vado a fare un tagliandino.
7: Ok, ma stai bene?
8: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
7: Ma Levante è una carrozzeria?
8: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
7: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
8: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
9: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
11: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
13: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
14: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
14: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: Siti, app, password e le persone. C'è Gruppama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo in agenzia o su gruppama.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
18: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
2: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone Iago da tre. In transizione Iago dos Santos. Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan che sbaglia, rimbalzo Toscan Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra. Paiola in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola e trova i due punti, Alessandro Paiola.
1: Domani in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
0: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
0: Aspettati, fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet App o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
7: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
6: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
7: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
6: Sai cosa resta mio? La bolletta.
8: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
9: Fino a domenica da Ricci Casa sconto al 40% su tutto. Ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto. Tutti, ma proprio tutti i mobili sono in sconto 40%. Manca pochissimo, cosa aspetti? Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Sport 1 Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari. Presentato da
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 9.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Trump annuncia dazi al 25% sui veicoli europei, minaccia l'Iran di riprendere la guerra e avvisa: dopo Teheran prenderò il controllo di Cuba. Bruxelles, decisioni inaccettabili, reagiremo. Nonostante la formale tregua, continuano incessanti i raid israeliani nel sud del Libano. Il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per il 1° maggio. A Marghera i sindacati confederali tornano uniti in piazza nell'impegno per un lavoro dignitoso. Così Landini, CGIL, Fumarola, CISL.
10: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione.
11: Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
9: A Madrid Yannick Sinner travolge 6-2-6-4, il francese Fils domani affronterà in finale il tedesco Zverev. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Nettuno Bologna 1. Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
14: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
15: Fino a domenica, da Ricci Casa, sconto al 40% su tutto. Ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto. Tutti, ma proprio tutti i mobili, sono in sconto 40%. Manca pochissimo, cosa aspetti? Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
16: Conosci la BC della ristrutturazione?
17: Sentiamo.
16: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Wow.
16: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
17: E C?
16: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
17: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
18: Iperceramica.
19: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
7: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
0: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.

0: su Nettuno Bologna 1 fino alla fine. Forza Bologna! Il prepartita del Bologna con Andy e il Bomber.
1: Ed eccoci qua, ben ritrovati! È il 2 di maggio, siamo qui, sono le 9.05 in questa giornata dove il sole non ha mai spleso come oggi, finalmente, con un po' di vento importante. Buongiorno Scarce.
2: Ciao Bomber, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri radio e video ascoltatori.
1: E vedo da quella lineetta verde che è in linea con noi il buon Andy. Ciao Andy.
3: Ciao, buongiorno ragazzi.
2: Ciao Andy, scusate, buongiorno.
3: Scusate se ho risposto un po' in ritardo, ma se non metto la suoneria è dura che lo sento.
1: Non sei come la team?
3: No.
1: Lo scatto la risposta, grazie, no?
3: No, grazie per la libertà di stamattina di fare la trasmissione da casa, perché o le cose le fai quando i posti sono aperti o se no fai fatica.
1: No, vabbè. Capita, dai, non è cose. Andy, partiamo subito da questo omaggio tra
3: virgolette.
1: Caprile è già passato, siamo a maggio, come direbbe Barbuti. Caprile è già passato. Anche poeta. Anche poeta. No, io vorrei partire da questo omaggio che il presidente Saputo fa ai tifosi del Bologna. 28.000 presenze contro il Cagliari non è una roba da poco, e aggiungo un po' di pepe, bisogna che i giocatori se lo ricordino certe robe.
3: Bravo, bravissimo, perché è importante che poi l'omaggio lo faccia chi guida la barca, ma anche l'equipaggio. È giusto che un po' di omaggio a chi guarda questo barcone, a questo Amerigo Vespucci che ci ha entusiasmato per 2 o 3 anni, faccia la stessa cosa. E, no, sono contento perché alla fine sono numeri importanti, 28.000. Bologna non li faceva da tempo e quindi sono soddisfatto, sono contento. Poi non saremo 28.000, toglietevelo già dalla testa, saremmo molti meno, perché la gente giustamente o no preferisce andare al mare, però sì, è un numero ragguardevole.
1: Sì, diciamo che il conto è fatto sugli abbonati più quello che è stato venduto, quindi il conto bene o male
3: 6.000 biglietti.
1: Sì, il conto
3: perché
1: è quello,
3: sono
1: lì.
3: 22 gli abbonati.
1: Però
3: non sono 22.000, Bomber, scusami, non sono 22 gli abbonati.
1: Dovrebbero essere, sì, una cosa del genere. Sì. No.
3: Direi che è un'ottima cosa.
1: Certo, assolutamente. Però c'è il discorso che io sento anche ultimamente sono già in vacanza, 28.000 persone. Che poi magari, come dici te giustamente, saranno meno perché c'è il ponte e magari approfittano di una mini vacanza, anche perché insomma ultimamente gli spettacoli, nove sconfitte, quindi sì, la metà in casa, che abbiamo visto le partite in casa, la metà in pratica, anzi qualcosina in più perché abbiamo questa e quella con l'Inter a chiudere, quindi insomma io credo che qualche cosina in più per chiudere questo ciclo il Bologna debba fare.
3: Comunque c'è da dire che il Dallara risponde, presente, bisogna che questa partita qui, che fu poi Bologna-Cagliari col gol di Fabian sulla palla non trattenuta dal portiere del Cagliari, fu forse l'avvio di quella bellissima stagione con Thiago Motta in panchina, quindi si apre, forse si chiude il ciclo proprio in questa situazione qui, non il ciclo del Bologna, il ciclo di questa squadra, che è differente, molto differente. E anche l'Atalanta, facciamo questo parallelismo, tanto si fa sempre, con l'Atalanta. L'Atalanta ha vissuto dei momenti dove non è andato in Europa, non ha stravolto la squadra, però ad esempio c'è quell'inserimento di Ilicic, del Papu Gomez, che arriva dopo una stagione dove non sono andati in Europa, quindi lasciamoci stupire.
1: Ah, assolutamente, adesso c'è da finire questa stagione, poi vedremo un po' tutte le incognite, tutte le domande avranno una risposta, perché ce l'avranno per forza, perché bisogna, sì, bisogna rifare, certo, una stagione, una squadra e capire effettivamente cosa voglio fare per non neanche depauperare questo veramente tesoretto, perché comunque in una stagione dove tu hai fatto uno straordinario percorso in Europa, stoppato da quelli che vinceranno la Coppa, perché io e Dani abbiamo già la maglia, c'è poco da fare, che però la vedo un attimino adesso, bisogna che si mettano in riga anche loro, perché giocare contro un inglese è diverso, e l'abbiamo capito anche noi, e forse l'hanno capito anche loro. Però in campionato aver mollato gli armeggi così presto, insomma, non è stato il massimo. Secondo me vanno onorate tutte le competizioni, e soprattutto quelli che giocano meno, a mio avviso, dovrebbero far vedere che ci possono stare, e invece a volte non è successo.
3: Ma sì, poi vedi anche l'Aston Villa ha trovato una partita dove il portiere dell'altra squadra ha parato anche l'imparabile. Dove invece di mettere la palla all'incrocio la metti fuori di mezzo metro, poi l'avversario fa tre tiri in porta con due parate sontuose del Dibu Martinez, ma fa tre tiri Nottingham e uno è il rigore della vittoria. Quindi sì, diciamo che se non ti gira anche la quota culo è un casino.
1: Assolutamente, quello c'è poco da fare. Arriva già un messaggio al 366-402-4022, senza leggerlo, dovrei averlo, sì, ci ho preso.
3: Bravo.
1: E poi anche in sovrimpressione, ma l'ho fatto anche senza leggere. Ciao ragazzi, domani non andrò allo stadio, la vedrò in TV dal mare, ogni tanto bisogna accontentare la famiglia, spero in una prestazione di livello, sento voci di conferma del mister, che ne pensate? Tommy ci dice.
3: Guarda,
1: è uno dei temi,
3: io sulla conferma del mister ti dico la verità, ero scettico, un po' scettico, ma poi alla fine, sinceramente, perché devo andare a stravolgere un progetto che parte due anni fa, cioè due stagioni fa, quella scorsa, ti ha portato una Coppa Italia, comunque quest'anno, finché non è successo qualcosa di così catastrofico, sei uscito da Udine che eri in testa alla classifica, il problema è... siamo in grado di allestire una squadra per italiano? Perché io leggo gente, ma se questo chiede 25 milioni di investimento è meglio che vada via. Cioè, aspetta, questo chiede che casa tua sia ristrutturata e messa a posto per un appartamento di lusso e tu ti lamenti perché lo chiede?
1: No, ma poi...
3: cioè, sì. Ma davvero? Ma ne ho letti tanti messi così, ma metti tantissimi messi in queste condizioni, neanche fossero loro i soldi, ma cioè questa è veramente lamentarsi di uno che chiede una formazione per andare in Europa e tu no, ma lui che cosa vuole qua, 25 milioni ma cosa ve ne frega voi, ma qual è il vostro problema? Lasciate che li abbia in mano Sartori, vediamo cosa succede, vediamo se riusciamo a fare un'altra squadra che ti può vincere una Coppa Italia o andare in Europa,
1: o anche la Conference, che non farebbe schifo,
3: ma la buttano via. Basta aprire i social e vedere le considerazioni di tanti, che ma se chiede così tanto che se ne vada, ma io in tu e Baiuk,
1: ma poi chiede tanto, non mi sembra, anche perché Rowe copre momenti l'intera somma da solo.
3: Allora, se io avessi chiesto 25 milioni per me, allora posso anche

0: dove li spendi? Quest'anno finisci di dare dei soldi a Bonifazi, ad esempio.
1: Mamma mia,
0: che continui a dare dei soldini a Bonifazi, eh? Stai continuando a dare, cioè, sì, un pensionato di lusso.
1: Ho iniziato a leggere anche chi vuole riscrivere, perché sono tanti che vogliono riscrivere la storia del Bologna, e chiedere: sì, Santoni, ma quando hai preso Bonifazi tutti questi soldi? Allora, Bonifazi non l'ha preso Sartori, no. Bonifazi è stato il classico cerino che è rimasto in mano ai due DS di allora, in primis Sabatini e poi anche Riccardo Bigon. Il cerino è rimasto in mano, ha provato a fare una buttata e gli è rimasto in mano. Quindi di cosa parliamo? Ricordiamoci anche il fatto di come sono arrivati i giocatori di Bologna. Questo non per difendere Sartori, perché non ne ha bisogno, però per dare una verità storica a quello che è stato il percorso mercato del Bologna. Scusate l'introduzione.
0: No, beh, assolutamente. Quindi staremo a vedere. Io ti dico quella che penso di Italiano, ma in queste settimane, poi io l'ho anche detto, il mister, se deve rimanere qua un anno, io credo che è meglio in questo momento se ci lasciamo tra gli applausi, se deve rimanere solo un anno. Se invece il progetto, come stai dicendo tu, la richiesta viene accolta e il progetto diventa una cosa futuribile, io farei il prossimo anno più due, che diventano tre in totale, sì, più un quarto in opzione, per vedere se per caso, sai, il primo anno, il prossimo, se rifai un attimo la squadra, la devi assemblare un attimo, può essere di assestamento, e quindi dopo te ne servirebbero 2-3 per effettivamente fare qualcosa di più importante. Tutto lì.
1: Poi c'è anche la fazione che si dichiara stanca di vedere il Bologna prendere gol in contropiede, in bucate, eccetera eccetera. Ragazzi, io non mi stancherò mai di vedere questo Bologna, eh. Cioè diventa difficile dire: ah, sono stanco di vedere imbucate centrali, eccetera eccetera. Ragazzi, tutto il mondo gioca in quella maniera lì ormai, perché se tu vai a vedere come si è, tra parentesi, anzi tra virgolette, suicidato il Paris Saint Germain col Bayern Monaco in vantaggio 5-2.
0: No, che partita, mamma mia.
1: Ho capito, ma perché diventa una partita meravigliosa? Perché giochi così. Il calcio è cambiato, non c'è più il calcio del catenaccio, il calcio del WM non esiste più, non c'è più, c'è un calcio diverso. Se volete, è stato accostato all'NBA, e sono d'accordo, perché è un calcio spettacolarizzato e portato all'estremo con dei 4-2-4 di modulo, tutti buttati in avanti con solo due centrali. Quindi succede che ci siano delle imbarcate prese dalle squadre, per un calcio che adesso è sempre più spettacolare per le nuove generazioni che crescono e che siano avvicinate al calcio, che poi non è nulla di nuovo, perché se andiamo a vedere quando è nato il calcio pionieristico, gli schemi erano quelli: un difensore, due centrocampisti e resto tutti in avanti.
0: Sì, palla su. Esatto, palla, tutti su, avanti. Esatto. Cioè, non è che era una novità, vabbè, erano altri tempi bellissimi quando
1: certo, avevi... Però se tu vedi Bomber, sì, torna tutto alla fine,
0: tranne il pallone, perché sennò il colpo di testa sono 18 punti, no, di sutura.
1: Sì, cioè i più punti del pallone stesso.
0: Scarci, vuoi dire qualcosa?
2: Ma cosa voglio dire? Che sono molto d'accordo con Andy, e aggiungo solo una cosa: quello che ha detto Andy, oggi è un calcio dove bisogna fare un gol in più degli altri, no? Metaforicamente, sì, al posto che prenderne uno in meno.
1: Bravo.
2: Che c'è una... sembra una differenza sottile, ma invece molto molto grande.
1: No, è proprio l'approccio tattico delle squadre che è cambiato, proprio per avere un gol in più invece che uno in meno. Cambia completamente tutto, anche la partita. Ed è ora che l'Italia si adegui in fretta, non solo col Bologna, con qualche altra squadra, ma che si adegui in fretta, perché la crescita nel calcio moderno passa anche da quello.
0: No. Sì, sì, assolutamente. Andy, andiamo in pausa.
1: Pausa.
3: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
4: Ancora

0: Mitzer, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone Iago da tre, in transizione Iago dos Santos. Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan che sbaglia, rimbalzo Oscar Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra. Paiola in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola e trova i due punti, Alessandro Paiola.
1: Domani in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
4: Che pace qui e che fresco, grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
5: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
6: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
8: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via via.
9: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
11: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: apriamo secondo blocco, siamo sempre qua fino alla fine. Forza Bologna, Nettuno Bologna 1, oggi è sabato 2 maggio, qui con noi sempre Andy, e Andy abbiamo il primo ospite, che poi ospite non è, prego.
1: No, non è un ospite, ma parte integrante della nostra trasmissione, che è Pippo Cotti. Ciao Pippo, ben trovato.
2: Ciao, ben trovati, buongiorno.
0: Ciao, ciao Pippo. Atleta della nobile ciao, arte.
2: Grazie, grazie.
1: Vai bomber.
0: Pippo, sì. Partiamo da questo: 28.000 persone che domani saranno allo stadio. Cosa mi dici?
2: Allora, 28.000 persone domani allo stadio è un numero che sinceramente non mi aspettavo. Cioè, le parole poi di ringraziamento di Saputo ci stanno tutte, sono belle, spontanee, dirette. Io sinceramente non mi aspettavo, anche perché non è una partita sexy, non è una partita particolarmente attrattiva, alle 10:30 Bologna-Cagliari. Devo dire che il popolo di Bologna ancora una volta risponde alla super grande. Perché sai, Bologna-Cagliari non è che ti puoi confondere, non è che c'è gente che ha due maglie, non è che giochi con una squadra che ha altri tifosi. Cioè, non credo che ci siano dei simpatizzanti del Cagliari a Bologna, ecco. Io a volte mi arrabbio perché c'è qualcuno che dice io tipo Bologna ma simpatizzo per, oppure ci sono situazioni dove magari qualcuno ha altre simpatie. Ecco, qui c'è la purezza, c'è l'essenza del tifoso del Bologna, che è una cosa veramente meravigliosa. E detto questo deve far meditare, pensare, deve far riflettere, deve far agire la società per costruire sempre meglio una squadra forte e importante per il futuro, e per assecondare, se vorrà, rimanere qui a Bologna, ed è il benvenuto, ed è la, diciamo, anche la persona più gradita per quello che ci ha fatto vincere, Vincenzo Italiano. Ecco, questo deve essere un punto di partenza per tutti, per Italiano stesso, che dire io, cioè, così mai da nessuna parte, perché così mai da nessuna parte, perché io sfido chiunque a Bologna-Cagliari in un campionato non anonimo, ma in un campionato un po' complicato, andare alle 12:30 con un ponte di mezzo in tanti allo stadio, è una cosa impossibile, unica secondo me in Italia, non dico nel mondo perché non lo so, ma in Italia secondo me è abbastanza unica. Quindi questo deve far meditare tutti. Italiano si è attratto da qualche sirena, il Bologna a pensare che comunque due soldi in più magari da investire si possono mettere, perché davvero la risposta dei tifosi è importante. Ecco, è una bella cartina di tornasole Bologna-Cagliari, è un bellissimo esempio, è una bellissima reazione organica e spontanea di quanto il tifo bolognese, di quanto il popolo bolognese ami questa squadra. Sono rimasto stupito e mi piace veramente molto questo.
1: Pippo, vorrei sapere da te, io ne ho già parlato un attimo prima del tuo intervento, cosa ne pensi del fatto che sia stato contestato Italiano che per rimanere voglia che la società investa in nella squadra, comunque in un progetto forse lui un po' più gradito, ecco, che investa comunque nella squadra. Cioè, ti sembra normale che della gente si lamenti perché debbano essere investiti dei soldi nella squadra e non magari nel contratto dell'allenatore? Cioè, io rimango basito.
2: Allora, certa gente si lamenta, secondo me, a prescindere, perché il tifoso è lamentino, è lamentoso, alcuni tifosi soprattutto.
1: Sì, ho capito, ma...
2: No, ma non sono d'accordo.
1: Penso ci sia un limite.
2: No, c'è un limite, no, non sono d'accordo assolutamente. Provo a fare un'analisi sociologica di quale può essere stata la reazione. Poi, ripeto, l'Italiano invece è un altro discorso. Lui ha detto alla società, guarda, qui c'è potenziale, c'è possibilità, c'è un grande pubblico, un grande ambiente, cerchiamo di andare magari a prendere qualche giocatore, qualche situazione che può essere funzionale per cavarci qualche gioia, magari rivincere la Coppa Italia, stare un quarto, quinto posto. Ecco, Italiano questo ha chiesto alla società. Italiano non ha mai detto che vuole andare via, ha solo detto magari prendimi qualche giocatore un po' più forte, perché tutto bene che vogliamo ad Alinga e anche a Santi Castro, ci vuole un bomber, ci vuole uno che faccia gol.
0: Arriva un messaggio a Stefano da Imola, che dice: anche se Saputo spende 50 milioni per portare in Europa e provare a vincere la Coppa Italia, sono soldi suoi. Se Italiano ce la fa, bisogna trattenerlo per un altro anno, ci dice. Io dico almeno altri due, uno più due. almeno tre, altrimenti sì, ciao.
2: Ma Italiano ha voglia di aprire un ciclo qua e di fare bene qua, però è un allenatore particolare, è un allenatore molto fissato e molto rigido nel suo credo calcistico, anche se adesso lo sta mutando perché fa di necessità virtù. Gli esperimenti che sta facendo, tra virgolette esperimenti, sono anche quelli per vedere come potrà essere un Bologna proiettato nel futuro con altri giocatori, altri uomini. Il Bologna si sta muovendo sul mercato, lo sta facendo, eh. Attenzione che arriveranno 6-7 giocatori,
1: Sì, perché non usciranno altrettanti.
2: Sì, quindi. Sì, ma ne arriveranno 6 o 7. Poi quest'anno tu mi dici ne hai sbagliato qualcuno. Mm-hmm. Hai sbagliato Immobile, perché si sentiva ancora un centravanti top player nel mondo, si è fatto male, ha iniziato ad avere 1000 mal di pancia, l'hai dovuto dare via perché lui non ci stava dentro. E questo sicuramente non è stato un acquisto importante. Castro sotto misura come gol, Dallinga pure, e anche i tuoi difensori centrali non hanno fatto il massimo rispetto a quelli che c'erano prima. Qualcosina non ha funzionato, e per quello finirai ottavo, mi auguro. Settimo non lo so, ma ottavo spero di sì. E quindi hai fatto dei quarti di finale, hai fatto una finale a Riyadh. Io e anche voi, che ho fatto della C col Bologna, sia da ragazzo e sì, sia da giornalista, se mi dicono ti va bene l'ottavo posto, posso dire va bene, sì, ok, sono contento dell'ottavo posto, preferisci arrivare in Europa, sì, tanta roba, però non dimentichiamoci che da Gazzoni ha saputo quanti anni sono passati d'Europa, oltre 20, sì. Quindi, e io c'ero in tutte l'Europa, cioè, poi adesso fra un po' smetto, però... In famiglia dicono di sì che ora, però vabbè, nel senso che tutte le robe le ho fatte, da quella di Vinta a passando
1: che per gli Alpani.
2: No,
1: è bellissimo. Che bello è girare per l'Europa sul circuito del Bologna, cioè,
2: io è
1: una roba clamorosa.
2: Ho iniziato con l'Aird of Midlothian in Scozia, la prima trasferta europea del Bologna.
1: Che adesso se gli va fatta bene vincono lo scudetto, è incredibile.
2: No, beh, infatti, quindi è a Edimburgo, quindi sì. Ecco, di valigia ne ho fatte dietro il Bologna, l'anno prossimo sarà uno zainetto.
1: L'anno prossimo ci accontenteremo di andare magari a Palermo, di tornare a Palermo, perché secondo me, non so per te Pippo, ma per me è una delle trasferte più belle che ci Palermo siano, anche ci culinariamente stato,
2: perché c'è Mondello vicino che è molto bella, no, sì. Palermo, Catania, la Sicilia quando ero in Ali ho fatte tutte e due, tranne Messina, ecco, Messina non ce l'ho, il San Filippo non ce l'ho.
1: Manca anche a me, ma io ci aggiungo in quelle che non ho fatto, ci aggiungo Catania, che non ho mai fatto neanche quella, no. Catanzaro e Reggio Calabria, sono i quattro campi al sud che mi mancano.
2: E Reggio Calabria sono stato, a Garnillo svariate volte, tante
1: no
2: volte.
1: Mi manca, a me manca quella lì.
2: Catanzaro no, Catanzaro non ce l'ho, al militare si chiamava una volta.
1: Sì, il campo militare, perché era, sì, era...
2: il militare.
1: Sì, adesso invece è il Ceravolo, se non ricordo
2: sì,
1: male.
2: Sì, però c'è Taranto, Cosenza, Andria,
1: sì,
2: Foggia.
1: Crotone, Andria, sì, certo, Foggia. No, per dire... Foggia che si tiravano i sassi dal tetto della tribuna, incredibile.
2: Sì, allo Zaccheria. Però vabbè, ma a sì. Parte questo, per dire che comunque il Bologna ha avuto anche pane secco, pane duro, quindi... dobbiamo avere un senso di appartenenza, diciamo stupire ulteriormente il nostro presidente, che comunque credo abbia ancora voglia di investire nel Bologna, e credetemi lo dimostrerà, e il Bologna andrà a prendere dei prospetti importanti, e bisogna solamente diciamo rassicurare, non convincere, rassicurare Vincenzo Italiano che il Bologna è ancora ambizioso.
0: Io lo vorrei vedere anche comunque nei giocatori, perché ripeto, la stagione del Bologna per me è da 7, gli ultimi due mesi in casa, gli ultimi due mesi di campionato non sono proprio sufficienti, neanche, non arriva neanche al 5 a mio avviso, poi dopo insomma non si può buttare nel water il campionato così a mio avviso, anche perché quelli che giocano meno dovrebbero dimostrare di più. A tale proposito, vero, un messaggio molto ottimistico secondo me di Tommy, che dice: comunque ragazzi, dalle cessioni di Holm, Fabian, Dominguez, Talinga, Lucumi entrano 60 milioni, se Saputo ne mette altri 20-25 Saltatori avrà 80 milioni circa per prendere 7 giocatori, un portiere, 2 terzini, un centrale forte, 2 centrocampisti e forse una punta. Non sarà facile, bisogna spendere molto bene. Brisa, altri Carson e Dallinga, che Carson poi ha trovato la sua dimensione da un'altra parte, evidentemente con l'Italia lui non c'entra nulla,
1: tornato in nazionale anche,
0: sì, tra l'altro.
2: Allora, Carlson, mi hanno detto tutti quelli che l'hanno visto in allenamento e non solo, essere uno dei giocatori più forti, dribbling, tiro, giocatore eccezionale. Poi in partita ha questo effetto circense che vuol sempre fare la giocata, il numero, la cosa che in Italia fai fatica a metterlo a terra, perché comunque ti anticipano, ci sono le preventive, cioè è una cosa complicata,
3: ti picchiano
2: e quindi sai, devi stare particolarmente attento, o perlomeno essere molto rapido, o perlomeno molto intelligente praticamente. Allora qua lui si è perso tante volte, però io credo che verrà allestito un grande Bologna, una grande squadra con giocatori nuovi, forti. Quelli che rimangono devono essere convinti e motivati, quelli che vogliono andare via, grazie, è stato bellissimo. Remo credo che andrà a Roma da Gasperini, gli abbiamo voluto bene, e vai a Roma perché prendi un ingaggio pazzesco, e allora ok. E Lucumi è attratto dalle sirene inglesi, potrebbe andare via. E poi ci sono quelli che finiscono magari il contratto, oppure magari quelli che verranno andati in prestito a giocare, oppure quelli che hanno bisogno magari di non avere un rapporto tossico con Bologna perché sono troppo bolognesi. Capitò anche, capitò anche con Viviano e con la Fiorentina, e l'esempio era Vaglia con Bologna, tanto per uscire dall'equivoco. E quindi magari se Federico va a giocare, e noi gli auguriamo di giocare in una squadra importante, che sia via o che sia da numero uno, prendere sicurezze, e poi Bologna sarà sempre casa sua. Noi gli auguriamo il meglio, e glielo auguriamo magari a Bologna quando lui tornerà con i muscoli più grossi, le spalle più grosse, senza paura e senza fantasmi, perché a volte la città può essere madre, ma può essere anche matrigna.
1: Pippo, parlando di portieri, è uscita da Cagliari News, che è un sito specializzato proprio sul Cagliari, l'interessamento molto forte del Bologna su Caprile.
2: Sì, vero, vero.
1: O ascoltano noi, oppure...
2: No, ma è vero. No, beh, Bologna l'ha telefonato tante volte, hanno scoperto e visto degli emissari del Bologna a guardare il portiere del Cagliari. Sì, è attenzionato, è super attenzionato.
0: A me non piace.
2: Vabbè.
0: non piace Caprile, no, proprio per niente.
2: Però lo stanno attenzionando, ecco.
1: Quindi prepariamoci, se arriva almeno a 3 stagioni di un Carlotti che difende a spada tratta Caprile per qualsiasi cosa, anche su come parcheggia la macchina.
2: Anche se prende una multa e passa col rosso, Caprile dice, esatto,
1: gliela paga lui. Gliela paga lui, no, però scherzi a parte, ha ragione, perché uno lo diciamo da sempre, è uno dei migliori prospetti che ci siano adesso in circolazione nel campionato italiano. Portiere clamoroso, secondo me.
2: No, è bravo. Io l'ho visto l'altra volta, guardavo Cagliari Atalanta, fa delle parate pazzesche.
0: Ragazzi, sapete che cos'è? Che lui ha scommesso su se stesso, poteva stare a Napoli. È quella,
2: allora, certo,
0: è quella la mentalità.
2: Si è messo quella, in discussione, certo.
0: È quella la mentalità che ti fa switchare, ti mette in discussione, poi se sei bravo bene, altrimenti bene lo stesso, però almeno sei provato, sai quello dove puoi arrivare.
1: Aggiungo a quello che dicevo prima, che lui, che Carlotti, la stessa cosa l'ha fatta con Skorupski, ma alla fine il dividendo ha pagato Carlotti, non quelli magari seduti davanti a noi allo stadio.
2: No, certo.
0: Cioè, più che altro perché si vedono certe robe, e anche per quello che sposo quello da 2 anni oramai, una cosa del genere circa, che sposo quello che ha detto adesso Pippo. Io a Ravaglia avevo già suggerito da questi microfoni, bisogna che vai a giocare soprattutto fuori da Bologna, perché Bologna è un fardello, c'è poco da fare. E se non hai la cotica sulle spalle, sulla coppa, può essere un problema.
3: Poi te, bomber in fatto di portieri, quando difendesti Skorupski nel 2021 in quel famoso Fiorentina-Bologna, ricordo sempre che tu hai tenuto sotto scacco un intero settore ospiti per difenderlo e hai avuto ragione.
0: Ma non è che ho avuto,
3: l'hai tenuto in ostaggio un settore ospiti.
0: Il problema
3: ospiti.
0: È che non ho avuto ragione io, ha avuto ragione lui con le sue qualità.
3: Sì,
0: poi
3: sì, sì.
0: Ripeto, ha poi due piedi,
3: visto bene.
0: A due piedi che cioè, c'è scritto Made in Sicilia, ma mamma mia, cioè, non gli si può dare un pallone indietro, quello è fuori discussione, cioè c'è poco da fare. Pippo, siamo in chiusura, sì? I tuoi appuntamenti di questo weekend.
2: Allora, domani mattina all'alba mi recherò allo stadio perché abbiamo anche con la Kids Club bambini sotto la curva con lo sponsor Panpiuma, quindi io alle 8:30 sono ad Allara.
1: Arrivi prima di noi.
2: Arrivo prima di voi.
0: Stavolta sì, ma poi di parecchio.
2: E poi ci saranno anche da accogliere gli amici di Valles, perché domani il Bimbi in Campo sarà fatto dai bambini della scuola di calcio di Valles. Poi dopo nelle settimane successive parleremo anche di Valles 2026. Vi dirò alcune primizie, alcune novità, alcune sorprese, alcune certezze, alcune conferme. Poi dice, tornando sempre a domani, ovviamente prima voi e poi noi siamo io e Leo Bosello per il live della partita e il post, e poi arriverò in questa lunga giornata che sarà domani alle ore 21 per Casa Cotti su TRC dalle ore 21 appunto all night long fino alle 22:45.
0: Molto bene, ciao Pippo, ci sentiamo con te
2: ciao,
0: domani.
1: Ciao Pippo.
0: Andy, pausa per noi.
1: Pubblicità.
4: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
5: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello.
6: E da parte di Filippo Cotti.
4: Domani alle 12:30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari, presentato da
7: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare, ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione, sul web villafrancia.it.
4: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro. Oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro. Realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna, l'usato van e truck che cercavi. Ora è qui.
9: Ciao, come stai?
10: Vado a fare un tagliandino.
9: Ok, ma stai bene?
10: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
9: Ma Levante è una carrozzeria.
10: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
9: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
10: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
11: McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
12: Fino a domenica da Ricci Casa sconto al 40% su tutto. Ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto. Tutti, ma proprio tutti i mobili sono in sconto 40%. Manca pochissimo, cosa aspetti? Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
13: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
15: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
18: Siti, app, password e le persone. C'è Gruppama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo in agenzia o su gruppama.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ed eccoci di nuovo qua, terza parte di Fino alla fine Forza Bologna, Nettuno Bologna 1. Andy, sei con noi?
1: Ci sono, eccomi.
0: Mentre stavamo rientrando è arrivato un messaggio di 59 secondi, giusto per star dentro ai canoni.
1: Però ci sta, quindi ad ascoltare.
0: Di un noto luminare romagnolo. Siamo pronti?
1: vai.
0: Scarce.
2: Vai.
0: Andiamo.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Che dire, sono Adriano. Tolto questo, io posso dire che Bologna è una squadra noiosa, familiare, ma non per come gioca, no? Perché come gioca, quando è dei picchi di gioco, però lo vedi, no? È familiare, tutto sì, comunque tutto bene, si sta bene, proprio bello come ambiente. La gente ci prova, c'è del casino nello spogliatoio, niente. C'è un po' d'orgasmo multiplo, niente. Niente, è nel casino degli arbitri, ma neanche la dirigenza, tutto impeccabile. A malora poi, che noia. Neanche con l'escort, o forse sì, perché Nadir Sortea che ha segnato tra le persone citate o interessate. Non è che Orsolini non gli passa la palla perché non gli presenta della gnagna. Ciao, Brudel.
0: No. Non gli passa la palla perché non gli presenta la gnagna. Ragazzi, c'è poco da fare. Cioè, siamo così.
1: Sì, però è vero, non siamo dentro a nessun tipo di scandalo. Sì. Io mi aspettavo un paio, due o tre giocatori del Bologna dentro il giro di escort, ma no, niente. Troppo bravi, però ha ragione Adriano, troppo familiare la cosa, bellissimo.
0: Sì, assolutamente. Un messaggio da Andrea da Malta. Buongiorno Fabrizio e Andrea, credo che sia l'unico che ci chiama effettivamente con i nostri nomi di battesimo.
1: Grazie Andrea.
0: La stagione sta volgendo al termine, ciò nonostante a mio avviso la Coppa UE abbiamo buttato al vento diverse opportunità come la Coppa Italia e il campionato, mentre la Supercoppa dico 50-50. Spero che rimanga italiano e che si possa ripartire alla grande. Buon proseguimento di trasmissione. Ma come dicevamo sempre, prendi la vera partita cannata anche sì, dai tifosi,
1: sì,
0: è quella con la Lazio, è quella con la Lazio in Coppa Italia, anche dai tifosi.
1: Sono d'accordissimo.
0: Cioè, poi anche il campionato, perché il campionato poi vari ed eventuali, come diceva, tanto per stare di nuovo in Romagna dall'assessore Palmiro Cangini, vari ed eventuali, perché c'è anche il campionato, che non è che abbiamo fatto benissimo, però la vera partita che Bologna a 360 gradi ha cannato è quella con la Lazio in Coppa Italia, che come tu mi insegni fino ad ora hanno la pelle di bisce in tasca loro.
1: Ah ragazzi, io non riesco a capire, hanno una squadra che secondo me non è che sta overperformando, proprio ha pescato la matta dal mazzo e con addirittura indebolendosi, è uscito il Tati Castellanos, ne sono usciti altri che comunque potevano dare una mano alla Lazio, con una squadra che si è addirittura indebolita stanno cavando proprio il sangue dalle rape, ma proprio in maniera incredibile. Bravo Sarri, bravi ragazzi, in un ambiente non facile, perché loro sono senza tifo, ricordiamocelo.
0: No, assolutamente. Arriva un saluto al presidente del Casalecchio 1921, che insieme alla MA.CO.SI da ieri sono i nuovi gestori del centro sportivo Nobile San Biagio e Veronesi a Casalecchio di Reno, e aggiunge un formale ciao animali.
1: Sì, salutiamo anche questo acronimo MACO e sì, che sono, vuoi ricordarlo tu?
0: No, vadi pur lei, perché uno non me lo ricordo bene, uno non mi, due sicuri.
1: Mimmo Maietta, Francesco Ciccio Cosenza, con il mandarinetto fatto da sua madre, il migliore che ci sia in Italia, questo bisogna riconoscerlo, e Sebastiano Siviglia, che
0: ecco, non mi ricordavo,
1: gli Emirati Arabi.
0: Non mi ricordavo il cognome, non mi ricordavo, quindi una mia ignorantezza, i primi due me ne ricordavo molto bene, e l'ultimo mi ricordavo solo il nome, ahimè, è l'età. è l'età e questo
1: e
0: è...
1: poi e poi un salutone al nostro Ivan, che gli vogliamo tanto bene,
0: un abbraccione, che anche ieri credo che fosse già in campo per mettere a posto, che fanno il summer camp anche loro, hanno, danno la possibilità ai bambini di andare là a imparare qualcosa, insomma, da, poi ci sono insegnanti, chiamiamoli così, o comunque allenatori non da niente, hanno calpestato un po' di erba fra tutti e due, l'hanno calpestata molto bene.
1: Esatto, ho visto uno speciale su YouTube che hanno intervistato Ciccio Cosenza, capitano storico del Lecce e di altre squadre, ma soprattutto del Lecce, c'è da imparare tanto su cosa succede dentro a un ambiente professionistico, non solo lui ma anche altri che fanno parte dello stesso filone di interviste, spiegano cosa succede dentro alle mura dello spogliatoio, senza cadere in nome e cognome, ma quello che succede nello spogliatoio, e mi spiego tante cose, mi spiego perché una squadra può andare bene, perché non può andare bene, perché c'è alchimia tra i giocatori, perché non c'è, e vi posso assicurare che l'intervista, soprattutto quella di Ciccio Cosenza, mi è piaciuta veramente tanto.
0: Ma loro sanno come, che cosa succede e cosa non succede, avendolo vissuto poi in campi non proprio tranquilli, diciamo così, e quindi sanno perfettamente. La famosa cotica che parlavo io sopra la coppa, e loro se la sono fatta su certi campi, certo. Se la sono fatta assolutamente. Un messaggio dalla Fede: buongiorno carissimi, volevo dirvi che ho rinunciato al weekend in montagna per poter andare allo stadio domani e poter assistere. Brava. Al 0-3 del Cagliari, se non è amore questo, ci dice. E poi gran parata di Caprile, vuoi parlare un po' di portieri? Da un po' che non ne parlo.
1: Facciamo un po' sui portieri, dai, che è un po' che non facciamo. No, però adesso, al di là degli scherzi, arrivasse Caprile, io non sarei felice di più, ma soprattutto avrei la certezza di: uno, ci ascoltano a Bologna, e due, ci ascoltano anche a Cagliari, perché la notizia esce da là.
0: Qualcuno là a Cagliari forse ci ascolta ogni tanto solo per mandarci degli insulti, molto probabilmente. Perché l'abbiamo richiesto.
1: Salutiamo i ragazzi del club di Cagliari, dei giornalisti rossoblù, perché siamo sempre come a casa quando andiamo a Cagliari.
0: Luca da Torino ci dice: ciao, a proposito di 4-2-4 mi viene in mente la nazionale di Ventura, sì. Era avanti ma nessuno se ne era accorto, sì, poveretto anche lui, però
1: no, poi soprattutto l'abbiamo trattato come se fosse l'ultimo dei cani, anzi i cani li abbiamo mollati dietro
0: e le colpe non erano loro,
1: che non era colpa di Ventura, no.
0: Ciao Dio, magari ci ha messo del suo, ma ha solo rimescolato sto pentolone qua, che era un po'... non lo so.
1: No, che continua a essere, non sì. Che era, che continua a essere avariato.
0: Sì. Ciao, sono Claudio, volevo dire che comunque un calcio come quello di Motta era ugualmente spettacolare, ma garantiva comunque più equilibrio. Il calcio di Italiano, a mio avviso, è eccessivamente equilibrato.
1: Fermati. Io andrei a prendere, che in giro dovrei averli ancora salvati da qualche parte, tutti i messaggi che arrivavano alla fine di quel campionato che si è concluso con la qualificazione in Champions, con la gente che diceva basta vedere questo giro palla stucchevole che dura per 90 minuti, dove non siamo mai pericolosi, dove teniamo troppo la palla, io li ho ancora quei messaggi lì. Io ce li ho ancora, sì. Ce li ho ancora e ce ne sono tanti, quindi vale tutto a questo punto, cioè questa è la sfortuna di avere i social. La fortuna non appare, perché anche con i social uno come me o come il Bomber o come lo Scarz può fare una trasmissione e magari avere anche un po' di audience, ma ti portano anche a avere delle situazioni che francamente sono stucchevoli, per usare il termine usato da chi scriveva i post, e portare avanti delle situazioni che non hanno senso.
0: Arriva un altro messaggio da Sandro. Io non per enfatizzare troppo il numero di 28.000 di domani, perché comprende la quota abbonati di 22.000, come dicevi tu. Secondo me molti abbonati domani saranno assenti. Sandro, te sei uno di quelli che viene in trasferta, c'è anche in Europa, fai poco testo, sì. Però effettivamente è come dicevi tu, Andy.
1: È così, cioè tu hai 28.000 sulla carta, poi se siamo 22 è tanto.
0: Allora, qua mi dice Claudio, ci dice: ciao, scusate, ho sentito che avete dato 7 alla stagione. Io purtroppo non sono d'accordo, a parte la UEFA, che comunque ritorno con l'Aston Villa, non sono entrati in campo. Mi è entrato, è da 6. 1. Non abbiamo centrato l'Europa in campionato. 2. La Coppa Italia neanche in semifinale. A mio avviso dovevamo provare almeno la finale da pretendenti. 3. 9 sconfitte in casa, 4 delle quali con le ultime 4 con le ultime in classifica. 4. A 6 giornate alla fine hanno già staccato la spina e ho pagato un abbonamento anche costoso nei distinti. Ribadisco, per me da 6 e sono generoso. Caro Claudio, 6
2: meno,
0: dice. 6 meno. Claudio, io credo di averlo detto. La stagione per me da 7, perché comunque tu hai fatto, sei arrivato a 180 minuti dalla finale della Coppa UEFA. Poi per il restante mi sembra di aver detto che sono d'accordo con te, però allora a questo punto non posso dare più di 10 alla UEFA, perché non si può dare, perché se in una famosa classifica se 10 alla Champions League non ce la possiamo fare assolutamente. È comunque da 7, perché il Bologna parte con certi obiettivi, va oltre su certi obiettivi, poi su altri effettivamente così, però io credo che sia una stagione da 7, Andy.
1: Allora, tu guarda, la faccio più semplice, non voglio dare né ragione a te né ragione a Claudio, perché sono questioni poi personali. Io posso dire una stagione da 10 perché io mi aspettavo questo, e tutto è opinabile. Tu ti sei divertito, Bomber?
0: Assolutamente sì.
1: Questa stagione. Sì, conta quello. Ti sei divertito? Sì. Ti sei divertito? No. Io mi sono divertito.
0: Cioè, mi sono divertito magari in Europa, meno magari in casa, però sì, mi sono divertito.
1: Sono d'accordo, perché 9 sconfitte sono tante, però tu sei sempre andato a giocartela ovunque e comunque. Poi che tu ci sei riuscito o no, questo è un altro paio di maniche. Facciamo così, guarda, diamo un 6,5. Né un 7 né un 6, un 6,5, perché 6,5 secondo me ci sta, è il voto più adatto a questa stagione tra gli alti e bassi che hai avuto. Ma ricordiamoci che per 3-4 mesi tu sei stata in assoluto la squadra più forte della Serie A.
0: Assolutamente. Andy, andiamo in pubblicità con il GR.
1: Vai.
4: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
5: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine e Tigelle.
6: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
7: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello.
8: E da parte di Filippo Cotti.
6: Domani alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari. Presentato da
9: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Sul web villafrancia.it.
6: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
10: Tecno Alarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
2: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
11: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
12: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
13: Dal 30 aprile al 3 maggio i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale Reno e Porto Saragozza di Bologna vi invitano alla Festa della Libertà al Parco Cevenini in via Biancolelli, osteria con menù innovativo aperta tutti i giorni dalle 17. Dal 30 aprile al 3 maggio dalle 19 ristorante Pesce Borgo, a pranzo dalle 12 l'1 e il 3 maggio, serate con musica dal vivo al coperto. Vi aspettiamo, Parco Cevenini in via Biancolelli, Borgo Panigale.
14: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
17: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: rientriamo in studio, lo facciamo in un momento serio perché è di un quarto d'ora fa la notizia, abbiamo aspettato la conferma e non c'è più un figlio di Bologna, non c'è più Alex Zanardi.
1: Cavolo.
0: È morto Alex Zanardi, uno che un personaggio sportivo che ha fatto della parola resilienza, io credo, l'ha portata all'ennesima potenza, perché è stato un, chi conosce la sua storia sa quello che è successo. Quindi è scomparso a 59 anni Alex Zanardi, ex pilota automobilistico, 44 gare in Formula 1, neanche proprio 2-2, straordinario atleta paralimpico, dopo che in un incidente in pista nel 2001 perde entrambe le gambe, esempio di resistenza e amore per la vita. Durante, credo che sia stata nel 2020, leggevo prima che quella famosa staffetta, quando lui esce da una curva male, c'entra un camion, da lì poi è stata un'escalation verso fino a oggi. Incredibile che sia proprio in un weekend dove comunque a livello di, cioè il destino è veramente strano, perché a livello di 31 e 2 Roland Ratzenberger, Ayrton Senna e Alex Zanardi, sembra quasi, non lo so, il destino a volte fa veramente brutti scherzi, Andy.
1: Sì, è vero, ieri era l'anniversario della morte di Ayrton Senna, ieri l'altro quello di Roland Ratzenberger, e oggi questa cosa qui. Sì, è vero, a volte il destino è proprio strano, per non dire altre cose con l'STR, però sì, esempio di resilienza, esempio di tutto, esempio anche come conduttore, perché se vi ricordate Sfide su Rai 3, condotto da Alex Zanardi, era veramente tanta roba, sapeva unire la dialettica, perché era comunque molto bravo anche a parlare, alla competenza e soprattutto l'esperienza che avevo vissuto in prima persona, quindi anche un ottimo conduttore televisivo Alex Zanardi.
0: No assolutamente, insomma è stata una, è così, diciamo che negli ultimi tempi comunque era un attimo uscito di scena negli ultimi anni, quindi molto probabilmente la ripresa non c'è stata.
1: Dopo l'incidente in e-bike non si era mai più ripreso, molto probabilmente non aveva preso neanche conoscenza piena, un po' come Schumacher, ecco.
0: No, assolutamente. Torniamo a qualcosa che, perché lui era, passatemi il termine, in un momento come questo, quindi bolognese, quindi sempre pronta anche alla battuta, proviamo a tornare a qualcosa di più leggero come poteva essere il calcio. Intanto ci arriva la Sicilia, è una trasferta sempre bella, posti, mangiare eccetera eccetera, perché vorrei ricordare, proviamo a tornare un attimo a quello che siamo, semi noi, e quindi il Delfino a Palermo, giusto caro Andy?
1: No, il Delfino a Sferra Cavallo. Il Delfino a Sferra Cavallo, tanta roba, e io Palermo e la trasferta al sud penso di aver fatto più in assoluto, almeno 5-6 volte Palermo, più una volta Trapani, quindi direi che la zona a livello di trasferta la conosco molto bene, e si è sempre mangiato da Dio. Mi ricordo a Trapani usciti dall'aeroporto, siamo arrivati in città, abbiamo battezzato uno, sai, di quei carrozzoni che vendono tipo piadina da noi, e praticamente in 5 gli abbiamo dato l'assalto, gli abbiamo mangiato mezzo carrozzone e siamo andati per pagare. Quando ci ha detto 27, noi sai, 27 euro a testa, abbiamo raccolto 27 euro a testa, io ho già raccolto, e no, erano 27 euro in tutto. Cioè io sono rimasto, poi come abbiamo mangiato, perché la roba era veramente buona, però insomma 27 euro, ti parlo del 2000 e eravamo in C forse, no in B, quindi 2000 e il penultimo giro in B, non l'ultimo ma il penultimo, quindi un po' di anni fa, però 27 euro erano veramente pochi.
0: Andrea ci chiede, ma così facendo Italiano non ha messo Sapute Sartori all'angolo?
1: Beh, è logico, ci sono delle dinamiche dentro dentro queste situazioni che si vengono a creare in attesa che ognuno fatto la propria mossa si cerca di mettere il pallino in mano all'altro, all'avversario, tra virgolette, alla controparte, forse è meglio, però è quello che fa Italiano. Sì, sì, sono d'accordo.
0: Allora ci chiedono anche se non si mettono in ordine l'idea di investire sui terzini, che per il gioco di Italiano sono fondamentali, saranno sempre dolori. In questa stagione sono stati forse uno dei reparti peggiori, ci dicono.
1: È vero, ma soprattutto non tanto nei terzini, perché se tu guardi Zortea, João Mario, Holm, Miranda e Licozani, sei comunque una buonissima batteria di esterni, ma esterni, non terzini.
0: Sì.
1: Il terzino deve sapere anche difendere, cose che João Mario, Tortea e Miranda non è che sappiano tanto fare.
0: Allora, ieri sera Falcone del Lecce ha strizzato l'occhio alla chiamata di una grande squadra. Secondo me è un bravissimo portiere, io lo prenderei subito più di Caprile, che non mi piace, dice Mirko. De gustibus, però Falcone, insomma, non sarebbe una brutta presa. È più esperto, allora, è più grande, perché ha 31 lui, mi sembra 31-32 anni, cioè, i 30 li ha già passati.
1: Ci dovrei guardare.
2: 95 dovrei Falcone.
0: Sì, allora 31 e quindi...
1: Però c'è anche da aggiungere Bomber, da quanti anni è che in squadre piccole? Una vita, quindi...
0: È un bel po'. Bel po'.
1: Quindi punti interrogativo, tu non sei più Mirko, per Mirko tu non sei più il Bologna da tredicesimo, dodicesimo, quattordicesimo posto, cioè tu hai bisogno di un portiere che abbia una certa identità, che si voglia lanciare e che tu possa contarci per i prossimi 6, 7, 8 anni come hai fatto per Skorupski. Quindi Falcone lo vedo un attimino fuori da questo, da questa progettualità. Caprile invece forse si identifica al meglio in quel tipo di portiere.
0: Gardo ci scrive: ciao, e per fortuna Bonifazi c'è, ripartiamo da lì. ci chiede. E poi dopo, attenzione, io sono curioso di vedere il Bologna Italiano senza le coppe. Se fa come la prima parte di campionato, quando non c'erano anche le coppe da giocare, si fanno punti fitti, dice Ricky. Vedi. Approfittando della retrocessione, andrai anche su Montipò, ci dice. Esce anche un Montipò dannata oramai.
1: Allora, speriamo che qualcuno compri Montipò, qualche squadra di Serie A, perché... ce n'è bisogno. Poi se volesse venire a fare il secondo a Bologna, chi siamo noi per dire no, non venire?
0: No, beh, assolutamente. Un vocale. Siamo pronti, Scarse? Vado.
3: Buongiorno ragazzuoli, buongiorno, sono Christian. Sento, ho letto anche, che ho preso il giornale anche ieri, comunque ho letto anche poco fa, che sembrerebbe che la permanenza del mister sia molto molto molto ma molto alta. Ne sarai molto molto contento, anche perché comunque c'è bisogno di continuità. Quindi sono ottimista, voglio essere fiducioso e sembra che comunque le garanzie tecniche vengano date, come mi sembra giusto, per tenere alta la competitività. E detto questo, domani dai, dobbiamo spingere per una vittoria, perché dobbiamo farla. E in più, per quanto riguarda qualche nome di mercato, beh, a me Caprile piacerebbe parecchio. Ho letto comunque anche di un interessamento per Martinez, il secondo dell'Inter. Forza Bologna!
1: Carlotti?
0: Beh, sì.
1: Carlotti, ci ascoltano.
0: Dici?
1: Perché questo l'hai detto tu dal critico l'altra sera, sì. Lunedì.
0: Sì. Bene, bene. Se ci ascoltano,
1: allora,
0: poi
1: proviamo
0: dei nomi.
1: A dare anche il nostro, no, aspetta, proviamo a dare anche il nostro IBAN.
0: Che non si sa mai,
1: non si sa mai. No, adesso scherzi a parte, però è normale che vengano fuori i nomi di Caprile, Martinez e altri, Falcone e altri, perché sono quelli che possono essere un obiettivo reale del Bologna. Quindi non ci meravigliamo, facciamo gli asini, ma non è non ci meravigliamo.
0: Beh, ci sta, anche perché fondamentalmente adesso Lucas, io spero si riprenda e torni quello che è stato prima del primo infortunio, perché è stato un giocatore, e lo ridico, forse tra i primi quattro portieri d'Europa prima del primo infortunio, poi non si è ripreso fondamentalmente. Un Ravaglia che deve andare a giocare come deve andare a giocare Pessina, però il problema di Pessina è chi è che prende un portiere in prestito di 18 anni, 19 anni, e gli dà la titolarità quando comunque non è tuo. Diventa complicato, magari lo farei crescere qui con dei giocatori, dei portieri che possono essere un esempio. Però un Caprile con Lucas mi darebbero quella titolarità di due portieri, cioè di avere il portiere titolare uno sempre e costantemente. Poi dopo andiamo a vedere quello che può succedere. Logico che
1: io magari senza sbaglio, ma
0: diventa difficile anche con Falcone.
1: Io magari sbaglio, però per me Skorupski non rimane. Io quella convinzione lì. È stato allungato un anno per non perderlo a parametro zero, tutto lì.
0: Ma ci può anche stare, poi diciamo che la famiglia è radicata qua, ma ci sono sempre gli aerei, quindi in poco tempo lui può anche arrivare a Bologna, quello lo andremo a vedere quello che c'è. Ecco che se nel caso di partenza di Lucas te ne servono due, perché ripeto, non, in questo momento io credo che tolto Skorupski non ti puoi presentare anche con Pessina, per carità, perché sembra buono, però deve far vedere e dare a una squadra come il Bologna, o sei un fenomeno a questo punto, sei veramente un grande fenomeno, oppure se vuoi tornare in Europa

0: la formazione del Bologna, infatti era Pessina e in porta, poi con la difesa a 4 e non a 3, perché io spero di non vederla più la difesa a 3, perché proprio non, al di là che non mi sia piaciuto come risultato, non mi è proprio piaciuto vedere il Bologna con la difesa a 3, non mi ha dato nulla. La difesa a 4 ti permette di sviluppare in maniera diversa il gioco.
1: Marco da Bologna dice: ciao ragazzi, vado un po' controcorrente, il giocatore più pagato della squadra, l'allenatore, ha reso quello che poteva, a me alla luce dei risultati penso di no, se poi i risultati sono venuti per colpa dei rendimenti di alcuni giocatori e di quanti sono stati pagati, possiamo dire che chi li ha comprati ha sbagliato e non credo sia saputo, sperando che il signore canadese non si rompa nei denti. Ma intanto
0: che palle con sta roba qui,
1: fermi
0: però.
1: Fermi un attimo, caro merda. Marco, l'allenatore ha reso quello che poteva? Sì, hai vinto la Coppa Italia. Sì, hai vinto la Coppa Italia. Se vuoi te lo ripeto, sì, hai vinto la Coppa Italia. Credo di essere stato chiaro, Andy. Non lo so.
0: Poi, no, lo puoi ripetere.
1: Sì, hai vinto la Coppa Italia. E poi dopo sei arrivato contro l'Aston Villa. Che se per sfiga può bega, se io non faccio gol a Bosca Tupola. Tu sei nell'altra parte del girone in questo momento, molto probabilmente non sei neanche a giocare contro il Nottingham, contro l'Aston Villa, ma sei lì che stai bramando e pure dire di torpiloqui perché non trovi molto probabilmente il volo per andare ad Istanbul.
0: È vero.
1: Ok?
0: È reale,
1: abbastanza chiaro.
0: Dall'altra parte Betis Friburgo è un altro tipo di partita rispetto a Nottingham Forest, Aston Villa, cambia completamente.
1: Poi è chiaro che è il campo che dà la decisione finale. Poi se i risultati sono venuti per colpa dei rendimenti di alcuni giocatori, di quanti sono stati pagati, possiamo dire che li ha comprati e ha sbagliato. Ma guarda, ti devo dire la verità, quest'anno se vai a vedere sono i giocatori di lungo corso che tra virgolette,
0: no, ma non è neanche, cioè, bomber, non è neanche quello,
1: hanno avuto un declino, non che ne hanno sbagliato, hanno avuto un declino.
0: La finale è il finale del messaggio che proprio basta, sì. Non ce ne può più, è da quando è arrivato. Se poi si rompe in bocca, ragazzi, quanti anni di storia al Bologna ne ha? 117.
1: C'è il dottor Karma.
0: Ho capito, ma basta, lui non si rompe in bocca, non vi preoccupate, perché a Bologna si sta bene lui, sta bene la famiglia, sta bene tutti quanti, non si rompe in bocca, non vi preoccupate, ci siamo rotti in bocca noi di sentire tutte le volte che si rompe in bocca lui, basta, buona.
1: Allora, prima di andare in pubblicità abbiamo un altro vocale, la regia dice che possiamo andare a sentire, andiamo a sentire.
2: Buongiorno Andy, buongiorno Carlotti.
0: Hai fatto il Marta
2: ieri che era la tua, sicuro. Ascoltami, oggi prevedo un ciabatte contro Infradito, quindi vediamo chi va più veloce. A dopo, un abbraccione a tutti, forza Bologna.
1: Marta giochiamo domani.
0: No, ma stasera c'è la riproposizione di Catanzaro Bologna 3-2 col gol di Stringara allo stadio. Accendiamo dopo.
1: Marza, sei perfetto proprio. Bene, bene. Andiamo in pubblicità.
0: Pubblicità.
1: Pausa per noi.
3: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
4: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone, Iago da 3! In transizione, Iago dos Santos! Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan, che sbaglia, rimbalzo Oscar Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra. Paiola, in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola e trova i due punti, Alessandro Paiola.
3: Domani in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
5: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
3: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet.

0: per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet App o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
1: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprogen Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
5: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
4: E cosa fanno? Magie?
5: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
4: Funziona! Incredibile!
5: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
4: Per info, emilianamacchineufficio.com.
6: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla Statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
7: Fino a domenica da Ricci Casa sconto al 40% su tutto: ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto, tutti, ma proprio tutti i mobili sono in sconto 40%. Manca pochissimo, cosa aspetti? Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: Dal 30 aprile al 3 maggio i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale Reno e Porto Saragozza di Bologna vi invitano alla Festa della Libertà al Parco Cevenini in via Biancolelli, osteria con menù innovativo aperta tutti i giorni dalle 17. Dal 30 aprile al 3 maggio dalle 19 ristorante Pesce Borgo, a pranzo dalle 12 l'1 e il 3 maggio, serate con musica dal vivo al coperto. Vi aspettiamo, Parco Cevenini in via Biancolelli, Borgo Panigale.
9: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ed eccoci di nuovo qua, ben ritrovati, sono le 1023, Nettuno Bologna 1, fino alla fine Forza Bologna, Andy ci sei?
1: Ci sono, eccomi.
0: Bene, bene, qui il Mars si scusa, sono così carico che volevo anticipare, beh, di mondi anche, più di 24 ore, però va bene, non è, capita, purtroppo capita, dai.
1: Domani noi andiamo in onda dalle 11:30, ma allo stadio che ci troviamo, caro Carlo?
0: Alle 11:30, 12:30 la partita? 12:30, sì, 11:30. Ah, beh, io mi sveglio, poi mi incammino. Quindi saranno verso le 10, sarò già lì. 9:30, 10.
1: 9:30, sì.
0: 9:30, 10. Poi colazione. Colazione dei campioni.
1: Colazione da Tiffany.
0: Sì, no, sì. Sì, colazione da Tiffany. È un po' più in là. Però va bene. Sì. Buongiorno ragazzi, a prescindere da chi sarà l'allenatore della prossima stagione, una delle cose più importanti da rivedere sarà la preparazione atletica. Troppi infortuni muscolari. Credo che sia la prima volta che un portiere si infortuni in modo pesante due volte nella stessa stagione, per non parlare degli altri giocatori, dice Marina. Però c'è da dire che un po' a tutti è successo.
1: Ma è vero, quest'anno un sacco di infortuni. Poi c'è da dire che dipende anche dal fatto che tu possa essere andato su dei giocatori, vedi Olm ad esempio, che si infortunano ogni 3x2, quindi ciò è abbastanza incidente sulla statistica degli infortuni. Quest'anno hai avuto degli infortuni incredibili, tipo due infortuni alla spalla che non... Io sfido chiunque in 40 anni di media che si va allo stadio, meno male le facce sono quelle, in questi 40 anni di aver sentito un infortunio alla spalla.
0: Beh, hai rimediato con due,
1: quest'anno due,
0: con due clavicole, cioè non è roba da World Tour in bicicletta, eh. Cioè proprio, sì, ve lo dichiaro,
1: è incredibile. Sì. Ti ha detto anche male, secondo me quest'anno tu hai pagato tutta la fortuna del 2023-24, l'hai pagata quest'anno, perché a tirare su della cacca e venire giù delle caramelle, poi a un certo punto finiscono le caramelle, arrivano i giaroni, e
0: sì, poi se sono i giaroni e niente, che se sono quintalate di bovasse, quello è il problema dopo.
1: Esatto. Ma quest'anno qualche giarone è arrivato. Cosa ride Scarcelli? Ma perché ridi tanto?
0: Non lo so,
2: rido quando sento te parlare, Andy, poi quando ci si aggiunge il bomber, è sempre bello. Mi viene sempre da ridere, grazie. Mi mettete felicità.
0: Quindi vuol dire che siamo due semi. Grazie. Molto...
2: Ma io sono il terzo, cioè non c'è due senza tre, io sono il terzo, ecco. Se no non sarei aggregato, ecco, a voi, reghe.
0: Esatto. Andrea dice: il problema grosso è che secondo me 20 milioni neanche bastano. Difensore affidabile, centrocampista d'esperienza e punta decente al posto di Thais. Mi sa che ce ne
1: però
0: vogliono almeno 30.
1: No, ma il discorso è diverso, il discorso è aggiungere a quello che ti viene dentro dalle vendite un altro 20 milioni, come è stato fatto nel discorso di prima da parte dell'ascoltatore che mi ha mandato il messaggio sui soldi delle uscite.
0: A proposito di soldi delle uscite, Tommy Regas, ma Caprile costa almeno una ventina di milioni, non so se rientra nelle politiche del Bologna, Tommy ci dice. Secondo me anche un 25, però non diventa complicato, adesso staremo a vedere.
1: Tu hai bisogno di un portiere pronto, e questo è il prezzo di un portiere pronto.
0: Allora Federico ci dice: ciao ragazzi, se voi lo aggreghereste Raimondo alla prima squadra quest'anno? Mi sembra che si sia confermato a buon livello in Serie B, ci dice.
1: Io gli farei fare un anno in A, non dico da protagonista, però siccome in A ha già bucato, tanti se lo scordano, ma a Venezia forse ha visto 10 minuti il campo in una mezza stagione l'anno scorso, e non parliamo di 10 anni fa, l'anno scorso, e quindi bisogna capire come va in Serie A. Bisognerebbe lasciare un altro anno a Frosinone, dove comunque già conosce l'ambiente ed è venuto fuori, e può secondo me fare la sua esperienza e dopo, nel caso si riveli funzionale, venire al Bologna. C'è da dire che come terza punta qui sarebbe sprecato, non giocherebbe praticamente mai, e bruci un 22enne, perché l'anno prossimo, la prossima stagione avrà 22 anni.
0: No, concordo, deve continuare a giocare, migliorare ancora e fare di quella gara. Deve prendere degli altri calci, ecco, deve continuare a prendere dei calci, quindi se viene a Bologna dei calci non ne prende più, e si appiattisce un po', quindi a mio avviso
1: lui è un 2005, sì, vado a memoria, un 2005 e insomma di solito a 22 anni, vedi Castro che è un 2004, dovresti aver già fatto della Serie A fitta.
0: Ci dicono: buongiorno ragazzi, secondo voi tra le squadre che rischiano di andare in B c'è qualcuno di buono da pescare? Un 6 e mezzo pure io per la stagione, peccato che il Bologna a volte è entrato nella seconda ora. Anche
1: sì, è vero.
0: Sì, sì. Vero. Qui ci dicono sì, su Raimondo disanima perfetta, ti dicono Andy, e sì, ci sta, anche perché a quell'età la da Zugher c'è poco da fare. Ci dice il buon Chicco Rimondi, lo conosci?
1: Grande Chicco. Mi sembra che uno di quelle cosine lì ne sappia sufficienza, quindi mi considero soddisfatto dell'approvazione.
0: Sì, qualche video di calcio lo deve aver visto, secondo me, qualche partita su qualche campetto, secondo me sì, li ha fatti. Ci si può fidare di quello che dice Chicco. Sì, direi che secondo me è lì che mi manda a spendere, però va bene,
1: probabile.
0: Ciao ragazzi, d'accordo sulla valutazione complessiva discreta della stagione, ogni tanto i tifosi e addetti ai lavori dovrebbero analizzare il rendimento dei giocatori e non sempre i cambi e i moduli. Ricordiamoci che l'anno scorso in Coppa Italia ha incrociato due retrocesse come Monza ed Empoli, ci dice Simone. Sì, però l'Empoli ha eliminato tutti.
1: Sì, anche la Juve. Quindi, facciamo così: la stagione fallimentare è di chi la batte e va in finale, o di chi, cioè fallimentare, no, diciamo, la facilità è di chi la batte e va in finale, o di chi viene eliminato da una squadra retrocessa?
0: Tecnicamente.
1: Poi attenzione, quelli che dicono ma la difesa 3 rispetto alla difesa 4 conta niente, sono solo numeri, non è vero, perché se io difendo a 3 devo giocare in un determinato modo e devo allestire la squadra nel modo più congeniale alla difesa a 3, perché cambia chi porta palla, cambiano i movimenti dei centrali e di conseguenza quelli dei laterali, e non è vero che non contino niente le cose tattiche, non contano quando le cose vanno male, e quindi bisogna cercare di mascherare la puttanata che si è fatto. Ma sinceramente c'è una bella differenza, perché comunque non hai Freuler che ti viene a prendere il pallone in mezzo ai due centrali che si allargano e fanno sollevare i laterali, cioè cambia tutto, vai a intasare il centro del campo, e se non hai Moro che ti fa della profondità diventa difficile. È quello la differenza. Diverso invece se tu inverti i due terzini, se dopo 10 minuti mi fai la grazia di accorgerti che non funziona e li cambi, magari è molto meglio, li rimetti a posto, è molto meglio. Ma questa è questione di lana che prima.
0: Sì, anche perché poi fondamentalmente si aiutano a quel risultato, ma non è il fattore X per quel risultato lì. Però effettivamente hai ragione, più poco da fare. E un saluto, Benny ci fa un saluto, volevo ricordare Alex Zanardi, grande sportivo e soprattutto grandissimo uomo, ci stringiamo attorno alla famiglia che insomma ne hanno subite in questi anni, c'è poco da fare, dal primo che è stato nel 2001-2006, quando è stato il primo incidente in Indy? Non mi ricordo più, 2001, sono andato a vedere al volo, sì. 2001, è quello lì. Comunque domani Bologna 0 e Cagliari 3, giusto per rimanere in tema.
1: Però vedete, abbiamo calato le macumbe, perché c'è stato un caldo di macumbe da novembre e siamo andati nella cacca più totale.
0: Ragazzi, c'è poco da fare, ma domani giochiamo col pallone regolamentare, con quello gonfiabile. In ogni caso spero abbiamo delle bibite fresche, perché che abbiate delle bibite fresche, perché abbiamo sotto l'ombrellone, perché farà caldo.
1: Direi che di bibite fresche, sì, per l'occhio, quello non dovrebbero mancare.
0: No, assolutamente no. Questo poi è un luminare che viene dalla perfida Albione, è il buon Steve da Londra.
1: Il buon Steve.
0: Va là, è grande. Questione di lana caprile, ci dicono, va bene, lana caprile. è giusto avere certi ascoltatori, cosa dici?
1: Ognuno ha l'ascoltatore che si merita.
0: Assolutamente. A proposito, da Carletto da Resto ci dice complimenti per la trasmissione.
1: Grande Carletto, un abbraccione.
0: Allora, più di un messaggio di Claudio. Claudio che dice: ciao, mi sono divertito anche io in Europa League in campionato fino a novembre. Spero almeno che il prossimo anno non li facciano spendere un'altra volta 525 euro per l'abbonamento, a meno che non mi porti i giocatori importanti. Poi fa un saluto a Zanardi. E se il problema dei portieri, cosa che credo poco, fosse anche un problema di preparatore, il preparatore dei portieri di Motta aveva fatto fare il salto a Skorups, che ricorderete contestato dalla metà dei tifosi, anche a Ravaglia. Ciao Claudio, ci dice, ma guarda che il problema è un altro, che quest'anno a mio avviso Lucas ha fatto una grande stagione lo stesso fino al primo infortunio. Bene, è cambiato il preparatore, che è molto valido, e qualcun altro non ha avuto quello step lì.
1: Ma non è neanche quello, Bomber, tutti si sono fatti male.
0: Sì.
1: Beh, i portieri, a parte Pessina, a turno si sono fatti male, perché si è fatto male Skorupski, poi si è fatto male Ravaglia, poi è rientrato Ravaglia e si è rifatto male Skorupski. Non è stata una stagione fortunata per i portieri, al di là del rendimento e della, come posso dire, dell'incidenza sul campo. A livello fisico per i portieri non è stata l'annata migliore. Tu ti sei trovato in una partita importante come il Napoli a giocare col terzo portiere.
0: Sì, sì, assolutamente. Massimo dice: buongiorno a tutti, non sono d'accordo che Skorupski sia stato tra i primi quattro portieri in Europa. Nel calcio moderno la mancanza d'abilità con i piedi è uno svantaggio troppo grande. Massimo, per me, non lo so, è più importante che faccia 10 palleggi o che sappia usare le mani e andare al 7?
1: Un po' e un po', dai, però deve essere bravo in tutte e due, deve avere anche i piedi, perché sei obbligato nel calcio di oggi purtroppo ad avere un portiere che gioca anche con i piedi.
0: Sì, però preferisco intanto che in mezzo ai pali sappia quello che fa, capo primo.
1: Allora, se un portiere di lì in Serie A di solito al 99% sa quello che deve fare, la differenza la fa il fatto che possa essere più o meno valido con i piedi, l'hai detto anche tu stesso prima. Sì. Lucas ha due cassette d'arance al posto dei piedi, e tante volte l'hai pagato. Firenze due volte l'hai pagato, ma capita, succede.
0: No, assolutamente, cioè, è chiaro che lui è un portiere più vecchio stampo, che con i piedi non sa giocare come magari ne prendiamo qualcuno, il Dibu Martinez che abbiamo visto, oppure la settimana scorsa quello che abbiamo visto di Neuer, che comunque anche lui è un po' delle cavolate, ne ha fatte anche con i piedi, ed è quello che ha cambiato il modo di giocare, perché se il portiere gioca con i piedi è colpa sua o merito suo.
1: No, diciamo che prima di Neuer c'è stato Nello Cousin nel fine anni 80.
0: Sì.
1: Perché bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare. Poi lui non aveva due cassette al posto dei piedi, aveva proprio due cassoni di quelli da officina, dove ci metti i pezzi lavorati. Però è stato il primo portiere moderno, ecco. Andiamo da Youngblood dell'Olanda del 74 a Cousin e poi adesso Noia.
0: Ho un messaggio che lo leggo, poi dopo credo che possiamo andare davvero in pubblicità, perché questo è proprio lo standard dei nostri ascoltatori. A quell'ora è più facile fare colazione con i tafani, ci dice Marco.
1: Perfetto, pubblicità.
0: Pubblicità.
3: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello.
5: E da parte di Filippo Cotti.
3: Domani alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari. Presentato da
6: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Sul web villafrancia.it.
3: Tutte le partite del Bologna. in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: La stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
8: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
7: E cosa fanno? Magie?
8: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
7: Funziona! Incredibile!
8: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
7: Per info emilianamacchineufficio.com.
9: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
10: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
9: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
10: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
9: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
11: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
12: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
13: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
14: Ah, ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
14: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
18: Ma dai, è immortale!
17: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
18: E dove sarebbe questa meraviglia?
17: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
18: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
19: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
20: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
21: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
22: Siti, app, password e le persone. C'è Gruppama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione. Leggi il set informativo in agenzia o su gruppama.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ed eccoci rientrati fino alla fine Forza Bologna, sono le 1042. Andy, ci sei?
1: Mi mancavate già.
0: Era un 4 minutini pausa caffè, c'era, ci stava. Pausa,
1: sì, anch'io ho fatto il caffettino.
0: Ci stava. Arriva un messaggio da Deborah che ci dice: ciao ragazzi, buongiorno, vi seguo sempre come seguo tutti gli appuntamenti di questa vostra radio, ma vi scrivo oggi solo perché purtroppo è arrivata la notizia della scomparsa di Alex Zanardi. Insieme a voi volevo ricordarlo sempre, Forza Bologna. E tra l'altro non so se lui tifava, se lui aveva la passione calcistica ed era tifoso del Bologna. Devo dire la verità, non lo so.
1: Non credo. Non so che squadra tifasse. Sicuramente un occhio al Bologna, essendo un bolognese poteva darlo, ma calcio e basket non si è mai, no, secondo me non si è mai sbilanciato.
0: Non si è mai sbilanciato, mi sembra anche a me che non si fosse mai sbilanciato. Altro messaggio da Mirko: a centrocampo confermerei solo Pobega e Moro, e il rientro di Carcio nella Zosì mi stimola.
1: D'accordo.
0: Anche il rientro di Casson e della Ziti mi stimola. Per il portiere ho scritto Falcone perché mi dà certezze. Se poi arriva anche Caprile va bene. Ritengo le sessioni di Skorupski e Ravaglia scontate. E poi, signori, in centrale è vero che sappia comandare la difesa, e la conferma di Rowe e Castro. Altro non chiedo, dice Mirko. Beh, insomma, sono già richieste.
1: Allora, tu hai la difficoltà di dover sostituire Lukumi. Non è facile, attenzione, perché hai perso Beuke, ma l'anno scorso hai avuto difficoltà, perderai Lukumi e sicuramente avrai delle difficoltà. Hai dalla tua parte il fatto che hai tre centrali giovani di prospettiva e comunque già con una stagione alle spalle a Bologna, e che faranno tutta la preparazione con Vincenzo Italiano e il suo staff. Questo mi dà delle assicurazioni diverse dall'inizio di questa stagione. Noi l'avevamo anticipato anche su Vitic, mi hanno detto: giocatore che dovrà intanto abituarsi al calcio italiano, e questo è stato il problema principale. Secondo, è un giocatore che tende ad allungare molto il primo tocco, e quindi non è adatto a fare il regista difensivo, ed è per quello che l'italiano ha dovuto per forza prendere un altro tipo di regime tattico, e facendo abbassare Freuler tra i due e andando a prendere lui il pallone per fare il playmaker. Di conseguenza hai un po' snaturato quello che era il gioco, perché il playmaker prima lo faceva un po' Calafiori, un po' l'ha fatto Beuke, ma un po' l'ha fatto Lukumi. Poi oltretutto quest'anno Bomber, se ti ricordi, Lukumi tante partite purtroppo le ha mancate, perché non è stato bene, ha avuto anche lui il suo infortunio e tante partite è stato fuori, e ti sei dovuto arrangiare.
0: Poi dopo vedremo un attimino anche quello che sarà la coppia norvegese. Sono anche curioso di vederli in quelli che saranno gli Stati Uniti, seguirò loro fondamentalmente per capire se può essere una sicurezza per il Bologna.
1: E ti do un'altra brutta notizia, perché parlando di coppia norvegese mi hai fatto venire in mente che anche questa settimana qui abbiamo avuto una perdita affettiva non da poco, che è Mario Basso, se non ricordo male il nome, che era l'attore che impersonava il pescatore del Tonno Nostromo. E quindi anche questo me l'hai fatto proprio, mi è venuto in mente parlando dei due norvegesi, il tonno norvegese, il tonno che è mancato anche lui. Quindi diciamo che la coppia norvegese Bomber potrà essere funzionale la prossima stagione. Tu ce li avrai con l'esperienza oltretutto della nazionale, perché sono tutte e due convocati in nazionale.
0: No, infatti è quello lì, e vedremo un po' quello che salterà fuori dagli Stati Uniti. Ricordiamo sempre, mai contenti, che il Tottenham ha fatturato 600 milioni di euro, milioni di euro. Quest'anno è terzultimo e probabilmente retrocede, ci dice Marco.
1: Poi il bello è che se non retrocede lui, ne retrocede un'altra che come fatturato, se non sono 600 sono 400, che è il West Ham.
0: Tanto l'ultima in Premier fattura sempre di più della prima a momenti del campionato italiano, bene o male, quindi,
1: assolutamente.
0: Quindi bisogna ricordare anche queste cose qua. Abbiamo un vocale, possiamo andare col vocale? Andiamo col vocale.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Comunque la questione Motta, italiano, chi vuoi, quando un allenatore fa dei punti, che giochi bene, che giochi male, che giochi spettacolo, che giochi meno spettacolo, alla fine quello che il tifoso gli interessa fondamentalmente è
1: bravo.
2: Però se io devo proprio mettere sulla bilancia, quando ci metti anche però il carattere e l'empatia di un allenatore in un'intervista, in una emozione che ti può dare, sinceramente io preferisco che un italiano che calcia il pallone in curva per festeggiare con i tifosi che un altro che se ne va dentro e fa il finto tonto. Buona
1: se hai l'abbonamento in curva, caro ascoltatore, ti aspetto per una birra.
0: Sì, sì, ci sta. Poi io c'è da dire anche che se mi arriva Allegri e per 9 anni mi appiccico al petto il tricolore giocando 1-0 tutte le partite, a me va bene, eh. Sfido chiunque all'ascolto o a dirmi anche che non va bene vincere un campionato italiano a Bologna come vincerebbe con la Lega, oppure quest'anno ti avrebbe fatto schifo Scarce vincerlo.
3: No, assolutamente. Non ha la squadra per vincerlo, ma non mi avrebbe fatto schifo, anzi. Sfido chiunque a provare a giocare bene e arrivare ottavo, ma sto prendendo esempio me dell'anno scorso, sì. Non il Bologna. Puoi giocare bene, parliamone. Ma io preferisco giocare male, però arrivare più in alto possibile, ragazzi.
1: Abbiamo incensato Guidolin nei suoi anni di Bologna. Io mi ricordo delle partite, guarda, due su tutte: Bologna-Empoli 2-0 e Bologna-Udinese 2-1, se non ricordo male, dove io sono uscito dallo stadio con le borsine del vomito. Me lo sono portato a casa per non. Però hai vinto e rimane quello, rimane 2-0, non rimane. L'umido che ti sei portato via.
3: Sì, sì, è vero Andy, che secondo me è così.
0: Poi come diceva il buon Vince Lombardi, se non conta vincere, perché si segnano i punti?
1: Bravissimo. Ed è lì, ed è proprio su questo che il calcio italiano deve ripartire. Tu fino alla primavera non dovresti segnare i punti, dovresti aiutare il giovane a crescere, non a mentalizzarsi sul vincere. Niente punti, solo prestazioni. Questo, da lì dovrebbe partire il rinnovo del calcio italiano.
0: Guarda, ci sono degli allenatori che fanno anche questi, perché la formazione mi fai venire in mente la formazione della sui portieri delle giovanili, e Cavalieri continuava a dire ragazzi, la cosa che dovete chiedere ai vostri portieri se si stanno divertendo, ai giovani. Bravo. Dovete chiedere se si stanno divertendo, perché stanno facendo un gioco. Se arriveranno tra i professionisti quelli, ci sarà chi darà la formazione a mentale, perché comunque tu devi essere pronto a fare uno switch mentale, devi essere pronto comunque ad avere 30.000 persone che ti offendono per 90 minuti, quindi non devi stare ad ascoltare, non devi stare a sentire, quindi magari anche durante la settimana non dico che ti offendono, però ti preparano un certo tipo di umiliazione che puoi subire, tutto il resto, ma quello è un processo a parte. Chi inizia a fare uno sport inizia a farlo perché gli piace. Finito, tutto lì.
1: Io quello che ho sempre chiesto a mio figlio, finito le partite, quando giocava anche lui a pallone, Ale, ti sei divertito? Fine. È la prima cosa che interessava a me da genitore, che lui si fosse divertito, avesse passato 2 ore in allegria, con gioia, con i suoi amici. Fine. Poi perdi 10-0, chi se ne frega. Tanto non è che ti cambia lo stipendio, non lo prendi, ti devi divertire, ed è normale che la prima cosa che ti chiedo: ti sei divertito? Fine.
0: No, no, assolutamente. Arriva un messaggio di Ettore che, oltre al fatto di non mettere i punti, questo è un messaggio interessante, mi trovo anche d'accordo. Buongiorno signori, io la penso in maniera differente dal vostro pensiero. Il prossimo anno senza Europa io proverei a rifondare inserendo in prima squadra dei nostri giovani Pessina, Corazza, Raimondo, non titolari ma in pianta stabile nelle rotazioni. È inutile che elogiamo i campionati stranieri dove lanciano dei 17enni e poi noi in Italia dobbiamo metterli sugli alberi per farli maturare. Io accetterei un campionato mediocre ma con dei giovani nostri in squadra, prima o poi dovranno incominciare, altrimenti gli altri lo fanno, noi in Italia chiacchieriamo. Cosa ne pensate? Che mi trovi d'accordo in parte, ma Andy ti ha detto prima, che comunque ha detto a te e agli altri, che Raimondo è giusto che giochi e che rimanga là a giocare e non a tenerli nelle rotazioni.
1: Una cosa. Di giovani, di quelli che ha parlato Ettore, c'è solo Pessina, che poi non è neanche giovane perché ha già 19 anni. Uh-huh.
0: Gli altri sono già grandi.
1: Corazza ne ha 22. Uh-huh. E la stessa roba ne ha Coso, come si chiama, Raimondo. Non sono giovani, Non so, fine giovani, a 22, fine giovani, non sono più giovani. I giovani possono essere Castaldo. Se tu mi chiedi perché non ha giocato Castaldo al posto di Castro nell'ultima partita in casa con la Roma, che magari non c'era più tanto da dire, e forse un giocatore con un po' più di fisico, un po' più punta, visto che avevi bisogno di verticalizzare, non ti avrebbe fatto più comodo. Ecco, e avremmo potuto vedere anche un giovane, questo ci sta, ma Raimondo non è più un giovane, come non lo è più Corazza, come non lo è più, come tra virgolette lo è Pessina, perché ha 19 anni ma è un portiere. È tutta lì la differenza. Se tu mi vai a prendere degli under 15, under 16 e me li porti in prima squadra, quello ha un senso, quello ha la tua quello dà forza alla tua idea. Ma dei 22 anni, dei 23 anni anche no.
0: Oh, abbiamo un messaggio di un altro luminare che ogni tanto bazzica il salottino, che ci viene a salutare anche vediamo spesso, è Michele Dardi.
1: Dice, oh, Michi.
0: Stamattina portando un anziano a fare gli esami del sangue, faccio volontariato, parlando del Bologna mi ha detto ma è da come stiamo giocando, da come stiamo giocando domani il Cagliari vince facile, chiedo che la cabala valga il doppio, ci fa la domanda.
1: Sì assolutamente sì, anzi dovevi registrare e mandare il vocale dell'individuo.
0: Se ancora lì lo può fare, assolutamente. In effetti, da quando abbiamo mancato le cabale, insomma, c'è poco da fare.
1: Non è andata benissimo.
0: No, poi fondamentalmente domani il Cagliari ha bisogno di questi punti. Io credo che un 2-0 secco, sicuro. Sicuro.
1: Sì. Sì.
0: Ma gol Caprile, Ale, ci sta bene proprio. giusto per parlare un po' di portieri.
1: Il gol di Quagliozzi e Osellame.
0: No, quelli adoro.
1: Sfido chiunque a ricordare i due giocatori. Osellame che segnava, tra parentesi, solo contro il Bologna.
0: Ecco. Molto bene. Buongiorno Regas, scarso a dire che sei il terzo, non fai mica un complimento ai tuoi colleghi. Forza Bologna, ci dice Roberto. E aggiunge anche, per fortuna giochiamo in casa domani, perché notizie di corridoio riportano che il Pullman non ha passato la revisione, Roberto ci dice.
1: Ah, e poi se saputo si stanca del Pullman, è un casino.
0: Ma anche questa cosa qua, che saputo si stanca.
1: Ma guarda che è incredibile. C'è gente che ci ha fatto la vita su quella. Ci ha passato 10 anni di vita su quella storia lì. Ma come farà a stancarsi di un posto come Bologna dove stai bene? Ma perché c'è gente forse che non sta benissimo, allora per quello che si può stancare, ma neanche per quello, secondo me. Come fai a stancarti di Bologna? Sinceramente.
3: No, poi io, Andy, poi posso dire, cioè, Montreal bellissima, no? Perché sapete di lì, ci sono stato l'anno scorso, una bella città davvero, però Bologna,
0: soprattutto in inverno,
3: però Bologna, ragazzi, Bologna è Bologna, Andy, no?
1: Ma sì, ma solo per il fatto che tu esci per strada, ti vai a fare le tue cose, nessuno ti rompe le scatole, non hai pressione, non hai niente. Ma cosa vuoi di più dalla vita?
0: Un Lucano?
1: No, l'ho detto, no, l'ho già detto io, no, neanche quello, neanche il Lucano, Bologna si sta troppo bene, un Montenegro, ecco.
0: Sì, ci sta, non è. Oppure vai da Giovanni e ti fai l'amaro del ciclista.
1: Anche, salutiamo Giovanni, grazie ancora per l'ospitalità, per la partita con l'altra squadra di Torino che non è il Toro.
0: Assolutamente.
1: Lambrusco.
0: Andiamo in pubblicità?
1: Ah, se dobbiamo.
0: E poi rientriamo con un altro noto luminare, se non mi ricordo male la scaletta.
1: Per Dani Fabbri, e poi ti comunico se c'è anche il buon Mister Mottola, te lo dico dopo.
0: Ah, ok, molto bene, perfetto. A dopo, pubblicità.
1: A dopo.
4: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
5: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.
6: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
7: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello.
8: E da parte di Filippo Cotti.
6: Domani alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari. Presentato da
9: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Sul web villafrancia.it.
6: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
6: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
14: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone, Iago da tre! In transizione, Iago dos Santos! Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan che sbaglia, rimbalzo con Oscar Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra. Paiola in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola e trova i due punti, Alessandro Paiola.
6: Domani in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
9: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
6: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
15: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
16: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
17: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
18: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
19: Quello famoso per gli abiti da sposa.
18: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
17: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
20: Conosci la BC della ristrutturazione?
21: Sentiamo.
20: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
21: Wow.
20: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
21: E C?
20: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
21: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
22: Iperceramica.
21: Ciao, come stai?
23: Vado a fare un tagliandino.
21: Ok, ma stai bene?
23: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
21: Ma Levante è una carrozzeria?
23: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
21: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
23: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
24: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ed eccoci qua, siamo rientrati. Sì, io sono sempre il bomber, che con me è lo Scarce. Andy, ci sei?
1: Ci sono. Eccomi.
0: E dovrebbe esserci, vedo nella finestrella, anche il buon Dani Fabbri.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Ciao, ciao,
3: ciao Dani.
0: Dani. Parto subito con questo bel messaggino qua, che magari Dani ci può spiegare meglio. Ciao ragazzi, al netto della sfiga che quest'anno ci ha massacrato, a memoria, abbiamo mai recuperato una partita dallo svantaggio?
1: Sai che è una bella domanda questa.
2: Sai che è una bella domanda, dovrei fare mente locale.
0: Secondo me no. Quest'anno.
1: Sì, a Parma.
2: A Parma perché abbiamo preso gol dopo 10 secondi.
1: Esatto.
0: Ah, è vero.
2: E
0: sì,
2: abbiamo vinto 3-1.
1: Sì, sì. Così al volo mi viene Parma.
0: Però forse era un altro campionato rispetto a quello che abbiamo fatto nella seconda parte.
1: Sì, sì, sì. Però sì, è vero.
2: Ma forse nella prima parte è anche anche qualcos'altro.
1: Non mi ricordo sinceramente.
0: Arriva un altro messaggio collegato a quello di prima, che diceva di far giocare i giovani. Ci dice: Corazza e Raimondo, prima di integrarli li vorrei vedere titolari in Serie A. Castro e Rò hanno la stessa età, ci dice Stefano.
1: Ma non sono giovani, infatti.
0: No, però cioè, per dire, hanno la stessa età, giocano loro. Però sì, giocano, certo. Perché hanno dimostrato di poter giocare in Serie A. Dani?
2: Per me quella di giovani è una grande favola. I giovani giocano se sono bravi.
1: Bravo.
2: E soprattutto il concetto di giovane. Giovane adesso è il 2007, 2008 è un giovane. Il 2002, 2003, 2004 ormai giovane è considerato giovane solamente in Italia.
0: Mm-hmm. No, assolutamente. Dani, con te andiamo a vedere quella che è comunque la possibile formazione del Bologna nella sconfitta di domani contro il Cagliari. Caro Scarce, prego.
3: Allora, Bologna-Cagliari domenica, domani 3 maggio ore 12.30 al Dall'Ara. Per completezza diamo anche quella del Cagliari. Cagliari di Pisacane, 4-3-2-1 il modulo. Caprile in porta, Zepedro, Mina, Rodriguez e Obert in difesa. Adopò, Gaetano e De Jola a centrocampo con Palestra e Sebastiano Esposito alle spalle di Michael Foloruncio. Quindi questa è la probabile formazione di mister Pisacane. Andiamo col Bologna di Vincenzo Italiano, 4-3-3 come modulo. Pessina in porta, Zortea, Heggem, Lucumi e Miranda in difesa. Ferguson, Freuler e Pobega a centrocampo con in attacco Orsolini, Castro e Dominguez.
0: Dani?
2: Guarda, io onestamente su quella del Bologna ormai si fa fatica, perché Rowe doveva essere stirato, ieri era in gruppo, quindi non so neanche se Dominguez sarà, diciamo, preferito su quella corsia oppure ci sarà una staffetta tra Bernardeschi e Rowe. Vediamo, una partita che secondo me il Bologna deve approcciare più che come modulo, come dicevo già giovedì quando Andy mi ha chiamato al pomeriggio, è più il modo con cui tu interpreti la partita che effettivamente il modulo, piuttosto che i giocatori che scendono in campo. Loro hanno fondamentalmente raggiunto l'obiettivo, tu lo puoi ancora vedere molto lontano, ma matematicamente e a livello di percentuale lo puoi ancora raggiungere.
0: Andy?
1: No, io l'ho già detto anche prima, aggiungo solamente che se ci sono Ro e Bernardeschi in gruppo giocano loro due.
0: Sì, si stanno allenando molto probabilmente, sì. E io spero anche ormai è inutile perché l'ho già detto qualche altra volta, ma una reazione dei giocatori, soprattutto perché questo mese vengono pagati e quando mi sento dire sempre quella roba, ma sono già in vacanza, a me urta davvero veramente i nervi, e non poco, sono sincero.
1: Tocchiamoci, quindi quando siamo superstiziosi tocchiamoci i nervi.
0: Esatto. ci tocchiamo
2: però, Bomber,
0: ci tocchiamo i nervi, ci tocchiamo.
2: Cioè, io i giocatori in vacanza onestamente non so neanche se sia la descrizione giusta del momento, capito? Cioè io non, anche contro la Roma non ho visto una squadra in vacanza. La squadra in vacanza ne abbiamo viste in passato. È una squadra che in questo momento commette tantissimi errori, non è una squadra in vacanza solo, è una squadra che proprio in alcuni frangenti importanti fa la cosa più sbagliata possibile.
0: No, vabbè, ne fanno tanti, certo, di.
1: Posso aggiungere una cosa? Il Bologna tatticamente non ha mai fatto dei grossissimi errori, forse i terzini invertiti con l'Aston Villa e la difesa 3 con la Roma, e questi sono gli unici errori tattici che posso imputare a un'impostazione di partita. Il Bologna fa tantissimi errori individuali, che è diverso. Se tu riesci ad acquistare dei giocatori che abbattono la percentuale di errori individuali, il Bologna torna ad essere il Bologna bello e vincente di sempre. Fine, perché tatticamente non c'è nulla da dire.
0: No, assolutamente.
2: Io sottoscrivo.
0: Sì. No, beh, il problema è che quello che dici te, Andy, lo specchio è forse il primo tempo con l'Aston Villa.
1: Sì, l'Aston Villa in casa, sì, certo, ma non è solo quello, è il trend di tutta la stagione. Tu ti sei mangiato veramente le mani tante volte per degli errori individuali, che possono essere dei difensori, dei centrocampisti, una punta che perde palla e prende il contropiede, però sono sempre errori individuali, sempre.
0: Abbiamo un vocale, andiamo Scarce.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Alle 9:30 ho acceso l'app di Nettuno Bologna 1, essendo che siamo in mezzo, diciamo, un ponte del weekend, ho pensato, chissà se trasmetterà.
0: Non si sente bene. Non
1: è... Puoi rimandarlo per cortesia. Perché non si sente assolutamente quello che dici, perdonaci, ma
0: riproviamo.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Alle 9:30 ho acceso l'app di Nettuno Bologna 1, essendo che siamo in mezzo, diciamo, un ponte del weekend, ho pensato, chissà se trasmetteranno. Ho sentito la vostra voce, ho avuto veramente un attimo di esultanza. Peccato ragazzi che sarà l'unica esultanza del weekend. Sempre Forza Bologna, Alessio. Ciao ragazzi.
0: No, speriamo di no, dai, speriamo che non sia l'unica esultanza. Puoi esultare per sentire le nostre voci. Grazie della bugia. Cioè, non c'è poco da fare. Comunque ragazzi, ritengo che l'idea che gli altri bassi del Bologna coincidono con la presenza o meno del nostro porterone polacco, ci dice Stefano da Forlì, e quindi sono preoccupato se va via, speriamo bene, ci dice.
1: No, non è così, se va via ma viene sostituito da un pari livello, allora, o anche meglio, non succede che non ci siano problemi. Diverso, situazioni diverse, secondo me il problema si crea. Dani, che ne pensi?
2: Assolutamente. Io poi ho sempre espresso qual è il mio giudizio sui nostri due portieri. Cerco anche di alleggerire la pillola. Nel momento in cui una squadra sa, ma perché non è che loro non lo sappiano, che in porta hai un giocatore che non performa uguale a quello precedente, devi anche metterci quei quid in più, perché è ovvio che se tu tieni lo stesso livello di quando c'hai Skorupski, il deficit c'è. Tu devi cercare di aumentare il tuo livello, e quindi abbassare drasticamente la percentuale dei tuoi errori per favorire ed aiutare il tuo compagno che sta in porta, che non è dello stesso livello di Skorupski. Al netto di questo, sono concordo con te, se il Bologna deciderà quest'anno di agire a livello di portiere, il portiere che arriverà sarà sicuramente un portiere, anche i nomi che girano, di estremo livello. Poi c'è uno che può piacere più di un altro, ma questo sta nel gioco. Però i due principali nomi che sono usciti negli ultimi giorni sono sicuramente di ottimo livello. Uno è Elia Caprile, che vedremo domani, e poi, a mio giudizio, io lo preferisco, Josep Martinez dell'Inter.
1: A questo punto mettiamola sulle cose importanti, vediamo come sono le signore Martinez e la signora Caprile.
2: Credo leggermente un livello più basso, probabilmente. Perché parliamo di livello alto.
1: Esatto.
2: Signora Skorupski, parliamo bellissima donna, bellissima ragazza.
1: Chapeau.

0: alla grande i suoi familiari qui.
1: No, concordo. Vocale.
2: Ciao ragazzi, intanto complimenti per la compagnia che ci fate e continuate così. E niente, secondo me sul voto finale conta molto anche il discorso trasferta, cioè quando uno, quante partite uno ha visto in trasferta, perché quest'anno in trasferta siamo, abbiamo un rendimento da Champions, oltre all'Europa, che in Europa abbiamo quasi sempre vinto, quindi chi ha avuto la fortuna di girare come ho fatto io e voi, perché l'ho visto dappertutto, noi abbiamo una percezione completamente diversa rispetto a chi è in casa, che purtroppo ha visto solamente delle sconfitte, soprattutto nel 26. Quindi questo droga un po', secondo me, il giudizio di molti. Anche per me il giudizio è più che positivo. Spero che le ultime quattro si chiuda bene comunque. Ciao ragazzi, continuate così.
1: Andy?
0: Che dire, ha detto giusto, molto probabilmente noi non facciamo i conti sulla percezione che possiamo avere noi, che ci siamo sempre, e anche chi da casa ascolta delle radiocronache, neanche tanto, perché la radiocronaca ti trasmette esattamente, visto che sono tifosi del Bologna, quello che è il vissuto anche di un tifoso davanti al microfono. Di contro, chi guarda le telecronache forse è inquinato da un giudizio che non è, diciamo, al pari di noi che possiamo essere anche tifosi del Bologna. Inquinato, tra virgolette. Sì.
1: Dani, poi andiamo in pubblicità.
3: No, sicuramente il fatto di chi ha l'opportunità, la fortuna, la voglia di seguire il Bologna sempre è sicuramente la percezione della vittoria, cosa chi invece frequenta solo ed esclusivamente il Dall'Ara in questo momento sicuramente meno. Poi c'è sempre una visione complessiva degli aspetti, cioè io quando vedo la classifica al netto degli ultimi risultati, come posso dire, non posso non giudicare positiva la stagione del Bologna, e poi violentandomi nel fatto che si sono buttati via delle opportunità. Questa è l'unica cosa che posso imputare anche a questa squadra, perché se fai anche un rapido conto, io non dico delle decisioni arbitrali, perché quelle poi è una ruota che gira su tutti, ma dei punti che abbiamo buttato via. Tu metti solamente i tre a Genova e qualche punto in casa, saresti lì davanti a lottare per l'Europa fino all'ultima giornata.
1: No, no, assolutamente. Dani, puoi rimanere con noi dopo insieme a Mister Mottola?
3: Sì, sì.
1: Molto bene. Allora, pubblicità e poi rientriamo.
4: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
5: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone Iago da tre, in transizione Iago dos Santos. Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan che sbaglia, rimbalzo Toscano Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra. Paiola in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola e trova i due punti, Alessandro Paiola.
4: Domani in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
6: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
4: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1. Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
7: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello
8: e da parte di Filippo Cotti.
4: Domani alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari, presentato da
6: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare, ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione, sul web villafrancia.it.
4: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.

0: affrettati. Fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet App o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supragen Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
4: Ah, ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
9: Fino a domenica, da Ricci Casa sconto al 40% su tutto. Ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto. Tutti, ma proprio tutti i mobili sono in sconto 40%. Manca pochissimo, cosa aspetti? Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ed eccoci rientrati, siamo di nuovo qua, io sono il Bomber, qui con me c'è lo Scarce e abbiamo il buon Andy.
1: Sì, eccomi.
0: Il buon Dani.
2: Eccomi.
0: E abbiamo anche Mister Mottola.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
4: Ciao Mister.
1: Buongiorno. Grande Andrea, buongiorno.
0: Ciao Mister.
5: Ciao, ciao, ciao Andrea. Ciao.
0: Bene, Mister, che partita sarà quella di domani?
3: Ma è una domanda molto importante quella che mi fai. Il cuore e il tifo mi dice che sarà una partita che Bologna vincerà. Perché questo è quello che sento dentro. Dopo la partita con la Roma sono così un po' perplesso perché non so quello che i giocatori hanno dentro. Dico i giocatori e intendo anche l'allenatore, quindi mi auguro che per rispetto, oltre che della maglia, per quei 28 che ho sentito, che ci saranno 28.000, non 28 solo, e 28.000, il Bologna debba fare una grossa prestazione.
0: Arriva un messaggio: ciao ragazzi, Mister Mottola, cosa sta succedendo in Fortitudo? Ci dice, ma non è, se vuoi proprio brevemente, ma non sarebbe la trasmissione, ma te lo concedo se vuoi.
3: Ma guarda, cosa succede in Fortitudo? Fortitudo succede che se vai ai playoff, e quindi cosa succede? Succede che ci auguriamo che sia un ottimo playoff, poi tutte le polemiche, tutte le frasi, tutte le divisioni fra tifosi dovute a certe dichiarazioni, giuste o non giuste. Io penso inopportune, non sono la persona giusta per rispondere. Questo è quanto mi dico, è quello che penso.
0: Allora arriva un messaggio da Stefano da Imola: ciao ragazzi, per grande gioia di Andy naturalmente, tenere Lucas ancora un anno e far crescere Pessina, Ravadia, mandarlo a giocare in un'altra squadra per crescere, prima Mister Mottola, poi Dani e poi Andy.
3: Ma io devo dire una cosa, se Skorupski è a posto fisicamente io non vedo il motivo, perché se abbiamo allungato il contratto vuol dire che contiamo su di lui e per me sarebbe una grande perdita. Sono d'accordo per mandare a giocare a Ravaglia e sono anche d'accordo per tenere Pessina come 12. Se invece Skorupski dovesse andare via, beh, lì io prenderei due portieri e manderei Pessina a giocare, che sarebbe un po' il contrario di quello che ho menzionato prima. Non so se siete d'accordo o meno.
0: Dani?
2: Ma sicuramente la disamina di Andrea è una chiave di lettura che ci può stare tranquillamente. Io credo che la decisione è tutta in base a Skorupski, in base alle sue condizioni fisiche, soprattutto all'opportunità che hai di andare a prendere un altro portiere. Ovvio che se questo mercato ti dà l'opportunità di mettere le mani su Caprile piuttosto che su Josef Martinez o su un altro portiere che in futuro può rappresentare il numero uno, allora credo che si possa prendere anche la decisione di fare questo tipo di operazione.
0: Andy?
1: Guarda, io credo che il rinnovo di Skorupski sia stato unilaterale e non biunivoco. Il Bologna attua quella clausola dove lo fa rimanere un anno in più e quindi vuol dire non perderlo a vero, più che credere di andare avanti con Skorupski, altrimenti avrebbero fatto un triennale, avrebbero chiuso un biennale, avrebbero chiuso in maniera diversa. Credo lui vada via, se sarà così che andrà via, spero che il Bologna faccia le sue scelte su un portiere buono, anche non giovanissimo, ma che sia propedeutico a tirare avanti 3, 4, 5 anni come ha fatto Skorupski. Poi se Pessina sarà bravo, lo vedremo, però che vada a giocare, c'è bisogno che lui giochi.
0: Arrivano intanto dei messaggi che dicono: a Verona abbiamo recuperato. Abbiamo recuperato anche col Genoa con il gol al 93esimo su rigore, credo di Orsolini. Adesso vado a memoria. Sì, mi sembra. Sì, sì. Mi sembra di sì. E poi arriva un'altra domanda. Tatticamente secondo me qualcosa si può dire: Miranda a destra e João Mário a sinistra, e il 3-4-3 secondo me si possono contestare. Andy? Pronto?
1: È quello che abbiamo detto prima.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì, sì. Però è arrivato un messaggio adesso.
1: Sì, sì, è quello che abbiamo detto prima.
0: Mister, si può contestare?
3: Ma si può contestare tutto, anche le palle perse al centrocampo e prendere ripartenze come il Verona. Gli errori purtroppo ci sono, sono errori dettati dal singolo, ma dettati anche dal come gioca la squadra, che è sempre una squadra che delle due è sempre più scriteriata, più sbilanciata in avanti che fare due passi indietro. Quindi però diciamo che i singoli, come il gol preso con la Roma al secondo, è un errore che non, mister, esiste. Dimmi,
1: mister, convieni con me che se il Bologna acquistasse dei giocatori che possono abbattere la percentuale di errore individuale, il Bologna torna ad essere la squadra di prima, perché sono errori individuali, non di concetto o di concerto di squadra.
3: Ma Andy, hai detto una cosa estremamente giusta, infatti questa non è una squadra che deve giocare in questa maniera, cioè questa è una squadra che purtroppo Italiano ha voluto far giocare. Non dimentichiamoci, prima giocavamo 4-2-3-1 e prendevamo delle imbarcate roba varia. Poi forse tardivamente lui è andato sul 4-3-3 perché ha capito che non poteva supportare questo tipo di gioco. Ecco, hai toccato il nocciolo molto importante. La squadra la deve fare il direttore con la condivisione dell'allenatore. Devono prendere dei giocatori adatti a giocare 3 metri più in avanti che 2 metri indietro.
1: Perfetto,
0: assolutamente. Ciao mister, chi consiglieresti alla società il prossimo anno? Un nome ovviamente presto accettabile, Davide dalla Spezia Geratico. Da tutti e tre vorrei un nome. Parti pure mister, poi Dani e poi Andy.
3: Ma io, cioè, stiamo parlando di allenatori?
0: No, un giocatore. Via, un nome.
3: Un
0: consiglio da dare alla società, un nome.
3: Bene, io, a me piacerebbe molto Ferguson della Roma, la punta centrale.
0: Dani?
2: Non è mica facile.
0: Allora
2: così puoi... su due piedi.
0: Così
2: Gimenez del Milan. Se rimaniamo in ordine di attaccanti, Gimenez del Milan.
0: Andy?
1: Guarda, a me piace Touré del Pisa, esterno giovane che ha già esperienza in Serie A, che ha fatto un ottimo campionato di Serie B. Quest'anno non ha reso tantissimo, ma secondo me non per colpa sua. E io andrei su un giocatore del genere.
0: Io signori andrei su Lukumi.
1: Beh, grazie, non posso dire grazie al caso, si può dire, no? Allora così, Froger dell'anno scorso, ecco.
0: No, ma si deve dire una punta. Sarei curioso di vedere Vlahovic qua, però non è, credo che sia un nome che non è inavvicinabile proprio, assolutamente. Abbiamo un vocale, andiamo con un vocale. Ah, no, questo l'abbiamo già sentito, questo vocale qua, via.
4: Ciao ragazzacci, sono Mauro. Secondo me giudizio positivo, e non dimentichiamo che il Bologna è la squadra che ha giocato di più in Italia, forse alla pari con l'Inter quando farò la finale della Coppa Italia. come numero di partite giocate.
5: Bravo.
4: E quindi è tanta roba vedere la nostra squadra, che in Italia è quella che ha giocato più partite, è un grande onore. Poi è andata come è andata, è stata sfortuna, non sfortuna, errori, quella storia che tutti sappiamo di Ferguson e company, insomma ci sono stati tanti fattori che le cose sono andate così così, amen. Ma il prossimo anno cattivi e pronti per...
0: Gli è caduto il telefono sul finale, Andy, dicevi?
5: No, no, ha ragione, condivido. Abbiamo giocato tantissime partite, siamo a quota 52 credo, giocate, e sono tante, soprattutto in una stagione costellata di infortuni come quella che ha avuto il Bologna quest'anno.
0: Assolutamente. Dani, poi Mister Motto, non mi interessa il pensiero di due allenatori.
2: Ma sicuramente è stato un grande onore a giocare più partite di tutti, però correlato a questo, e qui faccio diciamo una semicritica o una semi aspetto da migliorare per il futuro, io credo che quest'anno la preparazione atletica del Bologna non sia stata ottimale.
0: Mister?
6: Ma guarda, io mi associo molto a quello che ha detto Dani, perché penso che qualche errore ci sia stato. Quest'altro anno noi avremo due competizioni, perché c'è la Coppa Italia, quindi lo staff, perché lavorare si può sbagliare, perseverare non è da persone intelligenti, e quindi dovranno valutare un pochettino di lavorare in una certa maniera. Non sono io la persona predisposta, perché non fa parte del mio lavoro, e però sicuramente troppi infortuni muscolari, non traumatici ma muscolari, quindi qualcosa da rivedere ci sarà sicuramente.
0: Ma domanda, non è che questi problemi muscolari derivano anche dal fatto che si tende a provare a giocare come giocano gli altri campionati, più veloci, e alcuni giocatori non hanno la muscolatura in questo momento adatta? Perché quando vai un po' in Europa magari può essere più stressata.
6: Parto io?
0: Sì.
6: Ma guarda, il calcio italiano è molto diverso dal campionato dagli altri campionati. Io vedo tante partite in Europa e c'è una velocità ancora maggiore. In Italia siamo un pochettino più prolissi a giocare, a toccare palla più di una volta, e quindi il gioco ne risente. Non può fare testo la partita PSG Bayer, perché quella è stata un'anomalia di una bellezza incredibile, però tutte le altre gare ci sono squadre che giocano uno o due tocchi, velocità, ma soprattutto una grande cosa, fanno un movimento senza palla che in Italia difficilmente vedo.
0: Dani?
2: Sì, cioè io poi non sono uno di quelli che è un grandissimo estimatore del 5-4 Barcellona-Bayern Monaco, quindi divertente da vedere, però calcisticamente secondo me ci sono milioni di errori. Però è una filosofia che è la stessa un po' filosofia di italiano, nel senso, andiamo all'avanti e poi cerchiamo di farne uno in più degli altri. Però credo che il mister ha toccato un tasto importante, quello del movimento senza palla. Noi, se vai a vedere i chilometri, corriamo più o meno quello che corrono gli altri, probabilmente li corriamo molto male.
5: Disamina perfetta questa, Dani, e su questa disamina di Dani, ragazzi, noi vi salutiamo perché la pubblicità incombe. Ringrazio Mister Mottola, come sempre preciso e puntuale nei suoi commenti qui il sabato mattina. Grazie anche per la pillola sul basket che ci hai dato, fortitudo comunque sempre comunque. E Dani, grazie, ci vediamo domani allo stadio alle 11:30. Grazie ragazzi.
2: Ciao a tutti, a domani.
0: Ciao a tutti.
5: Ciao Mister Mottola, grazie.
0: Noi Andy andiamo in pubblicità.
5: Pubblicità.
7: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
8: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello.
9: E da parte di Filippo Cotti.
7: Domani alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari, presentato da
10: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare, ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione, sul web villafrancia.it.
7: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1. Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
11: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone, Iago da tre! Transizione, Iago dos Santos, Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan che sbaglia, rimbalzo Toscano Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra, Paiola in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola e trova i due punti, Alessandro Paiola.
7: Domani in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
10: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
7: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
12: No, io lassù non ci salgo. Neanche io. Soffro di vertigini.
13: Manutenzioni in altezza?
14: La parola d'ordine è sicurezza.
13: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisulfunebologna.com.
15: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
16: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
17: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
18: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
19: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
20: Dimmi.
19: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
20: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
19: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
20: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
19: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
21: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
22: Sentiamo.
21: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
22: Wow.
21: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
22: E C?
21: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
22: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
23: Iperceramica.
24: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
2: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
1: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
2: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
1: Sai cosa resta mio? La bolletta.
3: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
4: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione. Leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ed eccoci rientrati, ultima parte, fino alla fine Forza Bologna, Nettuno Bologna 1, sono sempre il bomber, qui con me c'è lo Scarce e al telefono il buon Andy.
1: Ci sono.
0: Ci arriva un messaggio sempre dall'Inghilterra e dice: anche gli ascoltatori hanno gli speaker che si meritano e tutto il resto è Neuer.
1: Non fa una piega, sì, grande Steve.
0: Sta peggiorando però Steve, proprio si sta allineando, sì, sì. Neanche peggiorando, si sta proprio allineando. Non ci pisco, però va bene.
1: Stamattina ha preso il porridge con gli acidi.
0: Sì, sì, ha sbagliato. I fagioli e ci ha messo dentro qualcos'altro al posto di quella colazione che fanno, che è un po' troppo carica per i miei gusti, però va bene. Scusatemi ragazzi.
1: Ma se... cosa dici? Che ti saresti mangiato anche i tavoli? Ti saresti mangiato? No. Finto.
0: No, i fagioli no, però devo dire che a Parma di Maiorca ho fatto un carico di proteine sapendo che per due giorni sarebbe stata cinghia. Ho fatto fuori tutte le uova che ci potevano essere. Quello è vero. Scusatemi ragazzi, scrivo ancora. Ricordiamo uno dei più grandi bolognesi degli ultimi anni, il mitico Alex, mi viene in mente, in un'intervista sul calcio disse che tifava Bologna ma da piccolo aveva avuto una simpatia interista, comunque era un rossoblù, ci dice Mirko. Bene, perché non devo dire la verità, lui non si è mai esposto,
1: no, esatto, sì. Né di calcio né di basket.
0: Proprio, e quindi bene, se l'ha detto giustamente, è nata a Bologna, vissuto a Castelmaggiore, un globetrotter del mondo perché ha girato ovunque da qualsiasi parte, e quindi bene così, ha portato della bolognesità, ha portato veramente in alto non solo i colori di Bologna, comunque quello che è Bologna, ma quello che vuole dire vivere. Io credo che lui abbia vissuto veramente più di tanti noi. C'è poco da fare. Quagliozzi, Osellame, Longobucco,
1: Bruniera,
0: Piras, soppa che nostalgia Piras. Che mi avete fatto venire. Rinasco nel 79.
1: Osellame ci fece una doppia clamorosa, un Cagliari Bologna 2-0 con il piede di Osellame, e il Bologna a Cagliari giocò un unicum con una maglia blu che secondo me hanno avuto in prestito da dal Cagliari, qualche maglia del Cagliari, perché all'epoca se non arrivavano le maglie, se non arrivano i bagagli, non è che avevi il pronto express che ti portava le maglie per giocare come succede adesso. Quella avevi e con quella dovevi giocare. Cagliari Bologna ha sempre avuto degli aneddoti curiosi, è sempre stata una partita particolare.
0: E a proposito di questo, Alessandro 71 ci dice che domani il Cagliari vince 4-0 e ci dà anche i gol di Nacasella, passa Carragnu, Surricagnu, e il quarto gol chi lo fa?
1: Franco
0: non può mai mancare direttamente.
1: Esatto,
0: ci sta.
1: Salutiamo i nostri amici di Cagliari, dai, che sono spettacolari.
0: Salutiamo Paolo, che è il più franco di tutti.
1: Sì, Paolo è proprio la reincarnazione di Franco. Come ti immagini Franco? Come Paolo.
0: Sì, però è Paolo, c'è poco da fare. Allora, per la tua grande gioia, Saputo si può stancare di Bologna perché il calcio italiano costa troppo, perché nella lontana Montreal, dove ha affari e famiglia, si sta ugualmente bene, perché sono più le critiche dei ringraziamenti, molto semplice, si dice Ale.
1: Non è vero, è completamente l'opposto di quello che hai detto tu, Ale. Se vai a prendere le interviste di Saputo, dice esattamente l'opposto. Che a Montreal ci sono troppe critiche, che si fa fatica a fare calcio, che a Bologna invece di contro è molto più semplice e c'è meno pressione. Questo è quello che dice Saputo.
0: No, infatti lui negli ultimi tempi a Montreal o Montreal, che dipende dalla lingua quello che si dice, ha avuto veramente tante critiche, poi adesso si starà anche bene, però d'inverno secondo me è abbastanza rigidino, lì adesso credo che...
1: Ma sì, ma non è neanche da mettere a paragone, ma non posso neanche, è come, è vero Scarcelli, è come Orsolini Salà.
2: Esatto.
1: Non posso stare nella stessa frase.
2: No, esatto, sono d'accordo.
0: Dai, prosegui, perché la vuoi proseguire la cazzata, dai, dilla.
2: No, perché ha già detto tutto Andy in una frase, capito? È inutile aggiungere,
0: perché
2: bomba.
0: La vuoi tenere nell'archivio?
2: È inutile.
0: Tirala fuori dall'archivio.
2: Io dico solo che c'è chi li ha messi nella stessa frase, tra cui sì, anche dei conduttori di questa radio, certo, ma non facciamo nomi.
0: Per spiegare,
1: noti conduttori.
0: Per spiegare le differenze, poi se uno vuole capire quello che gli pare, io ci posso fare poco. Io cioè, ti perdono, sei milanista, c'è poco da fare. No? Andrea 74 a Savigliano ci dice: in questa stagione altre due rimonte del Bologna da svantaggio e vincere contro il Celta Vigo e in campionato col Genoa. Quella del Celta ce la ricordiamo bene, molto più che quella che col Genoa.
1: Ma che bel Bologna, mamma mia, quello di Vigo proprio da riempirsi gli occhi e il cuore di amore per questa squadra, perché assieme alla partita di Udine sono stati i punti più alti delle ultime stagioni del Bologna. Il Bologna ha veramente fatto una roba incredibile, quelle due partite lì sono clamorose.
0: Assolutamente. Intanto ci dicono: prenderei Zaniolo tutta la vita, rispetto al discorso di prima. Ce ne siamo dimenticati, ma è un altro di quei giocatori che non farebbe schifo arrivasse qua, e forse molto probabilmente magari si riesce anche a resettare un po' la testa, anche se vedo che qualcuno qua non l'ha resettata per bene, ogni tanto ci vuole la chiave dinamometrica. Claudio ci dice: buongiorno, vi chiedo se Italiano andrà via, sembra la Lazio, vi piacerebbe Farioli? Ma perché deve andare via?
1: Però fammi capire, Farioli in piena rampa di lancio con coppe, campionati, perché comunque col Porto sta facendo bene anche in campionato, in coppa è uscito inopinatamente con il Nottingham Forest, perché dovrebbe venire a Bologna che magari non fa neanche le coppe. È quello che a me piacerebbe, per l'amor di Dio, ma non credo che avesse molto senso come scelta.
0: Abbiamo un vocale.
3: Cosa facciamo domani con Bologna? Per me sono favorevole, se c'è per 2-0.
0: No, è Miki che ha mandato il vocale del signore grande, grandissimo. Ecco, vale doppio questa, sì, no, assolutamente.
1: Intanto diamo un abbraccio al signore, gli diamo sì, in bocca al lupo, perché se vado a fare le analisi, quindi in bocca al lupo. Poi ha ragione, 2-0, ma anche 3-4.
0: No, assolutamente. Secondo voi la più bella prestazione stagionale può essere la vittoria a Roma in Coppa?
1: Stagionale come prestazione no, Vigo, perché a Roma tu hai quei 10 minuti di 15 di blackout totale, dove una vittoria sicura 3-1, vai a 3-3 e rischi di andare fuori. Vigo invece è una sinfonia, a parte il gol loro che arriva da una scivolata di Lico Gianni, è una sinfonia del Bologna dal primo all'ultimo minuto, e così anche Udine.
0: Ci metto Vigo anch'io, perché comunque vai sotto, ma il Bologna lì dà una dimostrazione di potenza mentale, neanche quella in campo, di potenza mentale che è incredibile. Ci viene in mente anche se non riusciamo a leggere il labiale, ma riusciamo a vedere le mosse di Pobega quando non viene annullato il gol, dice: ragazzi, tranquilli, cioè ce ne rendiamo conto anche dagli spalti quello che sta succedendo, nel senso che tranquilli, tanto adesso glielo facciamo buoni, e proprio forse lì la consapevolezza di essere in quel momento più forte.
1: Bomber, ma chissà poi cosa è successo dopo quel momento lì, perché qualcosa è successo, non è nessuno che si infratta con quell'altro, con la moglie di uno, con la moglie di altro. Lì è proprio successo qualcosa a livello di spogliatoio, ma non sono quelle cazzate che sono state messe fuori ad arte da, possiamo dirlo, da una parte anche forse interessata più ad altro di Bologna rispetto a quello che era realmente il problema nello spogliatoio.
0: sì, sì, diciamo così, quelle sono state un attimo, però c'è non lo so, adesso c'è anche lo Scarce qua che magari lui è meno inquinato di noi su questa questione, vivendo Bologna, anche se la vive in una maniera diversa, però non, una spiegazione è impossibile da dare.
2: No, infatti anche da esterno
1: prova da centrocampista centrale,
0: sì.
2: No, ma deve essere una cosa interna che, sai, magari non è neanche mai venuta fuori per volere sicuramente magari della società, e queste cose accadono, cioè come capita anche negli ambienti di lavoro, chiamiamoli normali tra virgolette, sì, che certo, succedono delle cose che fanno incrinare, prendere una brutta piega all'azienda o a chi che sia, e qui non è una brutta piega all'azienda Bologna, è una brutta piega al fatto della concatenazione poi successiva di risultati, che magari può essere dipesa da questa cosa, che magari potremo imparare tra degli anni o magari non la impareremo mai, però è una dinamica interna che secondo me è lì, è celata dalla società e non si sa se la sapremo, ecco tutto qua.
0: Sì, poi fondamentalmente che di saperlo a questo punto che non ha portato a niente.
2: No, perché tanto poi,
0: sì, però era giusto per capire che siamo passati da parlare di, non dico scudetto, però la parola è anche uscita, a questa situazione in campionato non bene bene. Zaniolo a Bologna, la chiave dinamo medica del bomber la fa gli straordinari. È un altro di quei personaggi che insomma è un po' così. Rosa non adatta ad italiano, indebolita negli ultimi due mercati, dicono.
1: Allora, se la guardi come rosa di italiano, indebolita, sì, perché non sono stati acquistati dei giocatori, diciamo, consoni a quel tipo di tattica che fa italiano. In assoluto, rosa indebolita, non lo so, vorrei vedere questa rosa qui con diciamo una formula tattica che si confaccia alle caratteristiche dei giocatori che sono stati presi, ma l'errore non è di italiano, io sto con italiano, perché l'errore è stato di chi ha costruito la squadra, però stavolta, perché non è che si può sempre dare contro l'allenatore a pro di chi costruisce la squadra, bisogna essere coerenti e non lo siamo sempre stati, e stavolta sono stati gli errori di costruzione, fine.
0: Ma poi Andy, poi dopo siamo in chiusura, gli ultimi due mercati, direi che non lo so, perché comunque l'anno scorso tu porti la Coppa Italia, quindi negli ultimi due mercati fai un po' fatica, è una squadra che molto probabilmente non è neanche figlia dell'indebolimento degli ultimi mercati, è figlia del fatto che ha finito il suo percorso.
1: Sì, però se tu prendi dei giocatori che non sono adatti al gioco di italiano, e l'abbiamo visto,
0: sì.
1: Fai fatica, tutto lì. Non è che sia indebolita in senso assoluto, in senso lato, nel senso che comunque se non sono adatti alla tatticità dell'allenatore, per forza fai fatica.
0: No, assolutamente. Andy, siamo arrivati in fondo.
1: Evviva, era ora, perché comunque c'è da andare a zappare.
0: Ecco, bene, vai a buttare su delle altre ortensie.
1: No, devo fare le siepi oggi pomeriggio, ecco, quindi ne ho.
0: Molto bene, noi ci rivediamo e ci risentiamo domani alle 11.30, direi. 11.30,
1: yes, 11.30 dal Renato Dall'Ara, dal nostro salutino, Bomber.
0: Sì, assolutamente, quindi grazie Scarce.
2: Grazie Bomber, grazie Andy.
0: Ma soprattutto
1: grazie a voi, ragazzi.
0: Grazie a
4: Luque. Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
5: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.

0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: È mezzogiorno.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere il via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta i parlamentari Dem e liberali che parlano di guerra illegale. Al contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha aggiunto, prenderò il controllo di Cuba. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra all'Iran. Annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore nel Salernitano hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. È stato trasferito dal carcere di Regina Celi ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa ferendo due attivisti dell'ANPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. Ora il nuovo biglietto da visita di un grande gruppo dell'agroalimentare. Sentiamo.
7: Per la sua nuova campagna sulle edizioni digitali e stampa dei media italiani, Barilla ha scelto un testimonial particolare. È Massimo Ponzini, capo area manutenzione del pastificio di Parma, il più grande e sostenibile al mondo. Da 33 anni in azienda è una delle storiche persone del gruppo. La sua espressione e il pacco di pasta che tiene in mano rappresentano il simbolo dell'emozione e della gratitudine di Barilla verso clienti, fornitori e consumatori per essersi confermata da 3 anni prima azienda food per reputazione al mondo. Quest'anno inoltre Barilla ha raggiunto la 9ª posizione complessiva globale con un balzo di 25 posizioni del Global Rep Track 100 che stila ogni anno la classifica delle 100 aziende più reputate al mondo, tagliando così un nuovo traguardo della storia iniziata a Parma nel 1877 e portata verso il futuro proprio dalle quasi 9.000 persone Barilla, all'insegna di passione per i prodotti e impegno per mettere in tavola la più alta qualità possibile.
6: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Dal 30 aprile al 3 maggio i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale Reno e Porto Saragozza di Bologna vi invitano alla Festa della Libertà al Parco Cevenini in via Biancolelli, osteria con menù innovativo aperta tutti i giorni dalle 17. Dal 30 aprile al 3 maggio dalle 19 ristorante Pesce Borgo, a pranzo dalle 12 l'1 e il 3 maggio, serate con musica dal vivo al coperto. Vi aspettiamo, Parco Cevenini in via Biancolelli, Borgo Panigale.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
10: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
11: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
13: Locatop, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
14: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
15: Quello famoso per gli abiti da sposa.
14: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
16: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità, che non so più cos'è.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
2: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone Iago da tre. In transizione Iago dos Santos. Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan che sbaglia, rimbalzo Toscano Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra. Paiola in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola e trova i due punti, Alessandro Paiola.
1: Domani in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.

0: affrettati! Fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet App o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
1: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro. Oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro. Realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
2: Ciao, come stai?
3: Vado a fare un tagliandino.
2: Ok, ma stai bene?
3: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
2: Ma Levante è una carrozzeria?
3: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
2: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
3: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Art e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari, presentato da
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
6: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
7: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
6: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
7: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
6: Sai cosa resta mio? La bolletta.
8: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
9: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
10: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
9: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
10: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
9: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
11: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
12: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
11: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
12: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
13: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
15: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
18: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
17: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
18: Chi ha fatto tutto?
17: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
18: Quindi zero pensieri.
17: Zero.
18: E spendi meno di quello che pensi.
19: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 13 e un minuto.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Grave lutto nel mondo dello sport, è scomparso a 59 anni Alex Zanardi, pilota di Formula 1, divenuto uno straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001, lascia la moglie e un figlio. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso, attacco a Cuba, Trump contro tutti, Teheran, probabile una ripresa della guerra. Picchiati e trattati con crudeltà è quanto denunciano i circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta. Il governo Meloni è da oggi il secondo più longevo della storia della Repubblica. È una responsabilità ancora più forte verso gli italiani, scrive la Presidente del Consiglio. E ieri 1 maggio i sindacati hanno chiesto di più contro il lavoro povero. Pierpaolo Bombardieri, leader della UIL.
7: Nella stragrande maggioranza dei casi ai nostri ragazzi vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
6: Da Laura Supino, buona giornata.
5: Nettuno Bologna 1. Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
8: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello.
9: E da parte di Filippo Cotti.
5: Domani alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari. Presentato da
10: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata. Fisioterapia e animazione. Sul web villafrancia.it.
5: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
11: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
12: Ma dai, è immortale!
11: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
12: E dove sarebbe questa meraviglia?
11: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
12: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
13: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
14: Quello famoso per gli abiti da sposa.
13: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
15: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
16: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
17: Sentiamo.
16: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Wow.
16: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
17: E C?
16: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
17: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
18: Iperceramica.
19: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via via.
20: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Dal 30 aprile al 3 maggio i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale Reno e Porto Saragozza di Bologna vi invitano alla Festa della Libertà al Parco Cevenini in via Biancolelli, osteria con menù innovativo aperta tutti i giorni dalle 17. Dal 30 aprile al 3 maggio dalle 19 ristorante Pesce Borgo, a pranzo dalle 12 l'1 e il 3 maggio, serate con musica dal vivo al coperto. Vi aspettiamo, Parco Cevenini in via Biancolelli, Borgo Panigale.
3: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Sport e grandi classici.
2: Sport e grandi classici.
1: Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
2: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone. Iago da tre! In transizione, Iago dos Santos! Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan che sbaglia, rimbalzo Toscano Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra. Paiola in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola e trova i due punti, Alessandro Paiola.
1: Domani in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Affrettati, fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet App o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Fino a domenica da Ricci Casa sconto al 40% su tutto: ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto, tutti, ma proprio tutti i mobili sono in sconto 40%. Manca pochissimo, cosa aspetti? Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
9: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Fine!

0: finta. Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere e Infissi Group.
1: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari, presentato da
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare, ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
6: Dal 30 aprile al 3 maggio i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale Reno e Porto Saragozza di Bologna vi invitano alla Festa della Libertà al Parco Cevenini in via Biancolelli, osteria con menù innovativo aperta tutti i giorni dalle 17. Dal 30 aprile al 3 maggio dalle 19 ristorante Pesce Borgo, a pranzo dalle 12 l'1 e 3 maggio, serate con musica dal vivo al coperto. Vi aspettiamo, Parco Cevenini in via Biancolelli, Borgo Panigale.
7: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
8: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
7: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
8: Wow, è proprio quello che mi serve!
7: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
9: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
11: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
12: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
13: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supragen Ricarica.
14: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
13: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Bologna 1.
6: Sono le 14.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Grave lutto nel mondo dello sport, è scomparso a 59 anni Alex Zanardi, pilota di Formula 1, divenuto uno straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001, lascia la moglie e un figlio. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso, attacco a Cuba, Trump contro tutti, Teheran, probabile una ripresa della guerra. Picchiati e trattati con crudeltà è quanto denunciano i circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta. Il governo Meloni è da oggi il secondo più longevo della storia della Repubblica. È una responsabilità ancora più forte verso gli italiani, scrive la Presidente del Consiglio. E ieri 1 maggio i sindacati hanno chiesto di più contro il lavoro povero. Pierpaolo Bombardieri, leader della UIL.
9: Nella stragrande maggioranza dei casi ai nostri ragazzi vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
8: Da Laura Supino, buona giornata.
7: Nettuno Bologna 1.
10: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
11: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
10: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
11: Chi ha fatto tutto?
10: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
11: Quindi zero pensieri.
10: Zero.
11: E spendi meno di quello che pensi.
12: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
13: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
15: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Fino a domenica da Ricci Casa sconto al 40% su tutto. Ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto. Tutti, ma proprio tutti i mobili sono in sconto 40%. Manca pochissimo, cosa aspetti? Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
18: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
19: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
18: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
19: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari, presentato da
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Affrettati, fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet app o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
6: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
7: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
8: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
7: Wow, sanno anche volare.
8: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
9: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351 50 64 784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di

0: più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
1: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna, l'usato van e truck che cercavi. Ora è qui.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
2: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone. Iago da tre! In transizione, Iago dos Santos! Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan, che sbaglia, rimbalzo Toscano Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra. Paiola, in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola e trova i due punti, Alessandro Paiola.
1: Domani in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
10: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari. Presentato da
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
6: Tecno Alarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
8: Tra le tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Dal 30 aprile al 3 maggio i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale Reno e Porto Saragozza di Bologna vi invitano alla Festa della Libertà al Parco Cevenini in via Biancolelli, osteria con menù innovativo aperta tutti i giorni dalle 17. Dal 30 aprile al 3 maggio dalle 19 ristorante Pesce Borgo, a pranzo dalle 12 l'1 e il 3 maggio, serate con musica dal vivo al coperto. Vi aspettiamo, Parco Cevenini in via Biancolelli, Borgo Panigale.
10: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
11: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprogen Ricarica.
12: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
11: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: 21 Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari. Presentato da
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Affrettati, fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet app o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
6: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
7: Fino a domenica da Ricci Casa sconto al 40% su tutto. Ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto. Tutti, ma proprio tutti i mobili sono in sconto 40%. Manca pochissimo, cosa aspetti? Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
9: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
8: E cosa fanno? Magie?
9: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
8: Funziona! Incredibile!
9: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
8: Per info emilianamacchineufficio.com.
10: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva TecnoAlarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e TecnoAlarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
11: TecnoAlarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33 tecno-alarm.it.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
15: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
16: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
17: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi,

0: cappuccino a un euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
2: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone Iago da tre! In transizione Iago dos Santos. Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan che sbaglia, rimbalzo Toscano Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra. Paiola in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola e trova i due punti, Alessandro Paiola.
1: Domani in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: La stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
5: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
4: E cosa fanno? Magie?
5: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
4: Funziona! Incredibile!
5: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
4: Per info emilianamacchineufficio.com.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
8: Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: Ma come, hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
11: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
10: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
11: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
10: Sai cosa resta mio? La bolletta.
12: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari, presentato da
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare, ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Affrettati, fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet App o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
6: Dal 30 aprile al 3 maggio i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale Reno e Porto Saragozza di Bologna vi invitano alla Festa della Libertà al Parco Cevenini in via Biancolelli, osteria con menù innovativo aperta tutti i giorni dalle 17. Dal 30 aprile al 3 maggio dalle 19 ristorante Pesce Borgo, a pranzo dalle 12 l'1 e il 3 maggio, serate con musica dal vivo al coperto. Vi aspettiamo, Parco Cevenini in via Biancolelli, Borgo Panigale.
7: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
8: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: Fino a domenica da Ricci Casa sconto al 40% su tutto. Ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto. Tutti, ma proprio tutti i mobili sono in sconto 40%. Manca pochissimo, cosa aspetti? Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Pop e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1. Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
2: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
3: Quello famoso per gli abiti da sposa.
2: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
4: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
5: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva TecnoAlarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e TecnoAlarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
7: TecnoAlarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33 tecno-alarm.it.
8: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
9: Dimmi.
8: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
9: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
8: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
9: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
8: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
2: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone, Iago da tre! In transizione, Iago dos Santos! Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan, che sbaglia, rimbalzo Oscar Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra! Paiola, in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola! E trova i due punti, Alessandro Paiola!
1: Domani in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supragen Ricarica.
5: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
4: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari. Presentato da
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata. Fisioterapia e animazione. Sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termofourniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termofourniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termofourniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofourniture.it.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
11: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
12: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
11: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
12: Wow, è proprio quello che mi serve.
11: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
2: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone, Iago da tre! In transizione, Iago dos Santos! Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan, che sbaglia, rimbalzo Toscano Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra! Paiola, in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola! E trova i due punti, Alessandro Paiola!
1: Domani in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Aspettati, fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet App o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
7: Con un po' di sale sulla coda?
6: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
8: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
9: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
10: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
9: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
10: Chi ha fatto tutto?
9: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
10: Quindi zero pensieri.
9: Zero.
10: E spendi meno di quello che pensi.
11: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Affrettati, fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet app o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
3: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
4: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprogen Ricarica.
5: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
4: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
6: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
7: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
8: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
9: Ma dai, è immortale!
8: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
9: E dove sarebbe questa meraviglia?
8: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
9: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
2: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone. Iago da tre! In transizione, Iago dos Santos! Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan che sbaglia, rimbalzo Toscano Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra. Paiola in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola e trova i due punti, Alessandro Paiola.
1: Domani in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
5: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
4: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
5: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
6: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
7: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
6: E cosa fanno? Magie?
7: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
6: Funziona! Incredibile!
7: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
5: Per info, emilianamacchineufficio.com.
8: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
9: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
8: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
9: Wow, è proprio quello che mi serve!
8: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
11: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari. Presentato da
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata. Fisioterapia e animazione. Sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
6: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
5: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
6: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida. Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
7: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprogen Ricarica.
8: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
7: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
9: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
10: Affidabilità, esperienze e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
14: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: I grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Che pace qui! E che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah! Una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
9: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
10: Ciao, come stai?
11: Vado a fare un tagliandino.
10: Ok, ma stai bene?
11: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
10: Ma Levante è una carrozzeria.
11: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
10: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
11: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
12: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
13: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
12: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
2: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone Iago da tre. In transizione Iago dos Santos. Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan che sbaglia, rimbalzo Toscano Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra. Paiola in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola e trova i due punti, Alessandro Paiola.
1: Domani in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
0: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
4: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
3: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
4: Wow, è proprio quello che mi serve!
3: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
5: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio, scegli Locatol. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
11: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it. Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
12: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari, presentato da
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Affrettati, fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet App o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
6: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
9: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a Wisp Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
10: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
11: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
12: Fino a domenica da Ricci Casa sconto al 40% su tutto. Ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto. Tutti, ma proprio tutti i mobili sono in sconto 40%. Manca pochissimo, cosa aspetti? Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
13: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
14: Dimmi.
13: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
14: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
13: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
14: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
13: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Tra poco. Il campionato italiano di baseball della Unipol Fortitudo Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Tra poco, il campionato italiano di baseball della Unipol Fortitudo Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. La promozione è valida solo per luglio e agosto. In omaggio, l'impianto fotovoltaico da 6 kW. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
4: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
5: Amici sportivi di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buonasera dallo stadio Gianni Falchi, dove si torna finalmente a giocare e a respirare baseball. Mancavamo da qui, dalla di fatto prima giornata contro il Crocetta, partita vinta in quel caso dalla Fortitudo che poi dopo 4 vittorie consecutive, intervallate ovviamente anche dalla giornata di riposo, si è ritrovata a incappare nella prima sconfitta. Ieri sera, in quel del Cavalli di Parma, 6-5 per la formazione ducale, in rimonta all'ottava ripresa, dopo insomma una partita di alti e bassi sia sul monte che nel box di battuta per la nostra Unipol Fortitudo, partita insomma di cartello questa settimana, partita che ha anche un suo perché per quanto riguarda il pre-partita, dove c'è stato di fatto la presentazione di tutte le squadre giovanili di Bologna e provincia ovviamente. L'inno che è già stato fatto, primo lancio della parte della presidente, il quartiere Savena, la signora Marzia Benassi, partita che di fatto sta per iniziare. C'è già stato lo scambio di lineup sul piatto di casa base tra il manager Fabio Betto e il manager della formazione ducale Marcello Saccardi, partita che sta per iniziare. A breve la Fortitudo si schiererà in campo con la seguente formazione difensiva: a destra Pippo Agretti, al centro Federico Celli, a sinistra Gilberto Borghi, interbase Shelwin Newton, in terza Junior Martina, in seconda Alessandro Vaglio, in prima Samuele Gamberini, batteria formata da Ernesto Liberator, a ricevere i lanci di Mark Civit, partente anche questa sera nella partita riservata ai lanciatori italiani. Per contro, la formazione ospite, che vede un line-up offensivo che parte da Gabriele Angioi, lead-off, batte secondo Noel Gonzalez, batte terzo Robel Garcia, il clean-up è Manuel Geraldo, batte quinto Erickson Leonora, sesto Alberto Mineo, settimo il DH Marco Ragionieri. Chiudono il lineup Riccardo Flisi, ieri autore di un fuoricampo profondissimo da 3 punti a metà partita, che di fatto è stato il primo sorpasso di Parma, poi è stato un ulteriore controsorpasso di Bologna e l'ultimo e definitivo sorpasso di Parma sul punteggio di 6-5 all'ottava ripresa. Come detto, a chiudere il lineup Tommaso Battioni, nono spot, riscaldamento di Civit che prosegue ancora per qualche lancio. Adesso, appena ne avremo conto, vi daremo anche chi sono gli arbitri, perché onestamente nella baraonda di questo Falchi gremito questa sera non siamo riusciti ad arrivare a capire chi sono gli arbitri. Appena riusciremo. Eccoli qua. Allora, arbitro capo Filippo Guadagnini, coadiuvato sulle basi dal signor Dario Gallo e Marco Costa, rispettivamente sul sacchetto di prima e sul sacchetto di terza. Ma Gabriele Anzoi, che sta per entrare nel box di battuta per il suo primo turno, adesso chiaramente come è duopo dopo insomma la terribile notizia arrivata questa mattina, direi che al primo lancio di Mark verrà osservato il minuto di silenzio e di raccoglimento in memoria del grandissimo Alex Zanardi, che insomma qui a Bologna ci è nato e nel mondo ci ha insegnato non solo cosa vuol dire correre a 400 all'ora, ma anche cosa vuol dire vivere quando insomma la sfiga ti vede, ti incoccia e cerca te.

0: il lungo applauso del Gianni Falchi al minuto di silenzio per Alex Zanardi, che insomma la sua storia la conosciamo. Era il settembre del 2001 quando in una gara a Berlino, di fatto causa un incidente, perse entrambe le gambe. Lui non si lasciò scoraggiare, lui non guardava quello che gli mancava, disse anche lui, non guardò quello che gli mancava quando si risvegliò in ospedale, ma guardò quello che c'era sopra. Da lì divenne campione paralimpico per poi insomma incocciare nuovamente nella sfortuna in quel maledetto giugno del 2020 in una gara di handbike in provincia di Siena. Qui non si tratta di vivere, non di arrivare primo, e al diavolo il destino, e se non potrai correre nemmeno camminare ti insegnerò a volare, scrissero Roberto Vecchioni e Francesco Guccini dopo quell'incidente, ovviamente sempre in memoria del grande Alex, che ci ha salutato ieri nel giorno dell'anniversario della morte anche di un altro campione, campionissimo, Ayrton Senna, in quella Imola di tanti anni fa. Intanto è partita, è iniziata la partita con quattro basi in stecca da parte di Mark Civit su Gabriele Anzoie. Prima base ball di questa partita, base ball numero 1 concessa da Mark, e subito Parma con l'uomo sul sacchetto di prima. Ricordiamo Fortudo che è chiamata a recuperare la partita persa ieri sera, quindi c'è poco da fare dei conti. A casa Civit con il primo lancio su Gonzales, entra questa volta allo strike, chiamato dall'arbitro capo. Uno strike, 0 ball su Noel Gonzales. A casa Civit col secondo lancio, mostra il bunt Gonzales e viene chiamato lo strike, strike numero 2. Per Mark Civit su Noel Gonzales, e massimo vantaggio per lui, 0-2. Anzoi prende un paio di metri sul sacchetto di prima, intanto continua a arrivare gente allo stadio, ovviamente erano già tutti dentro, ma tutti in fila al bar anche per chiaramente consumare, perché è anche giusto, sarebbe anche ora di cena, vero? Salutiamo anche il buon Gianluca Rambaldi qui a fianco da me, e anche ovviamente tutti quelli in tribuna stampa. Casa Civit, tocca Gonzales, ma alza un birillo su Celli all'esterno centro, che si fa sotto e fa l'out, F8, bene così, prima eliminazione di questa partita. Pallina che si impenna, praticamente Celli deve soltanto fare un paio di passi indietro e aspettare l'arrivo della pallina nel guanto. Uno fuori, uomo in prima, e nel box arriva Robel Garcia, ieri sera espulso insieme anche a Marcello Saccardi, questa sera gioca, quindi di fatto di regola sconterà la squalifica nel prossimo turno. Chiaramente tocca subito Robel al primo lancio di Civite, infila la valida a destra, la raccoglie Pippo Agretti che assiste al taglio, ma Anzoi ha raggiunto la terza, quindi singolo al 9 per chi tiene lo score da casa, e Anzoi che sulla giocata raggiunge la terza, quindi già situazione di corridori agli angoli per la formazione ospite, che questa sera si schiera con l'inedita divisa da trasferta casacca verde e pantaloni bianchi. Casacca verde che mi ricordava il buon Gianluca, è l'anniversario del 50 anni fa, il primo scudetto di Parma, avevano questa casacca, e quest'anno insomma per tutte le partite in trasferta Parma giocherà con questi colori. Corridori agli angoli e un out nel box, Manuel Geraldo che batte subito su Newton, ma assorbe Martina, non fa l'out per un errore macroscopico, Entra il punto dell'1-0 di Parma e questo era abbastanza assodato. Non so perché Martina sia andato a di fatto prendere la pallina di Newton, probabilmente non ce n'era per il doppio gioco, quindi il punto sarebbe entrato comunque perché la palla era un paio di metri sopra il, diciamo, il verde interno al, al diamante, ma l'assistenza tra l'altro di Martina Avaglio è stata fuori misura, quindi errore, segna punto Anzoi, il punto dell'1-0 e salvo in prima Geraldo su errore 5 e sulla giocata ovviamente l'assistenza in seconda per l'eliminazione di Garcia, che non è avvenuta. Garcia a quel punto lì ha corso per la terza e quindi di fatto situazione analoga a quella di prima, se non fosse che è entrato un punto su Civite. 1-0 Parma, subito partita in salita per la nostra Unipol Fortitude. Adesso liberatore sale sul monte di lancio per andare un attimo a rincuorare e tranquillizzare mentalmente il nostro Mark Civit, che insomma ha avuto questa partenza un po' thrilling e adesso subisce un altro legno da parte di Erickson Leonora, legno fortunatamente in foul praticamente nel dugout di Parma, quindi soltanto strike, bene così per noi. Ricordiamo che si gioca a corridori agli angoli e uno out, tocca anche Leonora e infila un'altra valida a destra e siamo 2-0 e ancora altro lancio nel nulla e arriva il 3-0. Discreta partenza di Bologna, per modo di dire, qui assistenza, altra assistenza rivedibile, questa volta di Newton a Martina, che non ferma la pallina, non ci crede neanche il buon Geraldo, che aveva raggiunto la terza sulla battuta, il singolo a destra di Leonora, segna punto su e 6 questa volta. E quindi sulla giocata difensiva ovviamente Leonora è arrivato in seconda, quindi corridore in seconda e sempre un out. Adesso viene chiamato strike dall'arbitro Guadagnini di Civit su Alberto Mineo. Insomma, il lineup di Parma, Gianlu, è un signor lineup, bisogna dire.
1: Beh, chiaro, buonasera innanzitutto a tutti gli ascoltatori. Sì, beh, caro Jonas, lineup di grande livello. È chiaro che se poi la difesa commette errori di questo tipo, insomma, la situazione si complica per Civit, già toccato con due valide. Insomma, comunque la partita è lunga, vediamo intanto di affrontare nel migliore dei modi Mineo, altro avversario ovviamente da controllare con il massimo rispetto.
0: Sì, perché insomma quando puoi permetterti di giocare con Mineo sesto spot del lineup, cioè insomma vuol dire che hai della qualità con il bastone, eh? Intanto un ball e due strike su Alberto Mineo, sempre situazione di Leonora in seconda con un out, ma Parma ha già segnato 3 punti. Adesso altro ball da parte di Civit, altro ball da parte di Civit. Il conto, quindi tornando in presa diretta su Alberto Mineo, dà un'occhiata in seconda Civit e poi va a casa e sventola a vuoto Mineo, arriva il primo successo personale per Mark Civit, K numero 1 sventolato a Mineo, seconda eliminazione di questa parte alta, prima ripresa nel box il DH Marco Ragionieri. Sempre uomo in posizione punto, situazione leggermente migliorata per Bologna, chiaramente con il secondo out, però c'è sempre da badare lì. Soprattutto ricordiamolo che Parma schiererà questa sera, voi insomma ve ne daremo conto al cambio di campo, il buon Matteo Bocchi sul monte, e concedere a Bocchi già 3 punti da difendere è un bel regalo da parte di Bologna. Comunque partita lunghissima, lunga assolutamente. Parte alta, prima ripresa, 3-0 Parma, 2 ball e 0 strike su Marco Ragionieri. Forza Mark, a casa. c'è questa volta lo strike chiamato da Guadagnini e quindi 2-1 recupera Civit parzialmente il conto. Tanto cornice di pubblico veramente importante questa sera al Falchi, sono veramente contento, anche diversi sostenitori ducali sono venuti qua, come poi succede di fatto ogni anno, perché insomma, questa è una partita, questa non è una partita, questa è una missione, come diceva il grandissimo Carlo Zampa nel corso di un derby di tanti anni fa, derby tra l'altro vinto dalla Roma 2-1 con doppietta di Vucinic e rigore sbagliato da Sergio Floccheri per chi se lo ricorda. Ancora Ragionieri in foul, 2-2 quindi il conto. E tutto uguale sul tabellone, 2 ball, 2 strike e 2 eliminati, sempre situazione di Erickson Leonora in seconda, non c'è ovviamente copertura in seconda, ne abbiamo già fatti abbastanza di errori in questa ripresa, direi di giocarci. Ragionieri che batte questa linea su Newton, bene così, discreto contatto di Ragionieri, ma insomma si vede che non ha ancora la potenza necessaria, insomma utile per uscire dignitosamente dal diamante. Ne esce una linea, uno scavetto direttamente nel guantone di Sherwin Newton, quindi L6 che chiude la parte alta della prima ripresa, dove Parma segna 3 punti e lascia un uomo sui sacchetti. Cambio di campo, andiamo a vedere rapidamente come si schiera difensivamente la formazione di Marcello Saccardi, che vede a destra Noel Gonzalez, al centro Tommaso Battioni e a sinistra Riccardo Flisi, l'interbase è Gabriele Angioi, in terza c'è Manuel Geraldo, in seconda Robel Garcia, ex Fortitudo, in prima Erickson Leonora e la batteria formata da Alberto Mineo a ricevere i lanci di Matteo Bocchi. Andiamo a vedere anche quello che è il lineup offensivo della formazione di Fabio Betto, che schiera Filippo Gretti Lidoff, secondo spot per Sherwin Newton, terzo per Junior Martina, quarto spot per Samuele Gamberini, quinto Federico Celli, sesto Xiam Vega, questa sera in veste di battitore designato, settimo spot per Alessandro Vaglio, ottavo per Ernesto Liberatore e chiude il lineup Gilberto Borghi. Riscaldamento di Matteo Bocchi che prosegue ancora per un paio di lanci concessi dall'arbitro capo Guadagnini, e c'è già ovviamente nel deck Filippo Gretti per in attesa del suo primo turno, assistenza in seconda da parte di Mineo e si può riprendere, si posiziona Juan Carlos Infante sul sacchetto di terza e ovviamente anche Francesco Cischifuzzi su quello di prima a suggerire. Speriamo di mettere subito pressione a Matteo Bocchi, che come detto parte con un 3-0 da difendere, e insomma le qualità tecniche del partente ducale le conosciamo. Conta smontare e anche rapidamente il buon Matteo Bocchi, anche perché insomma dopo ci sono anche altri due lanciatori di un certo livello come Claudio Scotti e, se non ricordo male, anche il figlio del buon Juan Carlos Infante, ossia Juan Carlos Infante Junior. Primo strike di Bocchi su Pippo Agretti, che lascia passare la prima pallina del partente numero 46 di casacca della formazione ospite. Altro lancio di Bocchi, questa volta cerca il filo esterno, non lo trova, solo 1-1 il conto. Tanto chiedo scusa in anticipo se a una certa inizierò a rantolare, ma insomma questi, tanto alza un popone a Gretti in direttamente nel guantone di Angioi, arriva il primo out, F6, non bene questo turno di Pippo, ma insomma è la giocata di Matteo Bocchi, dicevo, chiedo scusa perché insomma una certa inizierò a rantolare perché i piumini a me a maggio mi ammazzano nettamente, c'è niente da fare. È già 2 o 3 giorni che fatico a arrivare a sera, come tant'è. Uno fuori, basi ovviamente scariche nel box Sherwin Newton per il suo primo turno in battuta. Casabocchi fila pallattaglia il piatto di Casabase, arriva lo strike chiamato dall'arbitro Guadagnini. Bocchi a casa, secondo lancio, tocca Newton, infila la valida, bravo Sherwin, valida ingiocabile per Robel Garcia nel buco, di fatto dietro la schiena di Matteo Bocchi, giocato molto aperto, Robel, la palla passa bene così per noi, singolo di fatto a destra, raccolto direttamente da Noel Gonzalez, uomo in prima, e sempre situazione di un eliminato nel box, torna, è tornato a casa Junior Martinez, l'avete sentito, insomma avete letto sui social nella serata di giovedì l'annuncio della Fortitudo, Junior che è stato protagonista anche ieri sera di un bel doppione, quindi già protagonista in positivo con il bastone, questa sera non bene sulla prima assistenza che ha dovuto fare in una ipotetica chiusura di doppio gioco che non ci sarebbe dovuta essere, ne è nato di fatto un errore che ha portato dentro anche un punto. Adesso brutto turno a parte di Martina fin qui, che gira due pallacce di Bocchi, quindi 0-2 subito massimo vantaggio per Matteo Bocchi, situazione di Sherwin Newton in prima che prende adesso 2-3 metri anche sui segnali del buon Juan Carlos Infante, palla alta ed esterna adesso di Bocchi, primo ball, forza Junior, altri segnali da parte di Infante, tanti di arrivare al freschino, caro Gianlu, un ball, due strike, un eliminato, dopo mi metto la giacchetta secondo me, a casa Bocchi, a vuoto Martina, brutto turno, K numero 1 per Matteo Bocchi, K sventolato da Junior Martina. E secondo eliminato di

0: specie per dove si trovava Frisi al momento del contatto di Gamberini. Out F7 che toglie ogni velleità a Bologna di provare subito ad accorciare le distanze. Si chiude la prima ripresa completa di gioco al Gianni Falchi, è già Parma 3, Fortitudo Unipol 0. Adesso linea alla regia per due consigli pubblicitari e poi seconda ripresa con il buon Gianluca Rambaldo.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. La promozione è valida solo per luglio e agosto. In omaggio l'impianto fotovoltaico da 6 kW. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
5: Noi in diretta dal Gianni Falchi, sta per iniziare il secondo turno d'attacco per il Parma Clima con il parte bassa del lineup Flisi e Battioni, mentre salutiamo anche chi è collegato sul canale numero 93. Ovviamente buonasera anche a loro, si sta giocando questa gara 2 tra la nostra Unipol 6 Fortitudo e il Parma Clima. Ieri sera hanno vinto i padroni di casa di Parma per 6-5, dopo seconda sfida qua a Bologna. Partita in salita, come commentava il buon Jonas Casoni, 3-0 per Parma, complice un paio di singoli e un paio di brutti errori alla nostra difesa, ma insomma c'è tempo per rimediare. Due strike a zero intanto su Riccardo Frisi, a parte il nostro Mark Civit, il nostro pitcher mancino, insomma, tornato a Bologna quest'inverno dopo una stagione giocata in quel di San Marino, va a casa, questa volta basso il lancio di Civit, quindi primo ball, un ball due strike. Siamo sul numero 8 del lineup di manager Saccardi, chiuderà poi Tommaso Battioni, ultimo uomo a concludere il primo giro del lineup per Parma. A casa ancora Civit sul filo esterno, secondo ball, protesta un po' il pubblico del Falchi, ma siamo abbastanza d'accordo con l'arbitro Guadagnini, insomma leggermente esterno questo lancio. Due ball due strike, quindi il conto per Civit su Flisi, l'esterno sinistro a casa Mark, e c'è lo strikeout girato da Flisi, strikeout, e quindi primo out di questa seconda ripresa per Parma, il secondo successo personale per Civit. Insomma, anche bisogno di trovare un po' di fiducia dopo un primo inning difficoltoso, insomma niente di meglio che trovare subito uno strikeout per ritrovare un po' di fiducia sul monte. Quindi con un uomo fuori, zero e ovviamente nessuno in base, Tommaso Battioni nel box, esterno centro di Parma, casa Civit in foul in direzione del nostro dugout, quindi primo strike, bene così, importante partire subito in vantaggio nel conto. Zero ball, uno strike su Battioni, poi ovviamente ripartirà il lineup di Parma con Angioi. Casa ancora Civit, alto ed esterno, quindi primo ball, 1-1 il conto. 1-1 il conto su Tommaso Battioni, uno dei giovani della formazione di Parma, che ormai già da alcune stagioni in pianta stabile in prima squadra. Adesso batte a destra, ce n'è per un secondo out al volo. Bravo a Gretti a farsi sotto, out F9, un buon contatto a destra questo di Battioni, bravo a Gretti, si sposta qualche metro alla sua sinistra a trovare il secondo out, e quindi bene così, due rapide eliminazioni per Civit. Come dicevamo, ricomincia la lineup di Parma con Gabriele Angioi, base su ball, il suo primo turno in battuta, quindi importante anche contenere i lanci di Civit dopo ha dovuto effettuare parecchi nel corso del primo inning. Primo strike guardato da Angioi, quindi partiamo in vantaggio anche sull'interbase di Parma. 0 ball 1 strike su Gabriele Angioi, a casa ancora Civit in foul, secondo strike, massimo vantaggio anche su Angioi, come era già successo con Tommaso Battioni.

0: quindi 0 ball 2 strike, basi ovviamente vuote, 3-0 Parma. Si gioca la prima parte del secondo inning. A casa Civit, ancora in foul, difende il piatto Anjoy, giocatore classe 2001, insomma uno dei giovani più interessanti del panorama italiano, ma è già da qualche stagione a Parma, lui proveniente dalla Sardegna. Tanto ball, basso ed esterno per Civit, un ball due strike, col massimo vantaggio decide di uscire un po' dal piatto, ma troppo esterno questo per il lancio, per invogliare alla girata Anjoy, un ball due strike. A casa ancora Civit, questa volta invece interno e alto, due ball, 2-2 il conto su Gabriele Anjoy. Numero casacca 7 per lui, 2-2 il conto. Con infissa Civit va a casa in foul, si salva Anjoy, quindi conto che rimane invariato, 2-2. Due valide a uno per in questo momento per Parma, insomma pesano tanto tanto i nostri due errori difensivi che hanno un po' condizionato il parziale di 3-0. A casa ancora Civit, basso, e quindi da 0 ball 2 strike ci troviamo sul conto pieno, insomma ha girato un po' a largo Civit, complice il massimo vantaggio. Adesso però bisogna entrare nel mezzo al piatto e cercare di fare questo terzo out, vediamo se sfida Anjoy. Va a casa Civit, batte Anjoy a sinistra, ma ancora in foul, ingiocabile da Gilberto Borghi, questa sera schierato all'esterno sinistro, mentre Samuele Gamberini si è spostato in prima. E nuovo acquisto Siam Vega, battitore designato, conto pieno da casa Civit, molto molto interno ai noi, e quindi addirittura colpito, insomma cambia poco, non fosse stato colpito sarebbe stato base ball, molto molto interno, non ha fatto una green Anjoy, quindi leggermente colpito, raggiunge quindi salvo cuscinetto di prima, in cuscino di prima ovviamente, peccato perché sul conto di 0 ball 2 strike mettiamo l'uomo in base, dobbiamo affrontare Noel Gonzalez, out F8 nel suo primo turno in battuta, e quindi non si chiude il secondo tempo di Parma. Tra l'altro mettiamo in base Anjoy, corridore molto molto veloce, anche se ovviamente non è semplice sfidare il braccio di Liberatore. Intanto primo strike guardato da Gonzales, quindi parte in vantaggio anche su Gonzales il nostro Civit, riesce a partire spesso in vantaggio nel conto, 0 ball 1 strike, ovviamente buon vantaggio in prima per Anjoy. A casa Civit, molto molto interno, e ruba la seconda Anjoy su questo lancio che sfugge al Liberatore. E niente, niente, insomma un po' di lancio molto molto interno questo di Civit, insomma. E quindi raggiunge la seconda Anjoy. Mettiamo di nuovo il corridore in posizione put, insomma all'inizio sicuramente non facile per la nostra formazione. Dobbiamo stare molto molto attenti. Colpito anche Gonzales, non sembrava, sembrava un lancio scontrolato, un lancio pazzo, invece colpito anche Gonzales, così decide l'arbitro di casa Guadagnini, quindi back to back colpito, qualche protesta in effetti di detto, perché insomma sembrava che la palla fosse un buon interno sfuggito al Liberatore, invece viene dato il colpito, un po' di proteste, molto soft. Ah, infatti viene richiamato, insomma viene un po' di confusione, caro Younes, veramente da parte degli arbitri. Allora, cerchiamo di ricapitolare, lancio molto interno su Gonzales che sfugge al Liberatore, ruba la seconda Anjoy, e poi in un secondo momento viene dato il colpito e quindi Gonzales raggiunge il cuscino di prima, esce a protestare Betto e viene richiamato Gonzales nel box, almeno così sembra Younes, un po' di confusione.
1: Un po' di confusione, c'è stato anche un conciliabolo tra gli arbitri, insomma non era d'accordo Costa secondo me con la chiamata di Guadagnini di colpito. Adesso addirittura si alza Saccardi e si lamenta anche il suggeritore di prima di Parma, devono intervenire sia Gallo che lo stesso Costa a calmare gli animi. E altro conciliabolo arbitrale, non so, qui partita che non promette benissimo, dal punto di vista della serenità, ma com'è poi sempre così in tutti i Bologna-Parma di questo mondo, Gianlu?
0: Sì, assolutamente sì, devo dire che qua gli arbitri ci hanno capito veramente ben poco, perché l'arbitro di casa base ha dato il colpito, mentre l'arbitro di prima no, e cioè sono conciliabolo. Prima ha protestato Betto sulla chiamata di colpito, adesso ovviamente sta protestando Parma, dal momento che gli arbitri sono tornati sulla loro decisione, cosa anche abbastanza rara questa, no? Degli arbitri che tornano sulla loro decisione, perché insomma è veramente molto molto raro, e vediamo, insomma, cercare di capire. Adesso esce di nuovo anche Betto, insomma cerchiamo di capire un po' come finirà questa questione. Quel che più conta, insomma, Joy in seconda, due out in tabellone, cerchiamo di capire se proseguirà il turno di Gonzales, insomma, se verrà posizionato in prima. Adesso i tre arbitri stanno parlando con il nostro manager, che è abbastanza alterato, anche se in modo sempre molto civile. Adesso scuote la testa Fabio Betto, insomma. La sensazione è veramente che a questo giro, insomma, non ci fosse molta chiarezza da parte dei due arbitri, quello di Casabase e quello di prima, nella decisione da prendere. Adesso Betto torna nel proprio dugout e vediamo, insomma, che decisione sarà presa, perché intanto Gonzales si è avvicinato alla propria panchina, quindi vediamo se tornerà nel box di battuta, se andrà in prima per colpito, insomma. Adesso pubblico rumoreggia, perché insomma, sono già passati almeno 3 minuti da questa situazione. Vediamo, adesso gli arbitri hanno finito di parlare, vediamo un attimo cosa hanno deciso. Insomma, sembra che Gonzales torni nel box, perché ha il bastone in mano, quindi dovrebbe tornare nel box di battuta. E quindi era un lancio scontrollato da parte di... E infatti lancio pazzo, come era sembrato a noi fin dall'inizio, lancio pazzo quindi di Civit, a Enjoy in seconda e non rubata quindi ovviamente su Gonzales. Insomma, per fortuna dopo 3 o 4 minuti viene un attimino sciolto questo dubbio, quindi tutto è pronto per proseguire il turno su Gonzales, lancio basso di Civit, ball, quindi ball su Gonzales. Adesso si è perso anche un po' il conto in tabellone, perché c'era già un ball e c'era anche esattamente due ball, uno strike. Adesso dovrebbe essere tutto di nuovo a norma, va a casa Civit, gira vuoto Gonzales, si trova a carica del secondo strike, quindi cerchiamo di ricapitolare dopo questi 4-5 minuti un po' fantasiosi, la situazione di due out, Enjoy in seconda, due ball, due strike su Noe Gonzales. Adesso il pubblico del Falchi incita Mark Civit a trovare questo terzo out per chiudere questo secondo attacco Parma Clima. A casa Civit, in foul Gonzales, difende il piatto, insomma, come già sottolineato da Jonas, gran bel colpo d'occhio questa sera al Gianni Falchi, veramente pubblico delle grandi occasioni. E questa gara 2 contro Parma, insomma, sicuramente la bella serata ha aiutato anche l'affluenza del pubblico. 2-2 il conto a casa Civit, esterno, e quindi c'è il... adesso Gonzales si riavvicina alla propria panchina. Insomma, questo turno di Gonzales veramente infinito, base su ball, quindi c'era già un altro ball che non era stato segnato sul tabellone. Insomma, un po' di confusione per tutti a questo giro, quindi la base ball concessa da Civit, e quindi prima e seconda occupata, attenzione perché Robert Garcia nel box, prima e seconda occupata, Enjoy base su ball, Enjoy su colpito e Gonzales su base su ball, prima e seconda occupata e Garcia nel box. Attenzione, già un momento importante della partita, già battuto valido l'ex di turno Robert Garcia, sono uno dei grandi acquisti questo inverno di Parma. Prima e seconda occupata casa Civit, in faula a destra Garcia, scarica del primo strike. Insomma, la costante di Civit in un modo o nell'altro di partire sempre in vantaggio, però poi dopo questa partenza in vantaggio nel conto, tanti tanti ball e colpiti, insomma, che stanno un po' mettendo troppi uomini in base. Altro ball molto interno, bravo liberatore questa volta a evitare danni maggiori su questo lancio molto interno di Civit, due ball, uno strike. Eravamo a basi vuote, due out, il massimo vantaggio su Killjoy, sembrava veramente praticamente chiuso l'inning, invece ci ritroviamo con prima e seconda occupata con Robert Garcia nel box. Casa, ancora Civit, batte Garcia in foul in direzione della terza base, pallina che esce in foul, quindi ingiocabile da Martina, scarica del secondo strike Garcia, quindi un ball due strike, il conto su Robel da parte di Mark Civit, che è già veramente tanto tanto avanti nel conto dei lanci. Adesso magari dopo la prossima pausa andremo a controllare anche questo dato, che questa sera è importante. Per quello sarebbe stato importante un secondo inning molto veloce, cosa che invece sta un po' complicando. Casa Civit, molto esterno, secondo ball, due strike. Quando tira ball, tira veramente dei ball netti con il liberatore che deve veramente farli straordinari. Due ball, due strike il conto. Per Civit su Robert Garcia, prima e seconda occupata, due out, 3-0 par. Questa prima parte, secondo inning. Adesso il liberatore dà qualche segnale in più a Civit, che va a casa in foul. Garcia difende il conto di 2-2, difende il conto di 2 ball 2 strike. Ieri sera espulso Garcia nel corso del quarto inning su proteste. 49 già lanci di Civit, grazie Jonas, 49 già lanci senza praticamente aver chiuso il secondo inning. Contro i 10 di Bocchi, veramente sono tantissimi, 49 lanci, a casa ancora Civit, basso, sfugge la pallina liberatore, i corridori avanzano in seconda e terza, su un altro lancio pazzo per Mark Civit, i corridori avanzano in seconda e terza e si riempie il conto su Garcia, è il sopra, Civit in difficoltà. Sicuramente gli errori della difesa nel primo inning non lo hanno aiutato a livello psicologico. Come dicevamo, questo secondo inning era partito bene con due rapidi out e poi il colpito di Anjoy ha complicato tutto. A casa Civit in foul Garcia. In foul Garcia sprizza e difende il conto. È chiaro che non si può neanche pensare con la prima libera di dare la base a Garcia a questo punto, perché poi arriva Geraldo. Quindi siamo nel cuore della lineup di Parma. Garcia, Geraldo, Leonora, insomma. Tre giocatori importanti con il bastone in mano, conto pieno su Garcia, va a casa Civit, molto esterno, non decide di sfidare Garcia, quindi base ball numero 3 per Civit. Attenzione, basi piene, Geraldo nel box, il bomber di Parma, è già un momento importante del match, amici d'ascolto, perché 3-0 Parma, basi pieni, infatti c'è la visita del pitching coach Gianluca Poli, il pitching coach, la visita, perché è chiaro che è un momento topico, quindi la visita con il pitching coach Gianluca Poli, prima stagione per lui qua a Bologna, dopo tante stagioni a godo, il nostro nuovo pitching coach. Adesso va basi piene, non bene, perché insomma con due out rapidi sembrava veramente un inning in discesa, e poi il colpito di Anjoy, poi la base bola Gonzales e questa base bola Garcia hanno riempito le basi con Parma che praticamente non ha girato il bastone. Un colpito e due basi bola, insomma Parma si è limitata a difendere il piatto con qualche foul ball e si ritrova a basi piene con Geraldo nel box. Il bomber classe 1996, 30 anni, insomma, una ottima stagione per lui lo scorso anno. E vediamo, va a casa Civit col primo lancio su di lui, batte Geraldo subito in direzione della prima base, fa una gran bella cosa Samuele Gamberini su questa battuta di Geraldo sul primo lancio. Gamberini raccoglie, fa l'out senza assistenza, devo dire un po' di fretta di Geraldo, perché con un pitcher in difficoltà è chiaro che palla in mezzo al piatto, ci ha provato, ma insomma un po' di fretta per lui. Una
1: Sì, un bel po' di fretta, soprattutto con un pitcher che ultimamente stava lanciando tantissimi ball. Io credo che la Fortitudo debba assolutamente già ripartire da qui. Qui una battuta valida di Geraldo avrebbe probabilmente già messo un solco, non dico incolmabile, ma quasi. E il fatto di aver lasciato tre corridori sui sacchetti per Parma deve essere un input in più per Bologna, per capire che la partita deve girare, deve provare a girare, perché si deve giocare, è ancora lunghissimo.
0: Assolutamente sì, ancora lunghissima. Insomma, Geraldo gira questo primo lancio di Civita effettivamente in mezzo al piatto, cioè, quindi di Geraldo è andato per battere Vaido su questo lancio, ci sta, cioè, nel senso che un bomber come lui, un lancio in mezzo al piatto, però buon per noi che trova una debole rimbalzante, ma molto bravo Gamberini, perché poteva diventare anche una battuta insidiosa. Gamberini raccoglie la rimbalzante qualche metro alla sua destra, poi fa l'out per toccata del cuscino senza assistenza, e quindi bene così. Adesso ci affidiamo a Celli, Vega e Vaglio per provare a mettere in difficoltà Bocchi, e quindi Civita raggiunge i 53-54 lanci dopo due inning, insomma dato importante. Importante, dobbiamo cercare di portare lungo nei lanci anche Bocchi, 10 per lui nel primo inning, insomma. Con i bullpen italiani questi fattori sono molto molto importanti. Entra nel box Federico Celli, nostro lead off in questo secondo inning. Celli questa sera schierato al quinto posto del nostro lineup da manager Fabio Betto. Primo lancio di Bocchi arriva in questo momento, strike guardato da Celli, quindi primo strike sul nostro Federico Celli, il nostro acquisto importante, il nostro mercato invernale a casa. C'è la battuta di Celli in direzione dell'interbase che fa una bella giocata, una bella assistenza di Angioi a Leonora su questa battuta abbastanza profonda all'interbase di Celli al limite della terra rossa. Bravo Angioi dopo un rimbalzo a raccogliere la battuta e l'assista in prima, insomma poteva diventare insidioso. Bravo Angioi. Peccato per noi, primo out, quindi Vega nel box, il nostro nuovo acquisto, Siam Vega, arrivato insieme a Martino, insomma, per allungare il nostro lineup, per rinforzare, insomma, il nostro attacco e anche il nostro diamante. Primo ball su di lui, adesso arriva il secondo lancio, del secondo ball, quindi due ball a zero per Bocchi su Vega. Schierato appunto DH questa sera al sesto posto del nostro lineup, 2 ball a 0 a casa Bocchi, strike questa volta, tre lanci guardati da Vega, 2 ball, 1 strike, quindi il conto. Siam Vega va a casa Bocchi, gira vuoto Vega, quindi si carica del lo strike out, quindi di Vega. Strikeout numero 2 per Bocchi, e quindi Vaglio nel box. Purtroppo per noi un inning, un secondo nostro attacco che sta andando via molto molto veloce, molto molto veloce, peccato per noi. E quindi basi vuote ovviamente, 3-0 pari. Sando Vaglio nel box, primo lancio di Bocchi arriva in questo momento, esterno, primo ball, un ball a 0 sul nostro seconda base, Sandro Vaglio. Ancora a casa, batte una bella valida Vaglio nel buco fra seconda e prima, ingiocabile da Robert Garcia, e quindi singolo per Vaglio, singolo per Vaglio. Troviamo la nostra seconda valida dopo il singolo di Newton, batte valido anche Vaglio, teniamo vivo il nostro secondo attacco con Ernesto Liberatore che entra nel box. Bravo Vaglio, bel contatto, ingiocabile per Garcia. Direzione della seconda base, quindi mettiamo un uomo in prima con due out, Liberatore nel box. Bravo Anisimo, importante, importante cercare di mettere anche noi un po' di pressione con qualche uomo sulle basi, quindi uomo in prima, Liberatore nel box, speriamo poi di poter chiudere il giro di line up con Borghi. Primo ball molto esterno di Bocchi. Bravo, bravo Mineo, un mezzo tuffo a evitare danni maggiori, quindi un ball, zero strike, su Ernesto Liberatore, un vaglio che prende un paio di metri di vantaggio, insomma non è facile sfidare il braccio di Mineo, eh. Cioè intanto lo strike numero 1-1 non lo conto, insomma, quindi insomma non so se Vaglio proverà qualcosa sulle basi, insomma se vuoi sfidare il braccio di Mineo non è semplice, un ball uno strike il conto, spero che abbiamo due out, quindi qualcosa potremo anche provare a forzare a casa. Intanto strike, le proteste del Falchi su questo lancio che sembrava basso e anche esterno, invece il secondo strike non fa una piega al liberatore, insomma. Proteste del pubblico, un ball due strike il conto, quindi in salita il turno per Ernesto Liberatore. Va a casa Bocchi e c'è lo strikeout, ma sfugge la pallina a Mineo, attenzione perché Vaglio prova quasi a girare per la terza, poi si ferma in seconda, bene così, perché sullo... c'è lo strikeout ma sul lancio pazzo, il lancio pazzo di Bocchi gira il liberatore e quindi c'è lo strikeout, sì, ma la pallina si perde dietro il cuscino di casa base, quindi il liberatore può correre verso la prima. Terzo strikeout per Bocchi, ma quel che più conta è prima e seconda occupata con Gilberto Borghi nel box e insomma bene così. Prima e seconda, due out, abbiamo ancora le nostre chance, primo ball alto su Borghi. Questa sera dicevamo schierato a sinistra e schierato nono in battuta, un ball zero strike, due out ma prima e seconda occupata. Si gioca la seconda parte del secondo inning, 3-0 Parma e parziale, un ball zero strike, va a casa Bocchi, strike in mezzo al piatto, 1-1 il conto, strike osservato da Borghi, 1-1. Il nuovo conteggio su Gilberto Borghi, mentre stiamo toccando già i tre quarti d'ora di gioco, ball esterno, secondo ball, due ball, uno strike. Una serata piacevole, anche se come le serate scorse credo che piano piano le temperature inizieranno ad abbassarsi qua al Falchi. Scorse sere verso le 10:30-11 la temperatura si abbassava, purtroppo battuta di Borghi proprio in bocca al pitcher di Parma che raccoglie, può assistere in prima, quindi ai noi, out 1-3 Borghi, quindi lasciamo due uomini in base, non riusciamo a concretizzare dopo due inning completi di gioco, 3-0 Parma, linea alla regia e poi subito torniamo in diretta dal Falchi con il terzo attacco per Parma.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, Bologna Roma, presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Di nuovo in diretta dal Gianni Falchi di Bologna, parte alta, terza ripresa che sta per ricominciare, ovviamente si sta ancora scaldando, Mark Civite lo sta facendo con il catcher di riserva Lambertini, in quanto liberatore ovviamente si trovava sulle basi e quindi il tempo materiale di vestirsi di tutto punto e poi si potrà riprendere. Intanto è calata la notte ed è che stanno calando le temperature, il Falchi inizia a fare un discreto freschino. Civite che sul punteggio di 3-0 per la formazione ducale dovrà andare ad affrontare Erickson Leonora, Alberto Mineo e Marco Ragionieri in questa parte alta della terza ripresa. Ecco intanto che arriva il buon Ernesto Liberatore, quindi il riscaldamento sostanzialmente terminato, ultimo lancio di Civit proprio allo stesso liberatore, poi sarà assistenza in seconda che decreterà la fine del riscaldamento. Infatti è così, pulisce il piatto di casa base l'arbitro Guadagnini, che insomma questa sera fin qui ha avuto due inning niente male da dover gestire, forse non se l'aspettava, c'è stata quella chiamata un po' così su Noel Gonzalez, un po' di turbolenza un po' con Saccardi, un po' con Betto, però insomma è rientrato nei ranghi, così come siamo rientrati nei ranghi anche noi in diretta con il primo lancio di Civit sullo stesso Erickson Leonora. La palla è bassa, ball, come detto Civit deve necessariamente portarci almeno alla quinta ripresa, ma come riesca a farlo con oltre 50 lanci in due riprese facciamo fatica a pensarlo anche noi. Intanto secondo ball da parte di Civit, 2-0, intanto protesta il pubblico del Gianni Falchi su questa ennesima chiamata un po' così da parte dell'arbitro capo. A casa Civit col terzo lancio, questa è ancora ball, non è tanto la chiamata adesso di ball che ci sta, è la chiamata che ha fatto prima di strike su lo stesso, insomma su, non mi ricordo neanche chi era, liberatore probabilmente. A casa Civit che adesso infila lo strike di Pragmatica, 3 ball e 1 strike, 3 ball 1 strike su Leonora. A casa Civit arriva la quarta, se non ho fatto male i conti, base ball numero 4, che insomma base ball si discutevo anche con mio babbo questa mattina, effettivamente la base ball sì, di fatto è una valida, caro Giallo, cioè è come un singolo, regalare una base non è il massimo, ne ha già regalate 4 a fronte di 2 valide Civit, siamo soltanto di fatto a 2 riprese punto zero lanciate, non benissimo Mark questa sera, adesso va a casa su Alberto Mineo e finalmente infila lo strike e si porta avanti nel conto. Uno strike, 0 ball su Alberto Mineo, situazione come detto di Erickson Leonora in prima e 0 eliminati, sempre 3-0 per la formazione ducale, frutto dei 3 punti segnati nella prima ripresa. Adesso palla bassa ed esterna di Civit, quindi conto che si pareggia 1-1. Un'occhiata in prima da parte di Civit, poi va a casa con il terzo lancio, va a vuoto Mineo, bene così, 1-2. Dai Mark, importante questo turno di Mineo. Uomo in prima e 0 eliminati. A casa Civit su Mineo che tocca in foul, ferma lo swing ma tocca comunque la pallina con la punta della mazza, la palla esce però in zona di foul, ovviamente conto che rimane invariato 1-2 e non si può muovere dalla prima ovviamente il buon Erickson Leonora, mentre c'è già Marco Ragionieri nel deck a scaldarsi, sarà il prossimo a entrare nel box di battuta. Adesso tentativo di pick off di Civit che in quanto lanciatore mancino ha una buona visuale sul sacchetto di prima, è chiaro che un'assistenza come quella fatta a Samuele Gamberini sarebbe raccomandabile evitare, ok, insomma assistenza praticamente per terra, bravo Sammo a fermare la pallina, tocca Mineo ancora in foul, quindi conto che rimane sostanzialmente invariato 2-2. Due ball, e 2 strike su Alberto Mineo, ancora un'occhiata in prima di Civit che poi va a casa, la ferma con il corpo, liberatore, conto che diventa nuovamente pieno anche su Alberto Mineo, questo può essere veramente un problema se dovesse andare in base anche Mineo, considerando anche che nella partita sfortunata di ieri sera Betto ha già saggiato un po' il braccio sia di Andretta che di Bassani. Attenzione, questa si poteva chiamare, infatti si mette una vita Guadagnini, arriva il K guardato, buon K, K numero 3 per Mark Civit, qua gliel'ha messa proprio in mezzo al piatto, ci ha pensato un attimo Guadagnini, poi chiamato il K guardato da Mineo. Buono, era molto importante questo battitore, insomma mettere prima e secondo occupato, 0 out, poteva diventare veramente scomodo. tanto altra palla bassa nella polvere di Civit su Marco Ragionieri, numero 38 di casacca, out L6 nel corso della prima ripresa, l'infinita parte alta prima ripresa che ha portato dentro i tre punti di Parma. A casa Civit col secondo lancio, tocca Ragionieri ma in foul, 1-1. Un ball, uno strike su Ragionieri, ci sono segnali per lui da parte del suggeritore di terza base. In fissa Civit, dà un'occhiata in prima e poi va a casa col terzo lancio su Ragionieri che tocca, la palla cade. E ha toccato sostanzialmente quasi un birillo su Celli, che ci ha provato in tuffo, la palla era corta quei 3-4 metri, ci ha provato in tuffo Celli, fortunatamente la palla non gli è sfuggita sotto la pancia perché sarebbero stati veramente dolori, si è fermata lì, ne è uscita una valida, il singolo al centro per Marco Ragionieri che ha spinto in seconda Harrison Leonora, quindi sulla giocata Leonora avanti in seconda, situazione quindi diventa sì di prima e seconda occupate, adesso con la parte bassa del lineup Civit deve assolutamente provare a chiudere iniziando direttamente da Riccardo Flisi che è sì ottavo spot di questo lineup, ma ricordiamolo che ieri sera l'ha messa fuori, invece Flisi subito ce n'è per il doppio gioco che arriva, molto bene così Flisi subito aggressivo sul primo lancio di Civit, batte però direttamente in bocca a Civit che assiste in seconda vaglio per l'out di Ragionieri, chiuso il 4-3 anche in prima su Samuele Gamberini che chiude la parte alta della terza ripresa, bene così andiamo ad aggiornare con calma il nostro score, quindi Ragionieri out 1-4 in seconda e si chiude col 4-3 dello stesso Flisi, bene così per noi, facciamo due rapidi out che chiudono la terza ripresa e di fatto finalmente anche una ripresa con pochi lanci per il nostro Civit.
0: Sì, era importante perché insomma rischiava di complicarsi anche questa nostra terza difesa, invece Flisi si fa anche lui ingolosire, su questo lancio Flisi si fa ingolosire, un po' come Geraldo in precedenza, va subito aggressivo su Civit, ne esce per fortuna una battuta in doppio gioco, insomma adesso abbiamo bisogno di trovare un po' più di continuità in attacco, ci affideremo di nuovo ad Agretti, Newton e Martina, quindi ricominciamo la nostra line-up insomma, con la parte forte 1-2-3 e speriamo ovviamente anche poi Gamberini e Celli a seguire, insomma quindi questo è il momento di provare a iniziare a toccare con un po' più di continuità il buon Bocchi.
1: Grazie Giallo, sì Bocchi che sta proseguendo anche la sua fase di riscaldamento sul monte di lancio, Bocchi che dovrà affrontare la parte altissima del lineup di Fabio Betto, proprio dal lead-off Filippo Agretti, a seguire Sherwin Newton e Junior Martina, poi speriamo ovviamente anche Samuele Gamberini. Assistenza di Mineo in seconda, quindi riscaldamento di Bocchi che termina qui. Si riparte con appunto Pippo Agretti che entra nel box di battuta per il suo secondo turno, out F6 nel corso della prima ripresa con un turno insomma ha lasciato passare uno strike e poi ha alzato un popone direttamente in diamante, fatto preda comoda da Gabriele Angioi. In fissa Bocchi va con il primo lancio su Mineo, palla alta, c'è il ball numero 1 su Pippo Agretti, 1-0 il conto, intanto continua ad affluire gente sugli spalti, bene così, a casa quasi 500 presenti, intanto ci dicono al Falchi, è fantastico, è vero che era la giornata come detto all'inizio della presentazione di tutte le giovanili della provincia di Bologna, però insomma 500 presenze non si vedono tutti i weekend al Falchi come in nessun altro stato d'Italia, quindi bene così, intanto situazione di due ball e uno strike su Pippo Agretti, Bocchi che recupera parzialmente il conto dopo i due ball in stecca, adesso Agretti batte direttamente in foul lungo il sacchetto di prima, adesso si attenderà che qualcuno vada a recuperare la pallina. per poter riprendere. Bocchi quindi, come detto, che recupera il conto completamente adesso, due bolle e due strike su Pippo Agretti, lead off di questa terza ripresa offensiva di Bologna. A casa Bocchi e arriva il ball numero 3, bene così, questa era una palla molto al limite, bene così, chiamata da Guadagnini ball, la vista evidentemente leggermente bassa interna. A casa Bocchi, tocca Gretti su Anjoy che assorbe, assiste in prima, fall out 6-3, out netto di Pippo Agretti. C'era stata anche la copertura di Geraldo, ma l'ha chiamata Anjoy che ha assorbito bene e ha assistito in prima a Leonora per il primo out di questa parte bassa terzo, e quindi non riusciamo a mettere lead off in base, e adesso ci affidiamo al bastone di Sherwin Newton, uno dei due che è riuscito fin qui questa sera a battere valido, l'altro ovviamente è Alessandro Vaglio, lo avete sentito nel corso della ripresa precedente. A casa Bocchi, esterno, ball numero 1. Forza Sherwin, un ball, 0 strike. A casa Bocchi. Altro filo che stavolta lo trova, il filo esterno, chiama strike Guadagnini. Mi sembra che stia un po' chiamando le palline un po' come tirare i dadi Guadagnini, non so come la vedi tu Gianlu, però insomma. Vabbè, un ball, uno strike, un eliminato. A casa Bocchi, terzo lancio su Newton che sprizza in foul, e quindi secondo strike, si porta avanti nel conto Bocchi. Tanto Suarez si alza dal dugout fortitudo e va a recuperare la pallina. A casa Bocchi nuovamente, questa volta è basso nella polvere, ball numero 2. Due ball, due strike, un eliminato. Quando abbiamo raggiunto l'ora di gioco, a casa Bocchi, tocca Newton a sinistra e fila la valida. Bravo Sherwin, 2 su 2 per lui, valido al 7 questa volta. Ci ha provato Flisi, poi ha capito che era irraggiungibile la pallina, ha accettato il singolo, scelta obiettivamente saggia. Newton in prima con un eliminato nel box Junior Martina, al quale io personalmente gli chiedo un turno un po' più convinto rispetto a quello della prima ripresa. Intanto si alzano i decibel al Gianni Falchi. Forza Junior, uno fuori, Newton in prima. 3-0 Parma, a casa Bocchi, primo lancio su Martina, c'è lo strike. Segnali adesso da parte di Juan Carlos Infante per Sherwin Newton, che prende 3 metri sul sacchetto di prima, ma Bocchi non gli frega niente, lui va a casa, palla esterna, salvo, chiamato dall'arbitro di prima base, signor Gallo, chiamato il check swing Mineo, ma ha fermato lo swing lo stesso Martina, quindi solo ball, 1-1. Forza Junior, un ball, uno strike, a casa Bocchi col terzo lancio, a vuoto Martina, e strike numero 2. Mannaggia. Altri segnali da parte di Juan Carlos Infante per Sherwin Newton. Vediamo se Newton proverà a forzare il gioco e a sfidare il braccio di Mineo. Ed è così, parte Newton per la seconda, era salvo sul tempo tutta la vita, e altro swing a vuoto nel mondo da parte di Junior Martina, e quindi di fatto sì, arriviamo in seconda, ma arriva il K numero 2, anzi numero 3, pardon, di Bocchi, nonché secondo K di serata per Martina. Quindi mettiamo l'uomo in posizione punto, ma con due out, ci vuole la valida da parte di Gambero. Forza Gambero, infissa Bocchi, va a casa con il primo lancio, c'è lo strike. Dai Gambero, uno strike su di lui, in seconda Newton. Un'occhiata in seconda da parte di Bocchi, che poi va a casa, alto, ball numero 1. Ovviamente Bocchi non ha assolutamente il problema di mettere la pallina in mezzo al piatto a Gambero, che fin qui è il miglior battitore della fortuna del campionato. Ovviamente con la prima vuota ci gira molto attorno, anche se ha fatto due lanci ball veramente scontrollati, altro lancio altissimo, e bravo Mineo ancora una volta a fermare la pallina. 2-1 quindi il conto su Samu. Adesso aspetta il quarto lancio di Bocchi, si prende tutto il tempo del mondo, forse sente un po' la difficoltà, un po' la tensione di questa partita, non sarebbe male per noi. Forza Samu, due ball e uno strike a casa Bocchi, alto ancora, terzo ball, bene così, bene così. Intanto Celli nel deck a scaldarsi, prossimo battitore. Tre ball, uno strike su Gamberini, che va a due lanci a scegliere quale gli piace di più. Va, tocca Gambero in foul e conto pieno. Bisogna difendere il piatto, difendere il piatto e far lanciare Bocchi. Come detto, più Bocchi lancia e più, insomma, Parma, non dico che sia nel burro, ma poco ci manca, sappiamo che è uno dei lanciatori italiani più forti. Invece va a K Gamberini su questo lancio, su questa slider esterna di Bocchi. K4, e si chiude anche la terza ripresa completa. Lasciamo un altro uomo sui sacchetti dopo tre riprese di gioco al Gianni Falchi, è sempre 3-0 per la formazione allenata da Marcello Saccardi. Adesso spot pubblicitario e poi la quarta ripresa con Gianluca Rambaldi.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
6: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
5: Ristorante Pizzeria Caruso.
6: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
5: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
8: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Di nuovo in diretta dal Gianni Falchi, è finita la partita di Mark Civit. Dopo tre inning completi di gioco, è entrato Filippo Crepaldi che sta effettuando i lanci di riscaldamento. Insomma, quindi i tanti lanci di questi primi tre inning hanno costretto lo staff della Unipol Fortitudo, insomma, forzare un cambio probabilmente un po' in anticipo rispetto al piano partita. Insomma, quindi finita la partita di Civit, che ha concesso alla fine tre valide, tre singoli, insomma, quattro basi ball, tre K, però un colpito, un paio di lanci pazzi, insomma, una partita un po' sottotono questa sera obiettivamente per Mark Civit. Quindi ci affidiamo a Filippo Crepaldi per stare in partita. Siamo 3-0 per Parma, ci sono ancora due terzi di match da giocare, la partita è lunghissima, è chiaro che abbiamo bisogno di stringere un po' i bulloni in difesa. Primo strike intanto su Tommaso Battioni, che chiude per la seconda volta il giro della lineup di Parma. Out F9, il suo primo turno in battuta, subito quindi uno strike su di lui. Tutto è pronto per il secondo lancio di Crepaldi, che arriva in questo momento. È un ball numero uno, un ball, uno strike. Insomma, Battioni che poi sarà seguito da Njoy, che ricomincerà per la terza volta il giro d'attacco per il Parma Clima. Un ball, uno strike il conto su Tommaso Battioni, schierato esterno centro questa sera, da manager Saccardi, adesso dice di sì. Crepaldi è segnale di liberatore, va a casa col terzo lancio. Lancio molto basso, secondo ball, due ball, uno strike. Quindi il conto su Battioni. Insomma, fino a questo momento il conto Evaide è 3 per parte, insomma sono i due errori della nostra difesa nel primo inning che fanno la differenza fino a questo momento. Purtroppo la sostanza è questa, due ball, uno strike, adesso c'è Betto che esce a dire qualcosa all'arbitro Guadagnini. Onestamente stavamo guardando lo score, non ho capito bene cosa sia successo, si sta lamentando di qualcosa il nostro manager con entrambi gli arbitri, non so Jonas se tu hai avuto modo di capire, no, non sei capito le proteste di Betto che adesso sta protestando con tutti e tre gli arbitri praticamente, insomma. Onestamente vi chiediamo scusa ma non abbiamo capito quello che sia successo, adesso conciliabolo, non è il primo della serata tra il nostro manager e tutti e tre gli arbitri. Parecchio sconsolato e arrabbiato, Betto non è da lui, evidentemente qualcosa gli ha dato fastidio, ma non credo su una questione di chiamata, ma adesso gli arbitri stanno parlando tra di loro, già la terza volta questa sera Jonas.
1: Sì, fa abbastanza sorridere, dopo tre riprese sono stati già due conciliabili importanti fra gli arbitri, l'arbitro capo e Chicco Adiova sulle basi. La sensazione, Gianlu, la dico brutta, è che secondo me Guadagnini non mi sembra all'altezza dal punto di vista del carisma, e quindi che ci sia, infatti vedo che Betto conversa più con l'arbitro Costa che non con Guadagnini, infatti non sembra quasi non accettare, quasi, comunque va bene, si tira avanti, la situazione rimane invariata, non si capisce di cosa si lamenti Betto, però evidentemente qualcosa che non gli tornava c'era. Adesso torniamo in presa diretta perché direi che Liberatore è andato a conversare nel mentre ovviamente con Pippo Crepaldi, e ritorna anche il buon Tommaso Battioni nel box e si riprende.
0: Sì, non sui lanci di Battioni perché erano tutti abbastanza netti, quindi ball strike, quindi non è, adesso torna di nuovo a parlare con la nostra panchina, con l'arbitro, adesso danno un'occhiata anche a line up. Obiettivamente vi chiediamo scusa ma da qui è ovviamente impossibile capire quello che si stavano dicendo, tant'è che è durato 2-3 minuti questa situazione, adesso si può ricominciare a giocare, quindi situazione di due ball, uno strike su Tommaso Battioni, insomma non è frequente vedere così tante interruzioni di questo tipo, ne abbiamo già viste 3 o 4 questa sera in 3 inning, insomma obiettivamente c'è un po' di nervosismo in campo, tanto c'è la battuta di Battioni insidiosa, però si fa sotto Newton, c'è l'out F6, bene così, sembrava che la pallina potesse essere più profonda e poteva rischiare di diventare il classico Texas che cadeva tra gli interni e gli esterni, invece per fortuna alla fine era più corta di quello che sembrava, si fa sotto Newton con scioltezza, trova il primo out, quindi partiamo bene in difesa, out Battioni. Mentre è uscito, c'è un cambio difensivo, Jonas è entrato Doboletta in partita, quindi dovrebbe essere uscito Agretti. E intanto altre proteste su questo primo lancio su Enjoy, adesso la partita rischia veramente di nervosirsi, gli arbitri non hanno in pugno assolutamente la partita, adesso proteste sia di Bologna che di Parma, sta succedendo veramente di tutto su questo primo lancio su Enjoy, le proteste, e stavolta Betto è uscito veramente in modo molto molto molto deciso dal dugout. Veramente le proteste anche del pubblico.
1: L'ennesimo colpito anche qui mi sembra che Guadagnini abbia chiamato l'ennesimo colpito, ma in realtà la pallina non, è stata colpita dalla mazza di Anjoy, quindi è semplicemente strike.
0: Sì, su questo foul ball di Anjoy colpita alla mazza, sembrava che volesse dare l'ennesimo colpito Guadagnini, stava esplodendo veramente tutto quanto il Falchi e il nostro dugout. Due strike a zero, intanto credo Jonas che è stato un cambio difensivo, dovrebbe essere uscito a Gretti, dovrebbe essere entrato a destra al centro dopo Letta, e se si è spostato a destra c'è lì nel marasma generale, dovrebbe essere stato questo cambio. Adesso andiamo a controllare, tanto ball, quindi un ball, due strike il conto. Spero che Guadagnini possa ritrovare il controllo della partita, perché sei inning così rischiano di diventare veramente molto molto molto lunghi. Insomma, c'è bisogno che gli arbitri prendano un po' in mano la situazione.
1: Sì, confermo, è finita la partita di Pippo Gretti, che secondo me sulla corsa in prima del 6-3 dell'out della ripresa precedente, vorrei che si fosse fatto male, è entrato Doboletta che è andato al centro e si è spostato a destra a Celli.
0: E intanto strike out guardato Anjoy, bene così, troviamo il secondo out, strike out guardato Gabriele Anjoy, quindi secondo eliminato per la nostra difesa, quindi torna a difendere l'esterno centro Doboletta, che questa sera era partito in dugout, era partito in fuori dai primi nove, e quindi Celli si sposta a destra, quindi questo è il cambio difensivo per noi. Due out intanto con Gonzalez nel box. Dicevo, bisogna che gli arbitri ritrovino assolutamente il pieno controllo della partita, perché adesso veramente è un continuo protesto da entrambe le parti, questo non va bene per il gioco. Zero ball, uno strike il conto, insomma è chiaro che c'è nervosismo, qualche chiamata un po' dubbia e soprattutto la sensazione che non ci sia sicurezza nelle chiamate dell'arbitro Guadagnini, è questo che dà nervosismo a entrambi le panchine, a entrambi i manager, quindi per il bene del gioco e della partita speriamo appunto che la situazione possa tornare piano piano alla normalità. 0 ball 2 strike intanto su Gonzalez, questo è il parziale su di lui di Filippo Crepaldi, che va ancora a casa e c'è lo strike out guardato anche Gonzalez in tre lanci, bella entrata in partita di Pippo Crepaldi. Troviamo quindi tre rapidi out, se non fosse stato per le continue interruzioni per le proteste, tre rapidi out, l'F6 di Battione, poi il K di Anjoy e Gonzalez, quindi si chiude il quarto attacco di Parma, sempre 3-0 il punteggio, quindi ovviamente come già detto in precedenza dobbiamo cercare adesso di sbloccarci un po' di più dal punto di vista offensivo. È chiaro che Bocchi è probabilmente il miglior pitcher italiano, quindi è chiaro che non è facile, però insomma speriamo di riuscire a trovare qualche soluzione in più. Non so se Jonas ha qualche aggiornamento dagli altri campi.
1: Sì, aggiornamento abbastanza rapido dopo ovviamente le partite giocate nel pomeriggio, con San Marino che ha vinto 4-1 in casa contro il BBC di Grosseto, e il Nettuno che dopo la sorprendente sconfitta in casa di ieri sera ha vinto con un rocambolesco 11-10 contro il Farma Crocetta. Ovviamente partite della sera che dicono San Marino avanti 5-0 nella parte bassa della settima ripresa, e Collecchio che vince 3-0 in quel di Reggio Emilia, quindi insomma, questo è quanto. Poi ovviamente c'è la partita di Parma, che è quella che stiamo vedendo adesso ovviamente da Gianni Falchi.
0: Quindi per quel che riguarda il nostro girone, direi che il risultato ovviamente più a sorpresa, come diceva Jonas, è l'1-1 che il Crocetta è andato a strappare a Nettuno, che ricordiamo già da adesso sarà il nostro prossimo avversario, prossimo weekend, entrambe le partite qui al Gianni Falchi, venerdì e sabato entrambe alle 20, quindi Nettuno che perde ieri sera abbastanza a sorpresa contro il Farma Crocetta, e oggi pomeriggio rocambolesco 11-10 per i padroni di casa di Nettuno, insomma, che è una vittoria in chiave salvezza molto importante, quella del Crocetta di ieri sera. Bene così, insomma, se ci sono partite equilibrate, se c'è qualche risultato a sorpresa, chiaramente ne guadagna tutto il campionato. Federico Celli nel box battuta, per lui un out 6-3 nel corso del suo primo attacco, va a casa Bocchi, c'è il primo strike guardato da Celli. Insomma, dicevo, è importante avere un campionato dove ci possono essere anche delle sorprese, insomma i risultati scritti e scontati non aiutano. Intanto c'è il secondo lancio, ball, un ball, uno strike, e insomma il Crocetta già contro di noi ha fatto vedere di essere comunque una formazione ostica, chiaramente di livello inferiore a noi, a Parma e a Nettuno, ma insomma che comunque ha sicuramente nel DNA una componente di temperamento non indifferente. Secondo strike guardato da Celli, intanto un ball, due strike, nuovo parziale su di lui. Celli che poi sarà seguito da Vega e da Vaglio. Niente, ricordiamo ancora che è uscita la partita Agretti, che sarà, è stato sostituito in difesa, quindi sarà sostituito anche nel nostro primo spot del lineup da Doboleta. Strike out intanto. C'è lo strike out in quattro lanci di Celli. Ai noi, K numero 6 per Bocchi. E quindi primo out con Vega nel box, primo out Federico Celli in quattro lanci. E quindi Vega nel box, anche lui strike out nel suo primo turno offensivo. A casa Bocchi col primo lancio, gira vuoto Vega, si carica del primo strike. Basi ovviamente vuote, si gioca la seconda parte del quarto inning, 3-0 Parma Clima. Il parziale a casa, c'è la battuta, debole ribalzante in direzione della seconda base, ce n'è per un out 4-3, così ai noi è. Out 4-3 Vega, due rapidissimi out. In sei lanci trova due out Bocchi, questo non va bene.

0: Il nostro quarto attacco, praticamente con 7 lanci, forse addirittura 6, troviamo 3 out, dobbiamo trovare assolutamente qualche soluzione offensiva di maggior livello ovviamente, ma tant'è, dopo 4 inning di gioco, 3-0 Parma, dobbiamo affidarci al braccio di Filippo Crepaldi per rimanere in partita, tutto questo dopo ovviamente lo stacco pubblicitario.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. La promozione è valida solo per luglio e agosto. In omaggio, l'impianto fotovoltaico da 6 kW. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli. 051 40 11 57. 051 40 11 57.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
5: Di nuovo in diretta dal Gianni Falchi, dove sta per terminare il riscaldamento di Pippo Crepaldi e cominciare anche questa quinta ripresa difensiva della nostra Unipol Fortitudo. Fortitudo sotto nel punteggio in virtù dei 3 punti subiti nella prima ripresa, 3 punti pesanti anche perché arrivati su 2 macroscopici errori difensivi che fin qui insomma stanno dando alla formazione del Parma Clima la possibilità di vedere uno sweep che darebbe già una certa direzione a quello che è il campionato di entrambe le formazioni, quando dopo mancherà soltanto una partita alla fine del girone d'andata di questo mini girone a 5. Pippo è pronto, il primo lancio sul liberatore, andrà ad affrontare Robel Garcia, c'è Robel Garcia nel box di battuta, Robel gira subito a vuoto, il primo lancio in Pippo, quindi c'è il primo strike sul tabellone del Gianni Falchi. Robel che dopo aver chiesto tempo per sistemarsi i guantini è rientrato nel box di battuta, adesso ce n'è per il secondo lancio di Crepaldi che arriva in questo momento, non so cosa avesse questa palla per non essere chiamata, forse un pelo alta, ad ogni modo io l'ho detto e lo ripeto, non vedo in Guadagnini la sicurezza di un arbitro navigato, soprattutto di un arbitro che può arbitrare questo tipo di partite, è vero è che parliamo di partite sostanzialmente di inizio stagione, però insomma bisogna avere il polso per arbitrare questi incontri e fin qui insomma Guadagnini ha dimostrato di non essere proprio uno di grande polso. Tanto arriva lo swing a vuoto di Robel, quindi 1-2 il conto. Adesso Robel chiede nuovamente tempo, l'arbitro glielo concede e si può ripartire, situazione di un ball e 2 strike su Garcia per il nostro Pippo Crepaldi. E altro chiesto i tempi di Robel, oh zio, ball 2 strike e ancora Garcia entra ed esce, no? Sembra con le porte girevoli. Ecco Pippo nuovamente in posizione fissa, si sposta leggermente sulla sinistra, meno male, buon contatto di Garcia, però palla che esce in zona di foul, qui l'aveva visto bene Pippo, conto che rimane invariato, dicevo liberatore si era spostato leggermente sulla sua sinistra, forse cercava un lancio esterno, andato a incocciare la mazza di Garcia, fortunatamente solo foul. Conto che rimane di 1-2 a casa, tocca a Robel, questa volta infila la valida, ancora una volta a destra, valido al 9 e Garcia che va 2 su 2 con una base questa sera, giocatore devastante, ce lo ricordiamo quando indossava la divisa con i nostri colori,

0: peccato non essere riusciti a riportarlo a Bologna. Quest'anno, come l'anno scorso e come anche quello prima, se non ricordo male, Huawei prima e zero eliminati. Nel box arriva Manuel Geraldo, clean up della formazione di Saccardi, che questa sera gira con un punto segnato, un arrivo in base su errore e un out di importanza vitale nella seconda ripresa. Out 3 senza assistenza a basi piene, che ha chiuso l'inning. Primo strike intanto di Pippo Crepaldi su Geraldo, adesso Geraldo tocca in zona di foul, quindi massimo vantaggio per Pippo, che adesso deve trovare il lancio giusto per chiuderla, e questo è sempre stato un po' il tallone d'Achille di Pippo, il lancio di chiusura. Massimo vantaggio per lui. Inutile dire che credo che la prossima pallina di Pippo sarà una palla tendenzialmente fuori dall'area di strike, presumibilmente alta, o almeno così dovrebbe essere. Un'occhiata in prima, Pippo poi va a casa, invece sì, è fuori dall'area di strike, è esterna. Liberatore la ferma in tempo, per un momento scappa anche Liberatore, ma non parte per la seconda roba, il bene così per noi. Solo ball 1-2, ancora buon vantaggio per Pippo Crepaldi. Intanto dicevamo che la temperatura al Falchi continua a calare, ma c'è chi ha comprato un ghiacciolo alla menta, quindi complimenti a lui. Non tutti gli eroi portano una maschera, questo porta un cappuccio. Adesso tocca a Geraldo al cenocchio della pallina, però viene chiamato comunque l'out. Dopo aveva fatto una gran cosa, poi l'arbitro di terza, il signor Costa, ha reputato che lo scivolamento della pallina fuori dal guantone non comportasse di fatto l'errore, ma insomma che lui aveva già avuto abbastanza il possesso della pallina per dichiarare l'out, quindi bene così per noi. Arriva questo F8 da parte di Lorenzo Doboletta, che costringe a rientrare sul sacchetto di prima il buon Robel Garcia. Si carica Parma della prima eliminazione di questa quinta ripresa, e nel box arriva Erickson Leonora, anche per lui uno su uno con una base fin qui. Adesso bella curva da parte di Pippo Crepaldi, palla che cade proprio in mezzo al piatto e c'è lo strike numero uno su Erickson Leonora, mentre Robel Garcia prende un paio di metri sulla prima. Insomma, il pick off di alleggerimento di Pippo Crepaldi lo fa rientrare senza particolari patemi. Uno strike su Erickson Leonora, 3-0 Parma, parte alta del quinto. Pippo a casa con il secondo lancio, vuoto Leonora, bene così. 0-2 il conto e massimo vantaggio ancora per Pippo. Altri segnali intanto per lo stesso Robel Garcia sul sacchetto di prima, oltre che per Erickson Leonora, da parte del suggeritore di terza base di Parma. Intanto Mineo è già nel deck a scaldarsi, prossimo battitore a entrare nel box di battuta. A casa Pippo, tocca Leonora, ma è un poppone su cui si fa sottocelli, che fa l'out, bene così. F9 secondo eliminato, situazione che migliora notevolmente per Pippo Crepaldi. Nel box Alberto Mineo, 2K questa sera per lui, e anche con turni abbastanza, insomma, rivedibili, non da Alberto Mineo. Un'occhiata in prima per Pippo, che poi va a casa col primo lancio. C'è lo strike. Strike 1 su Alberto Mineo da parte di Pippo Crepaldi. che adesso continua a monitorare Robel Garcia sul sacchetto di prima. Robel che ha preso più di un paio di metri, adesso palla alta, finta di pitch out da parte di Liberatore, che però insomma col battitore mancino fai anche fatica a giocare casa prima, che c'hai ovviamente la visuale oscurata dallo stesso battitore. Palla alta adesso di Pippo, e secondo ball 2-1, due ball, uno strike su Alberto Mineo da parte di Pippo Crepaldi. Sempre situazione di due eliminati e uomo in prima, e sempre con Parma avanti del punteggio 3-0. Va Pippo a casa, tocca Mineo su Vaglio che assorbe, assiste in prima per l'out 4-3. Bene così, bravo, molto bravo Pippo, molto bravo anche Ale, e di fatto si chiude la parte alta della quinta ripresa con la valida di Robel Garcia e poco altro, due eliminazioni al volo e questa valida e questa assistenza in diamante che chiudono il quinto attacco parmense, quando sul monte direi che potrebbe proseguire ancora Matteo Bocchi, anzi ve lo confermo, è assolutamente così, sempre Bocchi sul monte per il riscaldamento di questa quinta ripresa. La Fortitudo è chiamata a iniziare a vedere la biglia di Bocchi, perché siamo già a metà partita. Bocchi che andrà ad affrontare Ernesto Liberatore, Gilberto Borghi e a questo punto Lorenzo Boletta, al suo primo turno in battuta questa sera, sostituito, ricordiamo, il credo infortunato Filippo Agretti. Bisogna anche vedere che cosa si è fatto Pippo, l'anno scorso indiscusso miglior battitore della formazione felsinea. Ha fatto una stagione straordinaria Agretti l'anno scorso, quest'anno pare aver preso il suo posto il buon Samuele Gamberini, che fin qui ha fatto il bello e il cattivo tempo con il bastone in mano, anche se insomma questo weekend è un weekend difficoltoso un po' per tutti. 4 valide a 3 per Parma questa sera, indice che la partita tutto sommato sta andando via bene. Sono i due errori grossi difensivi di Bologna che fin qua stanno dando quello che è l'ennesimo risultato storto dopo quello di ieri sera alla formazione allenata da Fabio Betto. Termina il riscaldamento comunque di Matteo Bocchi e si può riprendere con la parte bassa della quinta ripresa, come detto, con Ernesto Liberatore nel box. Bocchi in posizione fissa, va con il primo lancio a casa su Mineo, palla che insomma sì, qui si lamenta Liberatore, c'ha ragione, che questa è una palla che era alta, santo Dio. Altra chiamata folle di Guadagnini, insomma direi che stasera ha reso, ma c'era anche ieri sera sulle basi, non mi pare, non ricordo. Comunque primo strike, tabellone adesso a vuoto, Liberatore che swing a vuoto il cambio di Bocchi, un po' più per stizza per la chiamata precedente che non altro secondo me. Casa Bocchio il terzo lancio su Liberatore, K in tre lanci, ti scende anche la catena quando ti vedi chiamare degli strike così. K7, K in tre lanci Liberatore, qui bisogna iniziare a fare qualcosa Giallo, perché qui Bocchi è uno che ti fa la completa se vai avanti così, perché c'ha veramente pochi lanci.
1: Sì sì, come dicevo in precedenza, bisogna trovare la chiave per provare a metterlo un po' in difficoltà, perché sta fino a questo momento controllando la partita abbastanza tranquillamente, 7 strike out, solo 3 valide concesse, e quindi chiaramente abbiamo bisogno di trovare qualcosa di più in attacco. Adesso primo ball su Gilberto Borghi che chiude per la seconda volta il nostro line up, il secondo lancio di Bocchi Strike, 1-1 il conto, insomma, quindi vediamo se Borghi e poi Dobolet riusciranno, insomma, a tenere vivo il nostro quinto attacco.
0: Sì, un buon strike su Gil Borghi e il buon Bocchi che va a casa, esterno questa volta, ball numero 2 su Gilberto Borghi, out per la via 13 nella seconda ripresa, quella in cui Bologna è riuscito di fatto a guadagnare la seconda base. Tocca a Borghi, una rimbalzante su Robel che assorbe senza problemi e assiste in prima a Erickson Leonora per l'out 4-3, seconda eliminazione, non si va da nessuna parte così. Due fuori, basi scariche, Bocchi può fare anche 300 lanci questa sera, ma evidentemente se non usciamo dal diamante si fa veramente dura. Nel box dopo, il capitano per provare a dare la scossa, due out, basi scariche, parte bassa quinto, 3-0 Parma. Dai dopo, Bocchi in posizione fissa, va a casa, esterno ball numero 1. Lo chiamo prima che Guadagnini provi a chiamare strike, perché insomma, sarebbe anche il caso di andare a casa. Un ball, 0 strike su Lorenzo Doboletta, va Bocchi a casa col secondo lancio, basso ed esterno, ball numero 2, bravo Dobbo. Zero il conto sul numero 39 della Unipol Fortitudo Bologna. A casa Bocchi, terzo lancio, questa volta c'è lo strike, recupera il conto, intanto arriva, passano piedine qua sotto, ragazzi, il bar va che è una meraviglia, tutto merito del buon Stefano B di Landuzzi, che ha preso in gestione il bar. Terzo ball intanto per Matteo Bocchi su Lorenzo Doboletta, 3-1. Dopo adesso chiede tempo, sistema i guantini. Sono due palle per lui da poter battere, vediamo qual è la prima palla che gli lascerà, che gli lancerà anzi Matteo Bocchi. Adesso Bocchi ci perde un po' di tempo di troppo, quindi chiede tempo il nostro Lorenzo Boletta, ancora 8 secondi per andare al lancio per Bocchi, il cronometro non riparte, Bocchi va a casa, altro palla bassa, il ball numero 4, base per ball numero 1 concessa da Matteo Bocchi. Insomma, questi regali ce li fa con situazione di due out, insomma, in completa tranquillità. Adesso andrà ad affrontare Sherwin Newton, 2-2 per lui questa sera, una valida a destra e una a sinistra per lui, due valide su tre di fatto battute dal nostro interbase, che adesso affronta Bocchi per il suo terzo turno. Bocchi gli mette la palla in mezzo al piatto, c'è lo strike numero 1, lascia passare Newton. Segnali adesso da parte di Juan Carlos per Lorenzo Doboletta, vediamo se Dobbo, che ha un buon jump, ne ha per la forzatura in seconda, provare a testare il braccio in Mineo, potrebbe anche farlo, perché insomma c'è eventualmente la copertura anche di Newton che non vede partire Dobbo. Ball numero 1 di Bocchi sullo stesso Newton, lancio esterno a casa Bocchi col terzo lancio, basso ball numero 2, due ball, uno strike su Newton, altri segnali da parte di Juan Carlos Infante, parte bassa della quinta ripresa, Gianni Falchi, Fortitudo che si deve aggrappare anche a questo. A casa Bocchi, c'è lo strike sul filo esterno, qui si lamenta il pubblico, però mi viene da dire che questa chiamata forse l'ha presa Guadagnini, ne ha cannate di ben peggiori. 2-2-2, tutto uguale sul tabellone di Gianni Falchi. Dai Sherwin, adesso sistema lo scarpino Bocchi si prende questi secondi preziosi e poi va forse a casa con il lancio che potrebbe essere definitivo. Tocca in foul Newton, bravo, non l'ho neanche vista passare la pallina adesso, sintomo che insomma ci vedo, benissimo. Due ball, due strike e due eliminati. Tanto intervallo a Bergamo con l'Atalanta ferma sullo 0-0 contro il Genoa, per chi ancora crede nel settimo posto. A casa Bocchi e arriva il K, swing a vuoto di Newton e K numero 8 per Matteo Bocchi, veramente con la paglia in bocca, che chiude anche la quinta ripresa dove lasciamo un uomo in base e di fatto poco altro, sempre 3-0 Parma, sempre Pippo Crepaldi sul monte di lancio. Adesso pubblicità e poi la sesta ripresa a cura del buon Gianluca Rambaldi.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
6: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
8: Di nuovo in diretta dal Gianni Falchi, quindi 3-0 sempre il parziale per il Parma Clima dopo 5 inning completi di gioco. Tutto è pronto per il sesto attacco di Parma, sempre ovviamente Filippo Crepaldi sul nostro monte di lancio, ad affrontare Ragionieri, il battitore designato di Parma, seguito poi da Flisi e da Battioni. Siamo nella parte bassa del line-up di manager Saccar. Insomma, partita equilibrata se togliamo quel primo attacco di Parma. Non si è più segnato da entrambe le parti, c'è intanto il primo ball basso esterno di Crepaldi. Purtroppo finora, dicevamo, i due errori della nostra difesa stanno costando la partita, perché insomma le valide sono 4-3 per Parma, insomma stanza in equilibrio, quindi partita più equilibrata di quel che può dire il punteggio. Intanto strike, gira vuoto, Ragionieri si carica il primo strike, un ball, uno strike. Troppo spesso nel baseball sono le sfumature, sono i dettagli a fare la differenza, insomma in questo caso i due errori appunto del primo inning. 1-1 il conto, va a casa ancora Crepaldi, alto interno, si carica del secondo ball, due ball, uno strike. Il nostro rilievo, che è entrato dopo tre inning a sostituire il partente Mark Civit. Civit sicuramente non nella sua serata migliore, insomma un po' innervosito da varie situazioni di gioco. A casa ancora Crepaldi, strike chiamato, buon per noi, 2-2, filo alto, insomma molto al limite questo lancio, 2-2 il conto, buon per noi. Cerchiamo assolutamente di partire bene in questa nostra sesta difesa. Abbiamo ancora 12 out da giocarci in attacco. C'è intanto la battuta debole, un fly sul nostro terza base. Martina fa l'out correndo lì dietro qualche metro. Out F5, bene così. Questo debole fly di Ragionieri, Martina lo osserva, indietreggia di 2-3 metri, trova un comodo out. Il capitano di Parma, Riccardo Flisi, nel box.
0: Tanto a proposito di Ragionieri, volevo salutare il buon Matteo Balduzzi, che ieri sera era al Cavalli di Parma e che quest'oggi mi pare sia andato a sentire se l'acqua del mare era fresca, quindi sì, spero si sia divertito.
8: Complimenti a Matteo Balduzzi, tra l'altro anche per la sua
1: questo ottimo inizio di stagione al softball, la Lega, insomma, già 4 fuori campo per lui, già 4 fuori campo per lui, quindi ottimo inizio di stagione per Matteo Balduzzi. Primo ball su Flisi, insomma, speriamo veramente per lui sia l'inizio di una carriera ancora più promettente di quella che è stato fino adesso.
9: Florida,
1: un ball, uno strike, il conto su Flisi, il nostro capitano di Parma contro Filippo Crepaldi. 1-1 il conto, un out, basi vuote, 3-0 Parma Clima sulla nostra Unipol Fortitudo. Questo big match, questa weekend di campionato. Intanto una battuta insidiosa di Flisi che supera il nostro diamante, palla che scavalca Vaglio, battuta anche abbastanza fortunosa questa di Flisi, trova un singolo che lentamente scavalca, specie di pallonetto per usare un termine assolutamente sbagliato in ambito baseballistico, che lentamente supera Vaglio che non riesce a poter giocare questa pallina, tantomeno al centro dobolette. Quindi singolo per Flisi, uomini prima per Parma, e quindi entra nel box Battioni, insomma, quinta valida per Parma, un po' fortunosa, classica smanicata che scavalca il nostro diamante, quindi uomo in prima, un out per Parma. Primo lancio su Battioni che arriva in questo momento, strike sul filo esterno, quindi 0 ball, 1 strike. Vediamo anche dopo Parma cosa deciderà, se sarà confermato Bocchi. Siamo comunque a inizio campionato, i manager non vogliono tirare troppo il braccio ai propri lanciatori, però fino a questo momento sta tenendo la partita abbastanza in pugno, vediamo. Ma adesso concentriamoci prima su questo, su questa nostra sesta difesa a casa. Ball 1-1 il conto su Battioni. Poi il line-up ripartirà per la quarta volta con Gabriele Angioi. Attenzione a Flisi in prima, insomma, discrete gambe per lui. 1-1 il conto su Tommaso Battioni, esterno cetro. Se segnali il liberatore, dice di sì Crepaldi. Pick off in prima, anche abbastanza deciso, in tuffo Flisi. Buon pick off questo di Pippo, abbastanza deciso, deve tuffarsi verso la prima Flisi per evitare guai. Quindi 1-1 sempre il conto invece a casa. Adesso prende qualche secondo in più con l'uomo in base Crepaldi. Ricordiamo ancora che quando ci sono uomini sulle basi non c'è il cronometro dei 20 secondi tra un lancio e l'altro. A casa batte Battione, trova una valida a superare ancora il diamante, e ce n'è per un doppio in piedi per Battioni, e quindi Parma mette corridori in seconda e terza, questa valida a superare Newton che poi si spegne tra esterno centro e esterno sinistro, viene raccolta da capitano Doboletta, ma insomma le buone gambe di Battioni lo portano un doppio in piedi, quindi seconda e terza occupata, e riparte il line up di Parma. Insomma, non una bella situazione per noi, non una bella situazione, che dopo Enjoy poi iniziano ad arrivare i pezzi da 40 dell'attacco ducale. Qua in qualche modo dobbiamo assolutamente provare a fare un out. Intanto c'è la visita del pitching coach Poli, c'è la visita del pitching coach Gianluca Poli. Dobbiamo assolutamente, Jonas, provare a eliminare Enjoy, perché poi arrivano Gonzales e Garcia.
10: Ah, per forza, io ti dico, forse vado contro il corrente, ma con un eliminato io obbligherei le basi. E probabilmente gioco male, però io darei la base ad Enjoy e poi giocherei tutto a casa su Gonzales o un eventuale potenziale doppio gioco, ecco, però non credo sia questa la scelta di Betto, quindi andiamo pure avanti.
1: Insomma, credo che se lo giocheranno assolutamente Enjoy, anche perché poi sai, riempire le basi ti metti anche nella condizione poi di un eventuale base ball, concedere un punto, insomma è sempre una situazione abbastanza rischiosa, ma gioca molto molto dentro la nostra difesa. Ovviamente c'è stata la battuta in direzione del nostro hitter base, che per un attimo Mamma mia, entra il punto di Parma, la battuta in direzione di Newton gli rimbalza praticamente addosso, difesa ovviamente molto chiusa, quindi la pallina che arriva praticamente addosso a Newton, la secca battuta di Anjoy. Sembrava per un attimo che la pallina potesse rimanere nei pressi del nostro interbase, invece schizza qualche metro da lui e quindi entra al punto del 4-0 di Parma. 4-0 a Parma, prima e seconda occupata, insomma, secchissima battuta di Anjoy proprio in direzione di Newton, l'ha colpito praticamente addosso a mo' di parata di portiere calcistico. E se la pallina fosse rimasta nei pressi di Newton ci sarebbe potuto essere una giocata difensiva, così non è stata, si è spenta qualche metro alla sua sinistra, quindi entra al punto del 4-0 Parma e con prima e seconda occupate Gonzalez nel box e sua casa Crepaldi. Primo ball, insomma, movimento del nostro bullpen, credo veramente che un ulteriore valido uomo in base potrebbe portare al cambio. Un ball, zero strike su Gonzalez, peccato, peccato perché la battuta di Frisi un po' fortunosa ha girato un po' questo sesto attacco di Parma. Single di Flisi su quella smanicata a superare Vaglio, tanto in foul, vediamo il liberatore, prova a giocarla, ce n'è per l'out, c'è l'out e c'è l'out. All'inizio il liberatore aveva un po' perso la pallina, poi la ritrova qualche metro dietro il piatto, troviamo un fondamentale secondo out, bravo Ernesto, perché con le luci dei fari la pallina rischiava anche di diventare complicata. Bravo liberatore, secondo out Gonzalez, però attenzione, Robert Garcia questa sera caldissimo, 2 su 2 più una base ball, 2 su 2 più una base ball, Robert Garcia, il grande ex di questa sera, fondamentale, 4 punti sono tanti ma sono ancora giocabili, qua una valida di Garcia rischia di chiudere il match, quindi forza, forza difesa, dobbiamo in qualche modo trovare questo terzo out, fondamentale questo FF2 di Gonzalez. A casa Crepaldi col primo lancio su Garcia, basso, primo ball, un ball zero strike, è chiaro che in qualche modo dobbiamo giocarci Garcia, è vero che dopo c'è un Geraldo a 0 su 3, però rimane sempre il battitore più importante di par. Vediamo, un ball zero strike su Robel a casa, a vuoto Garcia, scarica del primo strike, 1-1, swing totalmente scontrollato questo di Garcia, un ball uno strike, 2 out, 4-0 Parma, prima e seconda occupato. Si gioca la prima parte del sesto inning di questo big match qui al Gianni Falchi, al Parma Clima, la nostra Unipol. Ricordo ancora, altro big match la settimana prossima contro Nettuno, venerdì alle 20 e sabato alle 20, entrambe le partite qui al Gianni Falchi. 1-1 il conto su Garcia. Casa Crepaldi in foul, secondo strike, bene così, un ball due strike, adesso abbiamo due o tre lanci per provare a chiudere questo sesto attacco di Parma. Sul conto di un ball due strike adesso suppongo che arriveranno un paio di lanci a girare intorno all'area dello strike. Insomma, Garcia non è un giocatore facile da mettere K. Vediamo cosa sceglierà la batteria Crepaldi liberatore. Va a casa, bel lancio questo di Crepaldi. Bel ball questo, 2-2 il conto. Insomma, coraggioso anche Garcia a farlo passare. Insomma, sul filo esterno, 2-2, un bel ball. Sul conto di un ball, due strike, un bel ball questo di Crepaldi. 2-2 il conto. Vediamo il quinto lancio che arriva in questo istante, esterno, conto che si riempie, ball esterno, questa volta nettamente esterno, conto che si riempie, 3 ball, 2 strike contro Robert Garcia, casacca numero 15 per lui, conto pieno. E adesso vediamo se Crepaldi andrà a sfidare in mezzo al piatto Garcia o se girerà un po' intorno sperando di far abboccare il forte secondo base di Parma. Va a casa in foul, è chiaro che ovviamente con due out sul lancio partono anche i corridori, quindi situazione importante ovviamente con due out
8: sul lancio partono i corridori sulle basi. Conto pieno su Garcia. Il pubblico prova a incitare il nostro Pippo Crepaldi. Sarebbe fondamentale trovare questo terzo out e rimanere in partita. A casa Crepaldi, batte in direzione di Vaglio, ce n'è per un comodo out in prima. E così è, out 4-3, bene così. Una debole rimbalzante sul conto pieno di Garcia su Alessandro Vaglio, giocata di routine per il nostro seconda base, quindi troviamo il terzo out. Insomma, riusciamo a mantenere questi 4 punti di svantaggio, quindi con 4 attacchi a nostra disposizione. È chiaro che è una montagna da scalare, ma non è impossibile. Insomma, dobbiamo trovare qualcosa ovviamente al nostro attacco, dobbiamo sperare ovviamente che cali il partente di Parma, confermato Bocca in questo sesto inning. Chiaramente, anche se non credo che andrà molto oltre, perché ripeto ancora, siamo a inizio stagione con le temperature anche che non sono ancora ovviamente livelli estivi, e non credo che venga tirato troppo il braccio ai partenti in queste situazioni. Sono partite importanti da vincere queste, ma non sono fondamentali in ottica.
10: Parlo però sulle gare dell'italiano, ci ho perso lo scudetto.
8: Chiaro, però
10: la paura di strappare troppo il braccio di
8: Bocca. È chiaro, però non siamo in finale,
10: assolutamente.
8: Comunque vedremo, adesso concentriamoci su questo sesto attacco Unipol, Fortitudo, importantissimo, con Martina, Gamberini e Cello. 72 per Bocchi, 72, quindi è chiaro che insomma si avvicina la soglia psicologica dei 90-100 lanci. Junior Martina chiamato a riscattare due brutti turni, due strikeout per lui questa sera. Insomma, forza Junior, bisogna che il nostro terza base produca qualcosa in più in attacco. Insomma, del resto questa sera abbiamo detto, a parte Newton e Vaglio, gli altri ci hanno capito veramente ben poco. Primo lancio di Bocchi, subito primo strike su Junior Martina, subito primo strike Junior Martina, quindi si porta in vantaggio Bocchi sul nostro terza base a casa. Viene chiamato un secondo strike su questo lancio alto ed esterno. Questo era, amici a casa, un ball assolutamente. Le proteste del pubblico, 0 ball 2 strike. Massimo vantaggio per Bocchi su Martina, insomma. Volta nettamente esterno, un ball due strike. Devo dire che Guadagnini ha sbagliato questa sera un po' da entrambe le parti. Chiaramente questo era un ball netto e ci dispiace dirlo, insomma, perché non è che amiamo infierire, ma insomma questa sera l'arbitro a casa base ci ha veramente capito poco. Tanto Martina batte a sinistra, un innocuo fly, out F7 Martina. Dicevo, non ci piace assolutamente, insomma, criticare proprio gli arbitri, perché insomma fanno un lavoro importante, non semplice, ma questa sera l'arbitro di casa base Guadagnini obiettivamente da voto 4 in pagella, insomma. Speriamo per lui che ci possano essere serate migliori. Gamberini nel box, un out per il nostro sesto attacco, a casa Bocchi. Ball esterno, primo ball su Gamberini. Anche lui 0 su 2 con uno strikeout subito. Il nostro Gamberini ormai stabilmente al quarto posto del nostro line-up, insomma è veramente insignito della carica del nostro punto di diamante offensivo. Gamberini, un buon uno strike, il nostro giocatore che ormai sembra un veterano, ma ricordiamo che Gamberini, classe 2003, 23 anni per lui, insomma gioca ormai da veteranissimo. Due ball uno strike su Samuele Gamberini. Due ball uno strike a casa. Strike ancora chiamato su questo filo alto esterno. Questo filo alto esterno mi piace, diciamo così. Due ball due strike.
10: Ci farebbe l'amore, cioè.
8: Due ball due strike a casa, ancora Bocchi. occhi, strike out, K guardato Gamberini, K guardato, strike out numero 9 per Bocchi, Celli nel box, rientra mestamente nel dugout Gamberini, non ha protestato su questo strike out, questo era strike, erano i due ball precedenti. Due lanci presenti chiamate strike, scusate, insomma, che erano obiettivamente dubbi, diciamo così. Celli nel box, a casa Batecelli, e trova una valida, un extra base, questo per Celli, la valida a destra, è un doppio in piedi per Federico Celli, il primo lancio, batte a destra a scavalcare il prima base Leonora, pallina raccolta poi da Gonzales, quindi doppio in piedi per il nostro esterno, quindi prosegue il nostro sesto attacco, Vega nel box, 0 su 2 ovviamente anche lui questa sera con uno strike out, uomo in posizione punto, sarebbe importante sbloccare. A livello psicologico ci sono altri tre inning, quindi accorciare le distanze sarebbe fondamentale in questo momento. Ci prova il nostro nuovo acquisto Xian Vega, il nostro DH, a casa Bocchi, primo strike su Vega, Celli in seconda, ottimo corridore, un singolo potrebbe portare a casa il punto. Ball esterno, un ball, uno strike. Tanto mi arriva una correzione da casa, non sono 4 i fuoricampo di Balduzzi, ma 5. Batte tanto Vega e trova la valida Vega e arriva a casa il punto di Federico Celli, esplode Gianni Falchi, singolo di Vega a scavalcare il seconda base Robert Garcia, singolo di Vega e quindi un doppio di Celli, un singolo di Vega, ha corso le distanze, 4-1 nuovo parziale e vaglio nel box, 4-1 nuovo parziale, ci voleva per dare un po' la scossa anche al Falchi, no? Che aspettava solo una valida per esplodere, 4-1, adesso abbiamo vaglio, insomma partita che non è chiusa assolutamente, anche perché quando Bocchi scenderà andiamo a vedere chi entrerà e come ovviamente entrerà in partita, c'è Scotti sì, ma sempre con qualche acciacco, vediamo, c'è Infante, c'è Santana, insomma non mancano sicuramente i pitcher a Parma, vediamo, adesso sarebbe importante dare continuità proprio per provare a smontare definitivamente Bocchi, ball esterno, Bocchi che ha raggiunto già gli 80 lanci, un ball zero strike, uomo in primo, due out, ma 4-1 nuovo parziale, doppio di Celli portato a casa poi dal singolo di Vega, a casa ball basso, secondo ball su Vaglio, adesso Mineo va a dire qualcosa al proprio partente a tranquillizzarlo un po', a dargli probabilmente anche qualche dritta su come giocarsi Vaglio in questa situazione. Due ball, zero strike, dicevo Iuna, si è arrivata la correzione da casa, sono già 5 fuori campo per Matteo Balduzzi, non 4 nella Lega estiva bolognese. Due ball, zero strike a casa, strike in mezzo al piatto, Vaglio dice qualcosa all'arbitro, due ball, uno strike, adesso poi a ogni lancio dubbio ovviamente le proteste fioccano, perché chiaramente quando un arbitro non ha in mano la partita poi succede questo da entrambe le parti ovviamente. A casa, ball netto questa volta, due ball, due strike, quindi al conto di due ball a zero Bocchi ritrova i due ball, due strike. Vediamo su questo quinto lancio se proverà a partire anche dalla prima Vega, va a casa, no, parte poi si ferma Vega e c'è il K numero 10 per Bocchi, però amici di Nettuno Bologna 1 troviamo il punto dell'1-4, c'è ancora partita qua al Gianni Falchi, quindi assolutamente rimanete all'ascolto perché la partita è viva e abbiamo tutte le intenzioni di provarci dopo 6 inning completi di gioco. 4-1 Parma Clima, linea alla regia.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. La promozione è valida solo per luglio e agosto. In omaggio, l'impianto fotovoltaico da 6 kW. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
13: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Rientriamo in diretta, ancora Pippo Crepaldi sul monte a scaldarsi, intanto cogliamo l'occasione per dare qualche risultato, c'è il finale da San Marino, anche gara 2, 7-0 per la formazione di Aero Ramos, e mentre in quel di Reggio Emilia è avanti Collecchio 4-0 nella parte alta dell'ottavo, Collecchio che si trova con uomini agli angoli e un out, quindi possibilità ancora per Collecchio di incrementare il vantaggio. Qui nuovo punteggio, come ha detto giustamente il buon, avete sentito dalla voce del buon Gianluca Rambaldi, nuovo punteggio Gianni Falchi 4-1 per la formazione di Parma, primo lancio che arriva in questo momento della settima ripresa da parte di Pippo Crepaldi su Geraldo, è uno strike perché Geraldo gira al vuoto e quindi strike sul tabellone del Gianni Falchi, 0-1 il conto. Pippo che adesso attende i segnali da parte di liberatore, si sposta leggermente sulla sinistra, lancio palla bassa, c'è il ball numero 1. Fortunato che rimane attaccata la partita col punto segnato da Federico Celli. Ma insomma Parma che continua ad amministrare, adesso credo che dopo oltre 80 lanci la partita di Bocchi probabilmente potrebbe essere arrivata al termine, anche felice per lui per i 10K. E quindi vediamo chi nella prossima mezza ripresa andrà su. Salirà sul monte di lancio, se sempre Bocchi o qualcun altro, presumibilmente qualcun altro. Secondo ball intanto di Pippo Crepaldi su Manuel Geraldo, che adesso sventola vuoto lo strike numero 2, conto che si pareggia, ovviamente situazione di basi scariche e 0 out. Forza Pippo, 2-2. Quando abbiamo passato da poco le due ore di gioco, siamo in linea con le tre ore canoniche di gioco di una partita di baseball classica da 9 riprese, quindi per ora bene così. A casa Pippo Crepaldi, qua c'è il K, se non lo chiami vengo giù e ti picchio. Infatti arriva il K, bravo K numero 1 per il buon Pippo, no 2 per il buon Pippo Crepaldi, K2 looking anche questo, secondo K guardato, secondo successo personale per Pippo Crepaldi dopo quello su Gabriele Angioi nella quarta ripresa. Pippo che comunque sta facendo la sua partita, deve portarla il più lungo possibile, poi vediamo se sarà il turno di Cantelli o se avrà qualche lancio ancora. Adesso Legno da parte di Leonora, ci vanno in due, la tira giù Celli, bravo, bravo Celli, F9, bravo Federico, un bel legno in mezzo agli esterni a parte di Leonora, fortunatamente più alto che lungo, si fa sotto sia Doboletta che Celli, la fa sua l'esterno destro. E quindi due rapidi out per Pippo Crepaldi che adesso va ad affrontare Alberto Mineo che gira con un strano 0 su 3 questa sera per lui, insomma non casuale, non nella normalità di Alberto Mineo questo 0 su 3 a casa Pippo, molto interno, si deve spostare Mineo, ha rischiato veramente il colpito.
10: il nostro Pippo Crepaldi, Mineo, correttamente si sposta e quindi solo ball, 1-0 il conto. Forza Pippo, a casa Crepaldi, c'è lo strike stavolta, bravo, bravo. Ormai gliele suggeriamo noi le chiamate a Guadagnini, perché abbiamo paura che... è così in banana che potrebbe fischiare calcio di rigore a un certo punto della partita. Un ball, uno strike, due eliminati. Dai Pippo. Posizione fissa, a casa con il terzo lancio, tocca Mineo in campo opposto, questa non è semplice, questa è... la palla sta dentro di quei 50 centimetri neanche, ne esce una battuta dall'extra base. Era infatti abbastanza strano che Mineo chiudesse con zero alla casella delle valide, ne esce questo doppio a sinistra per lui. In campo opposto la pallina rimbalza un 30-40 centimetri all'interno rispetto alla riga bianca, battuta molto fortunata da Alberto Mineo, ne esce questo doppio su cui non può fare assolutamente niente Gilberto Borghi se non raccogliere la pallina e tirare al taglio. E quindi con situazione di due eliminati Parma mette comunque l'uomo in posizione punto e adesso c'è il buon Marco Ragionieri, battitore designato, quarto turno per lui, 1-3. Fin qui per il numero 38 di casacca della formazione parmense, a casa Pippo Crepaldi, c'è lo strike numero 1 chiamato da Guadagnini, strike che noi prendiamo, però anche questo mi sembrava uno strike particolarmente alto, però come ha detto giustamente Gianluca Rambaldi, insomma sta sbagliando un po' a destra e un po' a manca, quindi... non sta indirizzando la partita, sta semplicemente arbitrando male. Qui batte Ragionieri su Vaglio che assorbe assiste in prima, che fa l'out 4-3, che chiude la parte alta della settima ripresa con una valida e uno rimasto in base, 6 riprese e mezzo di gioco al Gianni Falchi e sempre avanti Parma 4-1. Adesso però bisogna vedere chi innanzitutto salirà sul monte, sembrerebbe... Il cambio c'è, esatto, il numero 2 di casacca, andiamo a vedere se riusciamo a trovarlo sul nostro giornalino. Allora, Parma, Zac. Ah, è proprio lui, è proprio Juan Carlos Infante Junior, ossia il figlio più grande del nostro Juan Carlos, suggeritore di terza base, nonché grandissimo interbase negli anni d'oro della Fortitudo, che sono i primi anni 2000, insomma per i primi 10 anni del 2000. Grandissimo Carlos, questa, possiamo dire Gianluca che questa è un peccato non essere riuscito a portarla a Bologna per rimpolpare il roster degli italiani.
1: Beh sì, sicuramente un bel prospetto Infante Junior, alcune buone stagioni a Modena, insomma è stato acquistato da Parma, insomma evidentemente Parma è riuscita insomma ad avere i servizi di questo ragazzo molto molto interessante, insomma che era, nasceva qualche anno fa come interno e buon battitore, però poi si è specializzato come lanciatore, sul monte di lancio, insomma buon inizio di campionato anche per lui in quel di Parma, ripeto dopo alcune stagioni interessanti a Modena, quindi giocatore su cui la dirigenza ducale punta sicuramente tanto, classe 2002, quindi va per i 24 anni, figlio come dicevi te del grande Juan Carlos, insomma che per 10-12 anni ha veramente dato spettacolo al Falchi, grandissimo grandissimo giocatore Juan Carlos Senior in questo caso. Nuovo Jonas Casoni, andiamo quindi a testare insomma il figlio d'arte in questo caso,
10: e sarà Ernesto Liberatore a provare la temperatura, a provare la febbre di Juan Carlos Infante Junior in questa parte bassa della settima ripresa, dove la Fortitudo deve assolutamente trovare il modo di accorciare nuovamente le distanze. Chissà se Juan Carlos Infante Senior ha dato qualche disposizione in dugout sul figlio. Adesso legno di libertà liberatore. La palla è alta, la palla è alta e profonda, e va fuori, e va fuori sul secondo lancio di Infante. Liberatore mette la palla oltre la recinzione e la Fortitudo si porta 4-2. Solo Homer di Ernesto Liberatore a sinistra. Temperatura provata a Juan Carlos Infante Junior da parte di Ernesto, e possiamo dire che non gliel'ha provata sotto l'ascella la temperatura. 4-2, solo Homer a sinistra di Ernesto Liberatore. La Fortitudo c'è, la Fortitudo c'è. Peccato le basi scariche, ma la Fortitudo accorcia le distanze. 4-2, e con ovviamente situazione di basi scariche, zero eliminati. Nel box arriva Gil Borghi, al quale chiediamo la valida, chiediamo di arrivare in base. Adesso Infante infila lo strike numero 1 sul nostro esterno sinistro. Dai Gil, a casa, basso, ball numero 1 di Infante su Gilberto Borghi, 1-1, si pareggi il conto. Intanto ho perso Gianluca Rambaldi, si è emozionato sul legno di Liberatore, è andato via. Vi daremo conto. Adesso a vuoto Borghi per il secondo strike. 1-2, vantaggio nel conto per Juan Carlos Infante sul nostro Gil Borghi. A casa, basso ball numero 2. 4-2, il nuovo punteggio al Falchi. Dai Gil, 2-2 il conto, basi scarica, ecco è tornato, torna Gianluca. Eravamo pronti a chiamare chi l'ha visto, eh? Due ball, due strike su Gilberto Borghi. Posizione fissa per Infante che va a casa. Tocca Borghi in foul, bravo, difendi il piatto. Difende il piatto Gil. Due ball, due strike. Zero eliminati. Infante pronti via, battezzato da Liberatore. Adesso va a casa, tocca Gil, è una smanicata su Robel Garcia, c'è l'out, 4-3, peccato. Peccato, 4-3 Gil, che non è fortunato. Tre battute rapide in diamante per lui questa sera, 0-3. Non vede la prima Gil, adesso ci affidiamo al capitano. Dai Dobbo, entrato al posto dell'infortunato Pippo Agretti. Dobbo viaggia 0-0 con una base. Dai Dobbo, uno fuori, basi scariche. Infante in fissa, va a casa, alto ed esterno, ball numero 1. Un ball sul capitano che rientra nel box in questo momento. In fissa Juan Carlos, a casa, tocca, peccato, foul sulla terza del capitano, la palla esce un metro prima del cuscino, peccato, non so se ci sarebbe riuscito ad arrivare Geraldo. Un ball e uno strike sul 39 di Fabio Betto. A casa Infante, tocca anche Dobbo, è profondo ma è solo alta, secondo me se la fa sotto, si fa sotto Flisi e fa l'out, peccato, peccato. F7 il capitano. Infante esce da un brutto mal di testa dovuto al solo Homer di Liberatore con due rapidi out che gli fanno giocare Shelwin Newton molto più sereno. Sempre 4-2 al Falchi, due eliminati, sempre basi scariche. Newton, poi forse Martina e forse Gamberini, e la partita si potrebbe giocare qui. Esterno Infante, primo ball. gioca molto sporco Newton, il giovane Infante. Posizione fissa per Infante a casa, tocca Newton in foul. Forza Sherwin, un ball, uno strike.

0: quello che ha fatto sostanzialmente Liberatore l'inning precedente, c'è l'out FF2 di Sherwin Newton, l'ha fortunato, quindi accorcia notevolmente le distanze, nuovo punteggio è 4-2, siamo ancora sotto, ma c'è ancora da star lì, due riprese ancora da giocare per provare a ribaltarla del tutto. È finita la partita di Pippo Crepaldi, inizierà a breve quella di Alex Bassani, che c'ha già qualche lancio nel braccio da ieri sera, ma che deve contribuire anche lui per provare a recuperare questa partita che dopo sei riprese sembrava imprendibile, poi un po' il calo di Bocchi e un po' la forza di Liberatore, la bastonata di Liberatore ha tolto qualche certezza al dugout parmense. A breve, come detto, l'ottava ripresa con Alex Bassani sul monte, ma prima un po' di pubblicità.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per il gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
3: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
2: Ristorante Pizzeria Caruso.
3: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
2: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
7: Di nuovo in diretta proprio mentre sta per iniziare l'ottavo attacco di Parma, quindi Alex Bassani è entrato come nostro terzo lanciatore di partita ad affrontare subito Riccardo Flisi, il capitano di Parma, quindi 4-2 nuovo parziale qui al Gianni Falchi, c'è partita. Importante, importante assolutamente aver avuto una reazione, quello che ci aspettavamo, insomma, qualcosa in attacco che potesse ridare fiducia alla squadra. È andato a lunga battuta di Flisi e fa una roba, un grande out di Lorenzo Doboletta all'esterno centro contro la recinzione, un lunghissimo e profondo battuta al centro di Flisi, bravissimo il capitano Doboletta, out F8 praticamente contro la recinzione. Insomma, Dobbo a livello difensivo è assolutamente una certezza, uno dei migliori esterni italiani senza ombra di dubbio. Battioni nel box, meno male che facciamo questo grandissimo out con il capitano. Dobbiamo assolutamente mantenere questi due punti di svantaggio, abbiamo due attacchi poi per provare a recuperare completamente. Intanto primo strike su Battioni, che aveva mostrato il bunt per poi ritrarre la mazza, va lancio strike, quindi 0 ball 1 strike, un out, 4-2 Parma Clima sulla nostra Unipol Fortitudo. So che la prima parte dell'ottavo inning va a casa ancora Bassani. Ball esterno, un ball, uno strike. Ma insomma, quando nel baseball entrano i rilievi, chiaramente nel bene o nel male le cose possono sempre cambiare, soprattutto nella partita degli italiani. Ma veramente può sempre succedere qualcosa. Va a casa ancora in foul. Battioni si carica il secondo strike, un ball, due strike. Adesso il pubblico ci crede, sta incitando la nostra squadra. Il pubblico questa sera presente, alla fine sicuramente sono raggiunte 700-800 unità qui al Falchi questa sera. Pubblico veramente importante in questa super sfida contro Parma. Casa, esterno, secondo ball, due strike, quindi il conto per Battioni, che chiude per la quarta volta il giro d'attacco di Parma. Poi si ricomincerà con Gabriele Angioi, che si sta già scaldando nel deck. 2-2 il conto su Battioni.

0: 2 contro Tommaso Battioni, gira 1-3 con un doppio questa sera, il fondo doppio commentato in precedenza. Va a casa Bassani e c'è lo strikeout guardato, K quindi numero 1 per Bassani, secondo out per l'attacco di Parma con Gabriel Angioi che entra nel box. Bene così, importanti due rapidi out grazie a questo K, quel grande F8 di Doboletta commentato in precedenza, quindi due out a casa Bassani. Primo ball alto su Angioi, 1-2 più 2 basi ball quest'oggi. K subito e un singolo, un ball 0 strike il conto a casa Bassani. Strike questo lancio, un ball uno strike il conto su Gabriel Angioi, interbase di Parma. Forza Alex, segnale liberatore che si posiziona esterno dietro il piatto. Va a casa Bassani, basso interno, secondo ball, 2 ball 1 strike. Adesso chiede un cambio di pallina Bassani, concesso dall'arbitro Guadagnini. Tutto è pronto per il quarto lancio a casa che arriva in questo momento da parte di Bassani. C'è la battuta a sinistra, ce n'è per un terzo out, così è, out F7 Angioi, e quindi si chiude con questo out di Borghi, l'ottavo attacco di Parma. Bassani torna nel dugout complimentato dai propri compagni e quindi riusciamo a tenere sempre 2 punti di distacco, 4-2 sempre quinti il parziale qui al Gianni Falchi. Andiamo a dare una rapida occhiata, diciamo, ai prossimi appuntamenti da Unipulsai, in modo che possiate magari anche, perché no, segnarvi qualche partita che vi può interessare. Come detto, la prossima settimana affronteremo il Nettuno, altro big match con 2 partite, altra classicissima, Gianni Falchi, alle 20 venerdì e alle 20 sabato sera qui al Falchi, e poi altro big match la settimana successiva contro San Marino. Quindi in 3 settimane affrontiamo Parma, Nettuno e San Marino. La settimana del 15 maggio, gara 1 al Falchi venerdì alle 20, mentre gara 2 il sabato 16 maggio alle 20 in quel di San Marino. Quindi nelle prossime 2 settimane 3 partite al Falchi e 1 a San Marino, altri 2 appuntamenti assolutamente da non perdere. Per chi può, ovviamente venite al Gianni Falchi, per chi non può ci sarà come sempre Radio Cronaca in diretta su Nettuno, Bologna 1, tutti i campi d'Italia e non solo, perché insomma andiamo anche a San Marino, quindi tutta Italia e non solo. Insomma, Jonas, 2 parole velocissime, visto che sei stato a Grosseto lo scorso weekend, ti chiedo come hai visto un po' Grosseto, perché mia curiosità, perché insomma si gioca un po' la salvezza nel nostro girone con Crocetta. Hai visto sia Grosseto che Crocetta in questo momento? Se tu dovessi scommettere 2 euro per la salvezza, su chi li metteresti?
1: Guarda, io non azzecco un pronostico dal 2006 probabilmente, però ti dico 2 euro ma anche 3, io direi che la quinta del girone ho visto molto peggio Grosseto di Crocetta, quindi credo che Grosseto sia una seria candidata a retrocedere in Assilver l'anno prossimo.
0: Vediamo ovviamente che cosa succederà, anche perché il mercato è sempre aperto, ancora almeno per un po', quindi le formazioni ovviamente possono cambiare, insomma, quindi chiaramente ci potrà essere qualche sorpresa anche da questo punto di vista. Sempre Infante sul monte di lancio, 1 ball 0 strike su Giuno Martina. Questo 8° attacco per noi è fondamentale perché abbiamo il cuore del nostro line up a vuoto. Martina si carica il primo strike, Martina, Gamberini e Celli, qui ci giochiamo molto, amici all'ascolto, qui in questo 8° attacco ci giochiamo molto le nostre chance di poter ribaltare questa partita. 1 ball 1 strike di Infante su Martina, a casa col terzo lancio, Ball basso, secondo ball, due ball, uno strike. A casa Infante con il quarto lancio in questo momento, gira vuoto Martina. Secondo strike, ricordiamo, per concludere il discorso sulla domanda che ho fatto a Yuna, sono due gironi a cinque squadre, le ultime due di l'ultime di entrambi i gironi, quindi le quinte classificate dei due gironi sono retrocesse in Serie A Silver. A casa Infante, basso ball, conto che si riempie, quindi chiaramente nel nostro girone quarto e quinto posto se lo giocano il BBC Grosseto e il Farma Crocetta. Conto pieno di Infante su Martina. A casa Infante, batte Martina, direzione di Anjoy, ce n'è per un comodo 6-3. Così è, stasera Martina 0 su 4 con due strikeout, veramente. Purtroppo Junior questa sera ci ha capito poco e quindi primo out per il nostro ottavo attacco. Ci affidiamo quindi a Samuele Gamberini, ovviamente anche lui gira 0 su 3, dico ovviamente perché insomma questa sera finora soltanto Celli Vega, Newton e Vaglio hanno battuto valido. Il primo lancio di Infante arriva in questo momento, interno primo ball. Un ball, zero strike per Infante su Gamberini. Casa col secondo lancio a vuoto, Gambero primo strike, 1-1. Insomma, c'è da dire che dopo l'homer di Liberatore si è ripreso bene Infante con 4 out consecutivi. Un ball, uno strike, insomma serie che sarebbe il momento di spezzare con Gamberini. A casa Infante, batte Gamberini però sul terza base di Parma. Geraldo Leonora, combinazione 5-3, secondo out, insomma, dicevo dopo il fuoricampo di Liberatore, insomma niente da dire. 5 belli out di Infante, Celli nel box. E insomma sta scorrendo via troppo rapidamente questo ottavo attacco su cui contavamo tanto per le nostre ambizioni di successo. Ma non è finita, Celli nel box. Poi comunque avremo sempre un nono attacco da giocare. Abbiamo ancora 4 out da difendere per noi, per il nostro attacco. A casa Infante, primo ball basso su Celli. 1 su 3 con un doppio per Federico Celli. A casa Infante, batte Celli in direzione del foul a sinistra, prova difesa di Parma a fare un grande out, non riesce, pallina ingiocabile, un ball, uno strike. Un ball, uno strike su Celli, incitato dal pubblico del Falchi. Un ball, uno strike, due out, 4-2 Parma Clima. Si gioca la seconda parte dell'ottavo inning in questa super sfida di questo weekend. Ieri sera ha vinto Parma in rimonta per 6-5, quindi due partite molto molto strette. Questo è comunque un ottimo segnale per la nostra formazione contro la probabilmente favorita per lo scudetto. A casa Infante, a vuoto Celli, scarica del secondo strike Federico Celli. Adesso Infante ha ritrovato sicuramente tanta fiducia, molto più veloce anche nei lanci, va a casa, palla bassa, secondo ball, 2-2, buon occhio per Celli, 2 ball, 2 strike. Due ball, due strike, due out, adesso chiede tempo il nostro esterno destro. Adesso si è fatto caldo il tifo del Gianni Falchi. A casa Infante, palla bassa, viene richiesta da Mineo la girata che giustamente non viene data dall'arbitro di prima, quindi conto che si riempie su Federico Celli. conto pieno, mentre abbiamo superato da 6 minuti le 2 ore e mezza di gioco, 22:36, quindi partita abbastanza veloce per essere la partita degli italiani. Siamo già praticamente a fine ottavo, a casa Infante, in Faucelli, quindi conto che ovviamente rimane pieno, 3 ball, 2 strike. Conto pieno, 2 out, tutto è pronto per il settimo lancio di Infante su Federico Celli. Lancio che arriva in questo istante in Faucelli, costringe Infante a un altro lancio, costringe Celli a un altro lancio, sarebbe importante portare nel box Vega con Celli in base, ma Vega ha dimostrato di poter comunque cacciare bene la pallina, avere una chance insomma di essere a una battuta dal pareggio con Celli in base e Vega nel box, non sarebbe male. Batte Celli ancora in foul, buon turno di Celli che è già costretto ad 8 lanci Infante. Buon turno di Celli, suo giocatore d'esperienza Federico Celli, dopo una vita a San Marino e prima a Rimini. Questo è stato il colpo della nostra fortitudo. A casa e vai noi strikeout Celli, vai noi strikeout Celli. Infante riesce a trovare anche il terzo out, quindi amici all'ascolto, dopo 8 inning completi di gioco Parma conduce 4-2 dopo la pubblicità di una Scasoni per commentare forse l'ultimo inning di questa partita. Linea alla regia.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. La promozione è valida solo per luglio e agosto. In omaggio, l'impianto fotovoltaico da 6 kW. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli. 051 40 11 57. 051 40 11 57.
4: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
1: Parte alta, non ripresa, che sta per iniziare. Sempre Alex Bassani sul monte di lancio. Fortunato chiamata a un'autentica impresa. Bassani dovrà affrontare la parte altissima del line-up della formazione ducale, e poi con la parte bassa la Fortudo è obbligata a fare almeno 2 punti, sempre che non ne subisca in questa nona, chiaramente, per portare la partita agli extra inning. C'è da dire che la Fortudo forse si è svegliata un pelo tardi stasera, però ancora 3 out per sperare, ma prima di tutto bisogna chiudere la nona difesa sul monte di lancio, come detto sempre Alex Bassani, nel box di battuta col numero 39, Noel Gonzalez, che entra nel box in questo momento per il suo quinto turno, 0 su 3 con una base, adesso incassa il primo strike di Bassani. Forza Bucks. Uno strike, 0 ball su Noel Gonzalez. A casa Bassani. Strike 2, bravo Alex. Massimo vantaggio per lui. Gonzalez Garcia Geraldo per la formazione allenata da Marcello Saccardi. A casa Bassani. Ball basso, passa addirittura sotto le gambe di Ernesto Liberatore, ovviamente bene così, non c'è nessuno in base chiaramente, quindi è un lancio pazzo che di fatto non fa vittime, c'è solo un ball a tabellone. Forza Bucks, un ball, 2 strike. casa. Tocca Gonzalez in fiera valida a due basi almeno. Doppio a destra di Gonzalez. Legno che cade un buon 30-40 centimetri dentro la riga del foul di prima base, quindi doppio a destra per Noel Gonzalez. Dalidov, e adesso vediamo cosa verrà chiesto a Robel Garcia. Situazione di partita stretta, vediamo se dal dugout viene richiesto una smorzata a Robel, ma insomma non credo, non ci credo neanche se lo vedo, anche se scolasticamente parlando questo sarebbe il gioco, però uno chiede seconda parte di Bucks. A casa alto Bassani, ball numero uno, chiaramente Bucks adesso si gioca Robel, ma cercando di evitare di mettere la pallina in mezzo al piatto, perché un eventuale base ball non sarebbe così deleteria. Un ball zero strike su Garcia, a casa Bassani, ball numero 2, basso nella polvere. Adesso addirittura finta la corsa in terza Noel Gonzalez, poi rientrare sul sacchetto di seconda. Adesso richiesta di tempo da parte di Liberatore, che va a conversare un attimo con Bassani, mentre l'arbitro Guadagnini fa quello che gli è venuto meglio questa sera, ossia pulire il piatto di casa base. Due ball, zero strike, si può riprendere, arriva Liberatore dietro il piatto. Situazione di uomo in seconda con zero out, parte alta, nona ripresa, Parma conduce 4-2. Posizione fissa da parte di Bassani, che dà un'occhiata in seconda e poi va a casa. Strike chiamato da Guadagnini, recupera parzialmente il conto Alex. Tanto è finale a Bergamo, 0-0 tra Atalanta e Genoa. Vediamo domani alle 12.30 se il Bologna avrà veramente la forza di provare di insidiare ancora quel settimo posto, che non è neanche detto che porti a delle coppe, ma chissà, magari vedremo. Bucks a casa, tocca in foul Robel, 2-2, recupera il conto Bassani. Dai Bucks. Due ball, due strike, zero eliminati. Adesso scende dal monte di lancio Bassani. Risale in questo momento. Tanto la mia allergia non ne può più. Un'occhiata in seconda da parte di Bassani. E va finalmente a casa Bucks. Tocca su Vaglio. Robel Garcia, c'è l'out 4-3 che di fatto porta a quello che avrebbe portato un'eventuale smorzata da parte di Garcia, ossia l'avanzamento in terza da parte di Noel Gonzalez. E adesso vediamo cosa verrà richiesto a Bassani, probabilmente di scendere in dugout, forse la sua partita è finita, però non c'è nessuno che si scalda, non c'è nessuno che si scalda nel bullpen, anche perché sale Andretta direttamente dal dugout. È finita la partita di Bassani, adesso si chiede ad Andretta di chiudere queste due eliminazioni, partendo da Manuel Geraldo, passando per Erickson Leonora. Bassani che di fatto lancia 1.2, anzi 1.1, scusate, ovviamente non 1.2, e sale come detto sul monte Maurizio Andretta.
6: Andretta per continuare a sperare.
1: Chiudendo queste due eliminazioni, in caso di punti chiaramente diventerebbe ancora più ardua per la Fortitudo nell'ultimo mezzo inning di questa partita. Andretta che ha iniziato il riscaldamento sul monte di Lancio con ovviamente Ernesto Liberatore, mentre tutto l'infield Fortitudo si stringe per probabilmente darsi supporto più che altro, c'è poco da stare a guardare. Riscaldamento di Maurizio Andretta che prosegue, si giocherà quasi certamente Manuel Geraldo. Non credo che verrà dato all'intenzionale Geraldo, anche perché probabilmente l'intenzionale avrebbero potuto darla su Bassani e non su Andretta, cambiando Andretta direttamente su Erickson Leonora. Comunque staremo a vedere quello che succederà. Ovviamente a breve si ripartirà con la parte alta della nona ripresa. La situazione è di un eliminato e uomo in terza, la Fortitudo sotto 4-2 in questo secondo match del weekend contro il Parma Clima, vice campione d'Italia. Fortitudo che è già uscita sconfitta dal Cavalli ieri sera 6-5 in una partita di sorpassi e controsorpassi. Sarebbe un bel peccato perdere anche questa partita, anche in virtù del fatto che la Fortitudo è rimasta comunque in partita tutto il match. Ha sostanzialmente sbagliato la prima ripresa con due errori grossolani della difesa, non tanto del monte di Lancio. Molto stretto l'infield su Geraldo, che va subito a vuoto sul primo lancio di Andretta. Primo strike. L'infield completamente sull'erba del diamante del Gianni Falchi. È chiaro che si cercherà di provare a far battere Geraldo per terzo strike numero 2. Bene, bravo Mauri, massimo vantaggio per lui. L'intenzione è quella di far battere per terra Geraldo e poi valutare se fare l'out in prima o pescare Gonzales in un'eventuale partenza verso casa. Casandretta interno, molto interno, ball numero 1. Qui Geraldo non fa una piega, la palla gli fischia veramente vicino. Un ball, due strike. Dai Mauri. Posizione fissa. A casa Andretta. Basso ball. Viene chiamato anche un check swing in terza da Liberatore, ma qui non si era assolutamente mosso Geraldo, quindi c'era poco da chiedere. Conto che si pareggia, due ball, due strike, un eliminato. Dai Mauri. A casa Andretta. A vuoto Geraldo, bene così. C'è il K1 da parte di Maurizio Andretta. Geraldo che chiude la sua partita con 0-4, un arrivo salvo su errore e un punto segnato. Dai Mauri, secondo eliminato sul tabellone, sempre Gonzales in terza. Nel box arriva Erickson Leonora che sventola a vuoto il primo lancio di Andretta. Uno strike sul tabellone del Falchi. Difesa della Fortitudo che torna in posizione canonica sopra la chiocciola. A casa Andretta interno, ma c'è il filo, lo trova Andretta, c'è lo strike numero 2, anche questa insomma chiamata molto sui generis da parte dell'arbitro capo. È una chiamata che fa felici noi, quindi bene così. Leonora ovviamente non contento assolutamente di questa chiamata. E ancora massimo vantaggio di Andretta. casa. Mauri c'è! Esterno, mi sembrava più strike questo di quello di prima, mi ha chiamato ball dall'arbitro. Guadagnini, quindi 1-2. Un ball, due strike. Andretta in fissa, va a casa, tocca, tocca Leonora, ma alza un fly su Dobbo che si fa sotto e fa l'out. La difesa ha fatto il suo, F8 che chiude la parte alta del nono, e adesso nell'ultima mezza ripresa di questa seconda partita del weekend, la Fortitudo deve segnare due punti per allungarla. Vediamo se sarà ancora Juan Carlos Infante Junior sul monte o se ci sarà un cambio. Parrebbe esserci un cambio. È così, numero 44 di casacca, nuovo pitcher è Claudio Scotti, che a Bologna lo abbiamo ammirato qualche anno fa, sappiamo che ha una dritta velocissima, sappiamo che ha due riprese, aveva due riprese dove praticamente non faceva vedere biglia a nessuno, il suo problema poteva iniziare ad essere dalla terza ripresa in poi, qua deve fare di fatto tre eliminati Scotti. Andiamo, mentre lui si scalda, ad aggiornare il nostro score ovviamente con il cambio di Infante che comunque fa il suo, due riprese, prende un legno impressionante da parte di Ernesto Liberatore, ma poi dopo quello fa sei rapidi out senza guardare in faccia nessuno. Adesso Scotti sul monte dovrà affrontare Vega, Vaglio e Liberatore, e poi speriamo chiaramente anche Gil Borghi ed eventualmente anche Lorenzo Boletta. Comunque un giocatore alla volta, un battitore alla volta. Tre out da fare per Claudio Scotti e due punti da difendere per portare a casa questo sweep per la formazione allenata da Marcello Saccardi e per infliggere eventualmente la seconda sconfitta alla formazione di Fabio Betto dopo quella di ieri sera al Nino Cavalli. Noi ovviamente non ce lo auguriamo. Vega nel box di battuta per il suo quarto turno, viaggia 1 su 3 il cubano classe 2002 di passaporto spagnolo acquistato la scorsa settimana e che abbiamo già ammirato in quel dello Iannella di Grosseto. Primo lancio di Scotti e un ball alto ed esterno in fissa. Scotti va a casa, trova lo strike sul filo esterno, questa volta lo trova, lo chiama Guadagnini, non si muove Vega, il conto si pareggia sul nostro battitore designato di questa sera. A casa tocca Vega, ma è una dritta su Robel che assorbe, assiste in prima, ai ai ai, 4-3, batte Vega ma la pallina viene comodamente raccolta da Robel Garcia che non ha nessun problema ad assistere Leonori in prima. E dopo tre lanci c'è già un eliminato, ne restano due a Bologna che deve segnare due punti per prolungare questa partita, altrimenti sarà sconfitta, seconda in questo campionato. Uno fuori, basi scariche nel box Vaglio, ovviamente semaforo verde per lui. A casa Scotti, strike 1. Strike 1 su Alessandro Vaglio. Dai Ale. A casa Scotti. Ball. Esterno, basso. Anche ingiocabile da Mineo. Un ball, uno strike, un eliminato. Parte bassa, non ha ripresa. Parma conduce 4-2. Va Scotti a casa. Tocca Vaglio in foul, secondo strike. Pallina non giocabile dalla difesa ducale. Adesso chiede anche il cambio di pallina a Scotti, che ha un buon margine, un buon vantaggio su Vaglio. Un ball e due strike. Il conto sul numero 23, ex capitano della Fortitudo Unipol Bologna. Va Scotti a casa. E arriva il K guardato. K guardato, arriva il K numero 1 anche per Scotti. E allora siamo a un out dal termine della partita. Nel box Ernesto, che alla ripresa precedente l'ha fatta volare oltre la recinzione, adesso ci starebbe ma non basterebbe, quindi bisogna sperare. Intanto non c'è neanche Gilborghi come prossimo battitore, ma eventualmente Lorenzo Lambertini. Questo mi sembra un discreto segnale di resa da parte di Fabio Betto, ma tant'è. Primo ball intanto di Liberatore, anzi di Scotti su Liberatore, dicevamo, tant'è, insomma, bisogna vedervi, sono già anche due out, può anche essere che Lambertini non arrivi neanche a dover entrare nel box. A casa Scotti, tocca Liberatore in foul, solo tribune, quindi primo strike. Un ball, uno strike, due eliminati, basi scariche, un out alla fine della partita. Scotti in posizione fissa, va a casa col terzo lancio. Palla bassa, ball numero 2. Tanto è bello come Lorenzo Boletta cerchi di catechizzare Lorenzo Lambertini nel deck, nella speranza chiaramente che vada, che tocchi a lui, che tocchi a lui. Altra palla esterna di Scotti, 3-1 il conto su Liberatore. Tre ball, uno strike, il conto di Scotti su Liberatore. Chiaro che una base ball metterebbe il punto del pareggio in prima, o meglio il punto del pareggio a casa. E qui c'è il quarto ball e c'è la base ball numero 1 di Scotti. E nel box pinch hitter, come detto, Lambertini. Per il suo primo turno contro Claudio Scotti. Vediamo se riuscirà a prolungare questa partita. Scotti qui c'ha un discreto match ball, anche se non ha mai visto Lambertini nel box di battuta probabilmente, quindi non è che lo conosca più di tanto. Adesso intanto gli infila lo strike numero 1. Uno strike, zero ball su Lorenzo Lambertini, uomo in prima, due eliminati. Un'occhiata in prima da parte di Scotti, che direi che va a casa, sì, col secondo lancio esterno, ball numero 1. Dai Lorenzo, un ball, uno strike. Un ball, uno strike su Lambertini. Scotti a casa, vuoto Lambertini, secondo strike. Scotti può andare per la chiusura, buon vantaggio, un ball e due strike sul giovane Lorenzo Lambertini. Dà un'occhiata in prima Scotti e poi va a casa. Tocca Lambertini in foul, che costringe a un altro lancio Scotti. Non cambia niente dal punto di vista dei conti sul tabellone, sempre 1-2 il conto. Dai Lorenzo, Scotti ancora un'occhiata a Liberatore in prima, poi va a casa, tocca ancora in foul Albertini, peccato, peccato, contatto più deciso ma ancora in foul, mannaggia, mannaggia. 1-2, sempre 1-2, dai Lambo. Infissa Scotti, ancora un'occhiata in prima, a casa, a vuoto, invece no, sprizza Lambertini, bene, meno male, sprizza Lambertini quel tanto che basta per che sia foul e quindi per, tra virgolette, salvarsi ancora e costringere Scotti a un altro lancio. Dai Lorenzo, un'occhiata in prima, Scotti, e poi a casa, esterno ball numero 2, altro lancio su Lambertini, dai Lorenzo, 2-2-2, tutto uguale sul tabellone, ancora un'occhiata sul liberatore da parte di Scotti, che va a casa, alto, alto, alto Scotti, 3-2, conto pieno su Lambertini. Dai ragazzo, 3 ball, 2 strike, 2 eliminati. Sul caricamento liberatore parte e poi vediamo cosa succede. Dai Lorenzo. Scotti in fissa, a casa. A vuoto Lambertini, si chiude la partita qua. Peccato, aveva fatto un buon turno Lorenzo. Arriva il K numero 2 che chiude la contesa. K numero 2 da parte di Scotti. Termina qui la partita al Gianni Falchi. Dopo 9 riprese complete, la Fortitudo perde anche gara 2 contro il Parma Clima. Punteggio di 4-2, peccato, peccato davvero per quella prima ripresa con due errori difensivi che di fatto hanno indirizzato il match. La Fortitudo si sveglia tardi, non sfrutta troppo le occasioni, quelle poche concesse dal monte di lancio ducale. Parma quindi che dopo il 6-5 di ieri sera al Nino Cavalli si impone anche qui al Gianni Falchi e sweepa di fatto la formazione di Fabio Betto, che perde il suo primo weekend e le sue prime partite proprio contro i vice campioni d'Italia. Dal Gianni Falchi di fatto è sostanzialmente tutto, l'appuntamento ovviamente è per il prossimo weekend dove la Fortitudo affronterà il Nettuno, due partite qui al Gianni Falchi, venerdì e sabato, tutte e due alle ore 20. In diretta ovviamente sulle frequenze di Nettuno Bologna 1 e in streaming sul canale 93, se come stasera dovesse essere, questo ovviamente ci informeremo con il sempre sul pezzo direttore Simone Barbuti, che ringraziamo anche per la splendida regia, ringraziamo quelli che ci hanno ascoltato in streaming, ringraziamo quelli che ci hanno guardato e ascoltato sul canale 93 del digitale. Dallo stadio Falchi, come detto, è veramente tutto. Ricapitoliamo il punteggio, Parma che si impone 4-2 e la linea può andare alla regia. Buonanotte.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unica, Alberetta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. La promozione è valida solo per luglio e agosto. In omaggio, l'impianto fotovoltaico da 6 kW. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli. 051 40 11 57. 051 40 11 57.
4: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari, presentato da
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare, ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Affrettati, fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet App o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
6: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
7: Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport. A Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
8: Caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
9: Fino a domenica da Ricci Casa sconto al 40% su tutto. Ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto. Tutti, ma proprio tutti i mobili sono in sconto 40%. Manca pochissimo, cosa aspetti? Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
2: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone Iago da tre. In transizione Iago dos Santos. Ramsey chiuso da Hackett, palla per Bannan che sbaglia, rimbalzo Toscano Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra. Paiola in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola e trova i due punti, Alessandro Paiola.
1: Domani in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: È mezzanotte e due minuti.
9: Affrettati, fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet App o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
10: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
11: Tra le tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
13: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
12: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
13: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
12: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
13: No, è al Vicolo.
14: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
15: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello.
4: E da parte di Filippo Cotti.
2: Oggi alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari. Presentato da
5: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata. Fisioterapia e animazione. Sul web villafrancia.it.
2: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
7: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
6: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
7: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
6: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
7: No, è al Vicolo.
8: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
9: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: La Stra Bologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Stra Bologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Stra Bologna 2026, Stra Bologna 2026, Radio Bruno, Media Partner.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici.
1: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
3: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone Iago da tre. In transizione Iago dos Santos. Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan che sbaglia, rimbalzo Pascal Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra. Paiola in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola e trova i due punti, Alessandro Paiola.
2: Oggi in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
7: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario 6 cine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
4: È l'una e due minuti.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
1: Oggi alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari, presentato da
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
6: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
5: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
6: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
5: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
6: No, è al Vicolo.
7: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
8: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
2: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone, Iago da tre! In transizione, Iago dos Santos! Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan, che sbaglia, rimbalzo Toscano Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra. Paiola, in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola e trova i due punti, Alessandro Paiola.
1: Oggi in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
5: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
4: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
5: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
4: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
5: No, è al Vicolo.
6: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
7: Solo da ogni euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Ogni euro.
8: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Hello?